0: Rai Radio Live Napoli.
1: Accompagnato da questa simpatica orchestra, mi permetterò cantare per voi un tango argentino, Agata. Io mi metto secca dente in bocca per non fumà, non ci vedo e non mi compro il lente per risparmiar. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacca pure ruicente e spacca scarpe, e non ne compra ma te fa falusso a te, e tu invece te la intendi col padrone d'un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci. Che ridotto quest'uomo per te. Ma cattai in un cappelluccio tuo sto 3 anni fa. Son 3 anni o porto sempre in capo. Come va a fa? Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore e si è fatto verde chiaro. Era un abito di papà e mi ha detto il cusatore, non lo posso riparare, l'aggio troppo riparato, lo consiglio di iettare. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci. Che ridotto.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Vengo a casa e non te trovo, o portiere te ne chiamo, dove andate? A sole e ballo, mi commuovo e penso che te faccio

0: Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda.
1: Stupisci.
0: E stupisci, che è ridotto quest'uomo per te. Agata, guarda, stupisci, che è ridotto quest'uomo per te. Olè, è finito.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

faccia una persona, ritta e chiacchiarona, stessa finita, la faccia fa. Ma sono una sberressa, ma c'è una scommessa.

0: mandano a parlare della sua papà. E va, va, va!
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

e quello che è fatto e indietro non posso tornare. Meglio che mi sto zitto, parla ma che parla fa. Se un poco ci pensavo, sto passo non lo facevo e a casa ma me la mesteva, mangiava, dormeva e pensava a campa. E pensaci buono, Ciccio mio, pensaci buono, diceva mamma, il matrimonio, Ciccio mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che assomiglia a loro, tu la rabbia trovo buona, ma però ti può pure sbagliare, perciò. Pensaci buono, Ciccio mio, ma per pensare che il tempo non c'è, o vallone che un frase data, mi è capitato e mi ha lasciato te.

E quello che detto è detto e non si può più ritirà. In cielo già stava scritto che mi dovevo sposare. Penso con nostalgia a casa e mammella mia, e riscapole senza pensiero, ma questa moglie non posso cantare. E pensaci pure, cicillo mio, pensaci pure, diceva mamma, il matrimonio, cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che combina o non combina, si scende ogni mattina sulla mente per te intossicare. Perciò, pensaci pure, cicillo.

E pensaci buono, Cicillo mio, pensaci buono, diceva mamma, il matrimonio, Cicillo mio, il matrimonio ti fa danna. La donna è qualche cosa che ti metto fiarrancata, una pecora, una crata, non coniglio ti fa diventà, perciò. Pensaci buono, Cicillo mio, ma per pensare più tempo non c'è. Questa donna che m'ha inguaiata, ma so sposata e me la c'è tenè. Questa donna che m'ha inguaiata, ma so sposata e me la c'è tenè.

che bello caffè, sulla Napoli sanna fa, e nessuno si spiega perché è una vera specialità. Adoro il caffè, casa sente per sta città, e un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce tu sento un bebè, che di 5 guè, un po' di caffè, e l'inglese si scorda da te, si ven a sapere espresso che te. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanna.

che bello che è, sulla Napoli se ne fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Cattore caffè, casa sente per sta città, è un nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce che sento per te, che dici, qui qui, un po' che caffè, e l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, espresso che è, ah, che bello caffè.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

E a ser un paradiso se cantaia e tutti i santi iettano a sentire. O repertorio non ferneva mai Carmelo Sole Mia Maria Maria.

soffrevano poche e in nostalgia, e a Napoli volettano tornare. Ne sambiesi per matita, noi vavimma a salutare, siete pazzi che decite.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Bravo.

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Quando una cascia forte è andivinata per ne fa che non tengo titolo, non vivo rendito, non c'ho un vestito per quella a me, ma cascia mi necessita, poi forse l'ha già trovata. Ah, c'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il ritratto formato visita da un anno e mezzo di Sofia, non scegli capillo, non corni curale.

Così che ogni mattina mi esavo le a strada stretta, a signori, a signori, metti in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto se bambino va a guardà, quando l'hanno messa sotto, non si arrivi più a salvare. Ma scansare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno corrono, è sciovardico bisecolo. E ogni dì per il corso pubblico, ogni tanto è una scenetta. Signori, datemi un numero, voi cacciate male in fretta. Ma io sono andato sgonfio e non posso camminare. Favorita, dove vicolo? È mattino va.

Giorni fa una signorina con la chiribiri nuova volle andar fino a Resina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianta, lacrime, sospiri, arrivai con il rotolo, se scassai una chiribiri. L'automobile è un veicolo, che domani c'è pericolo.

0: españoles enamoritanos.
1: Oli.
0: Arriba España.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Da che sono uscite tante invenzioni, tutte le case sono modernizzate. Mia madre mezza pazza è diventata, s'attacca i nervi e non ci può passare.

Kazan. A cafetera dena sempre mano. Pur in due specchie e votava a mirà. Difatti a cafetera non c'è male. È vecchio sì, ma voluzzata è nuova. Scusate, sì che lo può passare da radio e prova. Perché ho presente non andava un giro. Papà in certi punti pure a torto.

terra mia germò. L'amica che guardava e sorrideva, come agnello pronti già teneva. Disse mia madre, si può carregò. Ma che ne fate voi in amore espressa? Se fecero due da zambresse. L'amica disse, ma guarda che espressa.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: já levantou os
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Le finestre socchiuse dei vicoli lasciano uscire note antiche, quelle che nascono tra un cuore ferito e una luna appesa sul golfo. C'è una voce che arriva piano, come il vento che accarezza Napoli nelle notti d'estate. Una voce che conosce le carezze della nostalgia, i silenzi dell'amore e la forza di chi canta con l'anima prima ancora che con le labbra. Perché a Napoli le canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono. Camminano tra i vicoli, si siedono accanto ai sogni, entrano nei pensieri e restano lì, come certe emozioni che non vogliono andare via. E allora lasciamoci trasportare da questa melodia, tra battiti, ricordi e verità. Perché quando la musica nasce dal cuore di Napoli, diventa poesia. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e questo è il programma dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi una puntata molto emozionante, anche perché oltre ad essere un'artista straordinaria è una donna e anche una cara amica. Ci vediamo poco perché abbiamo troppi impegni di lavoro, ma sono contentissima di averla qui. La nostra ospite porta dentro la voce delle donne forti, dei sentimenti veri e delle storie che fanno battere il cuore tremendo. Mare l'anima, una presenza che profuma davvero di sud. E diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ad Emiliana Cantone. Ciao.
1: Buongiorno a tutti, che bella che sei, grazie per questa prefazione.
0: Ti ho trovato intanto bellissima come
1: grazie
0: sempre e siamo un po' come il vino, più invecchiamo te
1: ma
0: lo dico,
1: speriamo, no? Sai, devo aggiungere una cosa, che da oggi siamo anche un po' compaesane, sai?
0: Mi sono trasferita. Ti sei trasferita vicino? Sì. Ma tu già eri vicino?
1: No, sì, ma adesso siamo proprio vicine.
0: Vabbè, allora dobbiamo incontrarci anche perché siamo mamme anche a tempo pieno e, sì. E quindi dobbiamo organizzare questo.
1: Certo, certo.
0: Tu riesci a organizzare queste uscitine con le mamme?
1: Devo dire, diciamo, non con le mamme, mi dispiace dire questa cosa, però alla fine la cerchia di amicizia poi si rifà a quella che è la cerchia di lavoro inevitabilmente, quindi spesso condivido le serate libere con gli amici con cui frequento e di solito sono quelli che poi sono legati al mio mestiere, penso un po' anche a te, vabbè, però tu hai anche tu nipoti, ti seguo, quindi
0: esatto.
1: So che bene o male tuo figlio ha già una bella spalla forte.
0: Esatto, una bella compagnia, perché devo dire ci sono, però anche se poi quei pomeriggi dedicati anche dopo scuola nel giardino sono poi bellissimi.
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco, non si fanno sempre, però forse anche quello il fare sempre poi ci annoierebbe.
1: Mia figlia fa una vita bella impegnata perché di solito mi vuole seguire, quindi diciamo ha già i suoi pomeriggi belli impegnati. Torna a scuola e dice che lei è andata al lavoro, il che dico per favore non dire così.
0: Torna anche a luna di notte.
1: No, purtroppo ai miei ritmi sarà molto difficile da settembre, visto che comincerà gli elementari.
0: Mamma mia, stessa cosa mia, quindi alle 8 deve entrare?
1: Non so come, perché veramente c'è una diritta.
0: Guarda,
1: prima
0: io sono l'unica, forse qualcuno con me, che arriva a scuola proprio al limite 9.45, anche 10, 9.30 è il limite, e mi fanno i cazziatoni. Però io certe volte spiego che o sono tornata da fuori, mio figlio ovviamente mi aspetta a mezzanotte, o che guardiamo un programma, o che sto fuori.
1: Ma io non faccio testo, non voglio nemmeno dirlo, però sono alla scuola privata solo per una questione di orari, e quindi è una premessa che ho fatto fin quando si può, ovviamente insomma le materne permettono un po' di ritardi, di cose, però adesso settembre
0: adesso
1: non
0: rigidità,
1: so come si, rigidità
0: mamma
1: prima
0: mia.
1: Per noi
0: sì, sarà così, impegno anche per noi. Allora facciamo conoscere meglio ai nostri ascoltatori un po' la tua carriera e insomma racconto un po' di te, poi insieme esploreremo qualche momento. Una delle voci femminili più importanti della musica napoletana, una carriera iniziata tra l'altro prestissimo di Emiliana Cantone, già da adolescente, con il primo album Amori Particolari, che ti hanno portato insomma ad aprirti alle porte del grande pubblico. Negli anni hai collezionato comunque tantissimi successi, con album come Grande, Partenopea, Sono Mia, Mille Lune, L'Unica Differenza e Non è sempre colpa delle donne, raccontando attraverso la musica storie d'amore, passione, forza e vita vera. La cosa che mi piace tantissimo di te è proprio che hai messo sempre al centro comunque il tema donne, no?
1: Sì.
0: Questa condizione di dover raccontare attraverso la tua musica, ecco, questa forza, questa guarda, sì, c'ho la pelle d'oca, perché a me quando si parla di universo femminile mi emoziono, no? Da tutto quello che facciamo, da cosa siamo, da cosa diventiamo poi con il tempo.
1: Vabbè, diciamo che anche gli artisti uomini, no, si rifanno a parlare in terza persona per cercare di osannare le donne. Quando però alcuni messaggi vengono poi appunto dati dalla donna stessa, chi meglio di una donna può raccontare una sofferenza, una, non so, una malinconia, una battaglia, ma anche una conquista, un corteggiamento. Insomma, noi abbiamo sicuramente degli approcci e una sensibilità diversa rispetto ai maschi, quindi sono sicura che quando, ecco, una canzone, un messaggio di una canzone viene dato da una donna, per chi l'ascolta è sicuramente diverso. Bravi gli uomini, cioè gli artisti maschi, che comunque si rifanno a questa cosa.
0: E che poi ci hanno anche fatto chiagnere, anche perché tra i brani più amati ricordiamo Quando mi hai fatto chiagnere, ma questo dedicato a tuo...
1: No, guarda, non era ancora... sicuramente, guarda, ha procurato
0: alle
1: qualche
0: storie.
1: Pianto. Ultimamente isterico, ma... No, allora, io ho sempre cercato, sicuramente il mio focus è l'amore, però ho sempre cercato di cantare canzoni che mi rappresentassero, in che modo? Anche solo nel raccontare alcune circostanze della vita. Cioè, io ho sempre pensato, qualora non ho scritto quel brano in questione, mi sono detta, è una cosa che io penso, mi comporterei così, allora la canto, perché tutto quello che finora ho cantato mi ha rappresentato, ma come pensiero, come donna, come persona. Quindi non ho mai cantato una cosa che io non avrei fatto, non avrei reagito in quel modo. Questa è una cosa che mi dà soddisfazione e anche mi tiene appagata, perché sai, negli anni, visto che lo faccio anche da tanti anni e ho cominciato da molto piccola, rinnego zero cose, voglio
0: bene,
1: dire.
0: Bene, poi infatti tra poco entriamo nel tuo passato e capiamo un po' il tuo percorso da bambina, dalla tua infanzia. E tra l'altro, chiudendo questo momento un po' bio, hai calcato palchi in tutta Italia e anche all'estero, portando comunque la musica napoletana fino a New York, in eventi internazionali dedicati alla cultura italiana. Quindi complimentissimi. Poi
1: grazie.
0: Apriamo anche una piccola parentesi: televisione, concerti, teatro e una voce emiliana che negli anni è diventata simbolo di emozione e autenticità. E io lo confermo, perché sei stata comunque sempre lineare, ecco,
1: sì,
0: coerente, brava. Quello
1: questo
0: che è vero, quello che invece spesso può succedere agli artisti è proprio questa altalenanza di capire che carne, se pesce, se viola, se rosso, se blu, cioè può capitare artisticamente.
1: No, capita spessissimo. Diciamo che io sono la particolarità, non è detto che poi magari è giusto, e ti spiego. Sicuramente la musica negli anni cambia, è cambiata tantissimo, e questo mi dispiace, perché devo ammettere che in alcuni casi è peggiorata. E quindi cosa succede? Che molti artisti, anche comunque affermati, insomma, per cercare di varcare quelle che sono le tendenze, il mercato del momento, si piegano, diciamo così, appunto a questo mercato, che spesso poi danneggia quella che è la coerenza di un artista, ma anche a volte la qualità. Vedi adesso tutte queste canzoni create con l'intelligenza artificiale, cioè io sto molto attenta a quando mi fanno ascoltare delle canzoni, a scegliere canzoni che non sono frutti di una creatività di una persona. Ma poi io dico sempre, chissà, anche tra 100 anni tutte quelle persone che hanno cantato delle canzoni con l'intelligenza artificiale, ci sarà un modo che vengono sgamati, o magari si riporta, si non lo so, si creeranno delle copie involontarie
0: anche, no? Su un testo che non è vero, che è invece prodotto da un'intelligenza,
1: o che magari somiglia a qualche altra cosa che noi non sappiamo nel mondo. Probabilmente no, perché c'è un sistema, insomma, sicuramente pensato anche per questo. Però io preferisco, ecco, avere ricevere la creatività da parte di un'altra persona, che sia nel testo, che sia nella composizione. Poi ben venga che ci sono insomma strumenti che possono aiutarci o anche alleggerirci a fare del lavoro, perché i napoletani, gli artisti napoletani sono veramente quei pochi rimasti che fanno musica pop suonata. Quindi noi suoniamo tutto, anche quando facciamo una canzone elettronica, per dire, sai, queste molto campionate. Cerchiamo sempre di mettere uno strumento reale, che sia una chitarra elettrica, che sia un piano, però c'è sempre qualcosa di vero suonato con le mani di un'altra persona.
0: È tutto un'altra,
1: e questo spero che non
0: basta.
1: Si perda, perché purtroppo nell'ultimo periodo, come ti dicevo, sta zoppicando un po'.
0: È vero, vengono un po' messi da parte. E allora, a proposito di questo argomento così maledetto, io farei ascoltare È una maledizione di Emiliana Cantone, e noi torniamo qui tra pochissimo a Napoli senza confini.

0: una maledizione di Emiliana Cantone che qui è venuta a trovarmi ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini. Io sono Fabiola Ciminella e noi continuiamo il nostro viaggio, il nostro percorso, e partiamo proprio dalle tue radici, dalla tua partenza. Partiamo proprio da te, no? Prima della cantante, che bambina eri e che mondo avevi intorno?
1: Allora, non me lo ricordo, sarò ripetitiva, ma io fortunatamente ho sempre vissuto di musica fin da piccola, perché in famiglia sono tutti artisti, insomma, chi faceva piano, chi aveva già inciso qualche album, quindi non ho avuto modo di sviluppare altri hobby, altre passioni. Mi sono subito ritrovata a cantare, ovviamente all'inizio così per scherzo, per gioco, per hobby, e poi a 7 anni mi sono ritrovata già a fare piano bar con mio padre. Successivamente ero la voce femminile, però mignon, di un trio di piano bar che tu dovresti anche conoscere, che si chiamano Gli Irresistibili, Mario Pelliccia.
0: Certo, l'ho visto anche di recente, quindi sì. È iniziato con lui.
1: Sì, e pensa, io ero questa voce femminile.
0: Baby.
1: Però infatti la gente a volte non credeva che fosse la mia voce, perché avevo una voce sicuramente più matura rispetto alla visione estetica che avevano di me. E molte volte mi tiravano il microfono da mano per capire se io cantavo in playback o in realtà era live. Quindi questa cosa te la può dire anche Mario. Poi da lì ho partecipato a un piccolo concorso, insomma, di paese, dove c'era il vero approccio musicale. Quindi da lì ho studiato un po' di canto e ho inciso le mie prime canzoni inedite. Poi devo dire la verità, da questa cosa non è mai scattata un vero e proprio gavetta, nel senso, mi sono poi subito ritrovata catapultata nel mondo artistico, però già lavorativo, perché quando ho inciso la mia prima canzone in realtà ho subito spopolato e mi sono ritrovata, capito, a cantare non più per passione ma anche per lavoro, perché c'era richiesta e quindi la gente mi voleva.
0: Io mi ricordo infatti quando anche perché noi siamo coetanei, 90 più o meno. Io mi ricordo proprio, c'era questo il tuo nome che era grandissimo, no? Anche in città, nel paese, in città, poi Napoli. Poi eri piccolissima, quindi hai iniziato a lavorare già dall'età.
1: Allora, discograficamente io avevo 13 anni. Quindi a 13 anni ho inciso il mio primo album e ti dirò, ho festeggiato già 20 anni di carriera, ma quest'anno sono 24 anni, nozze d'argento l'anno prossimo.
0: Wow, catapultata nel mondo dei grandi e del lavoro. E come la prendevi all'epoca?
1: Allora, guarda, io sono sempre stata seguita da mio padre, quindi sicuramente non avere una persona strana mi ha aiutato, perché all'inizio, sai, allora io nel mio piccolo, anche se ho cominciato a 13 anni, mi portavo dietro questa gavetta fatta di tanti anni di piano bar, di concorsi, di festicciole così,
0: di palchi, comunque di esperienza.
1: Sì, quindi all'inizio non riuscivo a capire in realtà la differenza tra quello che avevo sempre fatto, anzi mi entusiasmava perché comunque non restavo più tutta la giornata a cantare, quindi anche ero abituata anche a cantare senza avere il consenso delle persone, perché tu facevi una musica di ascolto. Quando poi io ho cominciato già a cantare le canzoni di piano bar, quindi degli altri, facendo questi famosi flash, ossia sai, questi 15-20 minuti in cui mi presentavano, quindi ero già la cantante che veniva a cantare
0: per la serata,
1: quindi anche l'entusiasmo delle persone nel riceverti era diverso. Quindi a me piaceva tantissimo, perché mi sentivo già una cantante, insomma,
0: assolutamente. Infatti la mia prossima domanda è questa, cioè quando invece hai proprio capito che quello sarebbe stato il tuo lavoro, una volta che tu ti sei cimentata un po' per caso tra virgolette, ma in realtà in casa si sentiva e profumava di musica, no? Il tuo ambiente, quindi ci sei nata, non è che hai deciso, ti ci sei ritrovata, poi dopo ci sei stata bene o ti è stata costretta questa situazione?
1: Però capitava comunque con un'età particolare, quindi questa richiesta, questo obbligo, perché dicevo è brutto dire obbligo, però in realtà quando poi vivi questo successo non diventa più mi voglio divertire, voglio cantare qualche canzone, no, eri obbligata comunque agli orari. Ripeto, questa cosa coincideva con un'età particolare, che era l'adolescenza, la scuola, il liceo, le prime esperienze, quindi diciamo che l'ho vissuta negativamente sotto l'aspetto personale, non artistico, perché perché comunque questa cosa bella che mi succedeva non era a pari passo poi con la mia vita personale,
0: certo,
1: perché facevo tardi la sera, la mattina mi dovevo studiare la mattina, e quindi l'ho vissuta male anche con la scuola. Mi sono diplomata veramente con tutta la forza di volontà che avevo, e ricordo quando poi mi sono diplomata ero anche dispiaciuta di non conseguire poi l'università, perché mi piaceva. Però insomma avevo un lavoro che mi dava effettivamente questa soddisfazione. Io ho sempre detto, in realtà chi studia è per trovare un posto nel mondo, quindi anche una professione magari un po' più dignitosa per le aspettative che uno ha. E quindi dicevo, che faccio? Io ho un lavoro e lo parcheggio per studiare qualcosa che poi non posso conseguire, perché magari non so, non voglio fare l'avvocato e poi non lo posso fare perché mi amano a cantare, o piuttosto, capito, la ginnasta, per dire, perché non sono per niente sportiva. Però, e quindi poi mi sono fossilizzata su questo e ho cercato di farlo meglio dedicandomi al 100%.
0: E invece, se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei diventata oggi?
1: Io penso di sì, perché ho sempre cercato di non perdere quelli che erano i valori. Sicuramente mi ha aiutato ad avere un contesto familiare alle spalle, però sono stata sempre ben attenta a non tralasciare delle cose, perché avendo cominciato da piccola potevo comunque avere delle influenze diverse, potevo avere una personalità diversa. Invece io ancora adesso penso di essere una ragazza veramente semplice, con dei valori che poi appartengono alle brave persone. Mi reputo una brava persona,
0: assolutamente,
1: perché...
0: no, l'educazione, i valori che ti hanno trasmesso, però insegnato, e poi ecco...
1: è difficile continuare ad avere questi insegnamenti, perché tu potresti sbandarti, ma è un parolone, però è vero, fai delle esperienze, vivi in un mondo dei grandi, in un mondo completamente maschile, perché diciamolo, io mi sono sempre rapportata a maschi più grandi di me, in un
0: lavorativamente assolutamente
1: particolare,
0: sì, perché la musica, concerti, eventi, palchi, serate, comunque spesso sono organizzate fondamentalmente. Oggi abbiamo, ecco, delle team manager, si è evoluta un po' la figura manageriale, ma prima, ecco,
1: no,
0: la tua età da giovanissima.
1: No, ma io, ma che posso dire, dall'incidere un disco alle televisioni, alle serate, agli organizzatori. Quindi ovviamente mio padre è stata una persona molto presente, ecco. Questo mi ha aiutato, però dico sempre che poteva darmi tutti gli insegnamenti del mondo, ma se non fossi stata io bella salda
0: ti saresti facilmente persa. E allora noi ci perdiamo invece a questo punto tra le tue parole, tra la tua musica, e vi lascio ascoltare, ragazzi, Mille Lune di Emiliana Cantone, e poi torniamo qui e la nostra chiacchierata continua a Napoli senza confini.

0: qui in Rai, Rai Radio Live Napoli, e adesso Emi entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene, che ti rappresenta, che ti ha cresciuto, che...
1: Aspetta, fammi pensare, perché io ce n'ho uno in assoluto che lo voglio dire, però vai. È in italiano, perché sì. È una cosa che mi ha sempre dato ragione: ogni impedimento è giovamento.
0: Brava. Questa... non dobbiamo andare contro le cose che ci si mettono i zampini, praticamente degli ostacoli, quindi se poi... quella roba non è riuscita bene, voleva dire che doveva andare così.
1: Esatto, questo mi rincuora un po', sai,
0: e anche ogni... io
1: pensiamola così, né?
0: Sì, brava, perché un po' vabbè, ne traiamo sempre il positivo dalle cose, siamo ottimiste.
1: Ho fatto tardi e poi magari arrivi sulla cerimonia, stanno facendo tardi loro, questo è tipico. Oppure quando qualcosa non va, no, però è un modo per anestetizzare a volte, no?
0: Dei no,
1: qualcosa
0: delle...
1: che ci è dispiaciuto non poter fare. Oh.
0: Esatto.
1: Vabbè, lavo da faccia, nessuno ti dice lavo da faccia casi più bene me.
0: Quella ormai noi donne.
1: Che non è solo tra donne, quindi il trucco. Tutto è bello e bravo fin quando poi non sei più brava degli altri, questo io lo riconduco a questa cosa qui.
0: E a proposito, visto che mi hai aperto questa piccola parentesi, hai avuto anche difficoltà, ecco, proprio per da parte delle persone, cioè ti hanno messo in difficoltà, c'è stata cattiveria, invidia in questo tuo percorso?
1: Sicuramente, guarda, dirti
0: perché,
1: questo proverbio,
0: perché esiste, quindi esiste, lo sappiamo.
1: Ma
0: però...
1: io ricordo che quando sono, diciamo, ho cominciato e quindi mi sono rapportata in questo ambiente artistico, io ero la giovane del momento, quindi come si dice, non mi viene il termine, quella che ha cominciato adesso, vabbè, non mi viene.
0: Emergente
1: di turno, okay. Quindi all'inizio, quando io mi trovavo in questi contesti in cui c'erano gli artisti più bravi, mi vedevano sempre come carina, no, che bella voce, com'è brava, quant'è
0: mille
1: brava, quant'è bella. Dopo un mese le vedevi già giustamente nascondersi un pochino, perché poi il successo era grande, e anche se uno è emergente o magari
0: e si facevano
1: dieta,
0: sotto, diciamo,
1: questo
0: così.
1: Si sta affermando, questo in un certo modo, perché è così anche
0: che
1: oggi,
0: questa cosa,
1: però ci, guarda, io la giustifico, ci può stare, perché l'arte è così imprevedibile che a volte non è solo una questione di bravura,
0: ma veramente, no, servono mille ingredienti
1: e riguardano tante cose. Anche perché oggi soprattutto il successo, la popolarità non sempre rispetta il talento che uno offre,
0: ma poi non certo che arriva, scusa Emi se ti interrompo, non certo arriva all'improvviso che ti chiamano e ti portano,
1: no,
0: cioè
1: no,
0: deve
1: no.
0: essere davvero accompagnata dalla fame,
1: sì.
0: dal coraggio, dalla voglia
1: ma
0: di mettersi in gioco, la
1: perseveranza,
0: quello che ti fa andare avanti, no?
1: Sì. Però c'è una cosa, vedi, una costante che poi non cambia, essere coerenti con se stessi, nel senso cosa voglio offrire al mio pubblico? Sì, una musica degna comunque innanzitutto di una mia personalità, ma anche del pubblico con cui tu interagisci, perché io penso che il pubblico napoletano abbiano bisogno di difendere la musica napoletana. Cioè, voglio dire, adesso le vetrine che ci danno non sono quelle che rispettano gli artisti che ne fanno parte. È brutto dire, non voglio essere ovviamente polemica, ma siamo qui in un contesto Rai molto importante, anche giusto che uno prenda coscienza di quello che
0: certo.
1: si vive in città. E allo stesso modo penso che i bravi artisti non hanno le stesse possibilità che attualmente hanno delle persone che non hanno
0: né arte né parte, dai.
1: Anche questo, però non danno una bella immagine alla musica napoletana, quindi è poi più faticoso per gli artisti emergere per una qualità che è quella artistica, che è quella della buona musica, la musica pop, la musica suonata, la musica pensata, perché dietro di noi comunque c'è una schiera di persone che lavorano e si impegnano, questo è. Poi ci può stare una canzone un po' più frivola, felice, anche musicalmente parlando, una musica diversa, quindi non so, latina, quello che è, però
0: certo.
1: c'è sempre fatta con
0: c'è
1: con
0: sempre
1: criterio.
0: Un lavoro dietro.
1: Se anche noi artisti ci pieghiamo a quelle che sono le tendenze, i trend, va a finire che restiamo
0: su TikTok, non vogliamo restare lì, non siamo per TikTok, siamo un'altra generazione.
1: Talmente siamo famosi proprio per questa cosa di TikTok.
0: Sì, guarda, no, lasciamo perdere, io non ci voglio entrare, non ci entro,
1: no,
0: sono
1: no.
0: vecchia, non lo so fare, non saprei cosa dire là sopra. Abbiamo altri contenitori da utilizzare, ecco, la radio, la televisione, il canale social Instagram, che forse è quello che ci rappresenta
1: sì,
0: di
1: sì,
0: più,
1: sì,
0: vogliamo restare lì. Allora, torniamo in Napoli Express e ti chiedo una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, le feste di Natale sono quelle passate in famiglia, i cenoni, 24 e 31, questo è tipico, dobbiamo stare in famiglia. Non voglio mancare a New York, a Natale, non voglio andare, voglio andare in un altro periodo.
0: A casa.
1: Sì, sì, sì, questo è sicuramente.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Spaghetti a vongole.
0: Buone.
1: No. L'ho
0: uno
1: fatto
0: dice
1: ieri.
0: Ragù. Prima di...
1: Sì, il ragù sicuramente, però il ragù bisogna saperlo fare.
0: Poi ci vuole troppo tempo.
1: Invece bene o male, se le vongole sono buone, lo spaghetto ti viene sempre
0: anche noi la domenica spesso.
1: Però sai che io poi
0: facciamo pesce.
1: Sì, sì, sì. Al ragù preferisco poi il pomodoro frisco. Cioè, non c'è
0: sì,
1: il
0: è
1: pomodorino.
0: Troppo pesantone sto ragù, è
1: sì,
0: vero,
1: perché poi più
0: però...
1: buono è più cotto, più calorico, perché ovviamente l'olio.
0: E più ci vuole onore per digerire. Sì, sì, sì, sì. Noi siamo gente smart, ci
1: noi
0: dobbiamo
1: diciamo.
0: Muovere.
1: Sei tu smart.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Sai che un po' ce ne sono che ultimamente sono perse, che sono legate anche poi alla musica. La piedigrotta, per esempio, ultimamente non si fa. Quella che detiene ancora il primato e ogni anno non manco è la festa dei gigli.
0: Ah,
1: che
0: ci vai. Beh, io ci sono stata una volta.
1: Ci vado come artista perché devo dire la verità, ogni anno non manco.
0: Sì, sì, importante.
1: E poi, sai, da napoletani stessi non ci si rende conto dell'importanza che c'è e con cui gli altri la vedono. Quindi difendiamo questa, ma diamo anche merito ad altre feste che si stanno un
0: po'
1: perdendo.
0: Perdendo, è sì, vero, sì, infatti sì, sì. Anche un altro artista è venuto a trovare proprio secondo me anche per una come te che è nata proprio dal popolo, no? Dalla piazza, dal pubblico, dalle voci, dalle cose e sente la mancanza di questi eventi, di questi live, no?
1: Sì, anche se devono essere più marginali perché ovviamente non c'è un pubblico assiduo, grande che li segue, però per esempio noi siamo famosi anche per le tamburiate, ovviamente io come stile, voglio dire, non mi piacciono, però vorrei che non finisse questa tradizione perché è frutto veramente di quello che noi siamo oggi, dell'evoluzione di oggi.
0: Invece Amy, hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che senti parte delle tue radici?
1: Ma dici un suono generico?
0: Un suono, una voce, un rumore, ecco, che ti riporta magari quando la senti.
1: Guarda, non
0: o
1: so.
0: O che è dentro di te da sempre.
1: Allora, se io penso a Napoli come prima immagine proprio scenica, come posso dirti, mi viene in mente sempre il golfo, cioè via Partenope, proprio Mergellina. E quindi quando sono lì al porto, quando sento qualche suono inerente a navi, barche, cioè
0: ecco,
1: questa cosa mi riporta subito. Anche se sono da un'altra parte, un porto straniero.
0: Esatto.
1: Però sai, questa cosa mi cattura sempre.
0: E ti riporta lì alle tue radici. E invece se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, in un grande zaino per partire lontano da Napoli, cosa ci metteresti in questo zaino per portarlo con te?
1: Vabbè, ma io sono troppo mangiona, mi porterei dietro tutti gli ingredienti per qualche mese per cucinare. Sì, ma poi ho visto che ce ne siamo
0: gastronomia
1: no,
0: napoletana.
1: Potrei morire, guarda. Allora, se c'è un giuramento che io posso fare, ma che ne so, ma se nel mio firmamento c'è scritto che dovessi essere un'ipotetica Lady Gaga o Beyoncé, io continuerò a vivere a Napoli perché è un'altra città.
0: Bellissimo.
1: Non potrei sopravvivere. Sì, questo sì, però dicevo,
0: bellissimo.
1: I napoletani sono geniali, sai che si vende anche l'aria di Napoli nei boccettini?
0: Infatti parecchi mi hanno detto, guarda, vi porterei l'aria nelle boccettine, io non la sapevo sta cosa,
1: unici.
0: Perché magari giro poco, ecco, San Gregorio Armeno, oppure tutti nei
1: l'aria
0: quartieri.
1: L'aria di Napoli, l'acqua di Napoli.
0: Cioè la vendono così?
1: Sì, sì, boccettino vuoto, così.
0: I turisti la comprano,
1: certo,
0: capito? Così sperano di avere quella nostra.
1: Però se ci pensi, è vero.
0: Colori.
1: Se ci pensi, è vero.
0: La magari, catturi dentro?
1: Sì, perché magari a Napoli c'è sicuramente una concentrazione di smog più elevata, c'è la salsedine,
0: c'è l'odore di fritto, c'è tutto un mix particolare di odori. Noi ci fermiamo ancora una volta e vi faccio ascoltare O Quadro era Malinconia di Emiliana Cantone, e poi torniamo qui a Napoli senza confini. Vi aspettiamo.

0: O quadro da malinconia di Emiliana Cantone, brano che fa parte dell'ultimo album Manuale d'amore. Sì. E prima microfoni spenti, Emi mi hai proprio detto, ecco, gli album se ne fanno pochi, no? Oggi, sì. Oggi sparano così singoli
1: EP, EP.
0: Come mai questo situazione?
1: Ecco, pensavo come mai lo hai fatto, sì, perché da folli ormai avere proprio il disco fisico e l'ho fatto.
0: Sì, infatti come mai l'hai fatto e poi perché questa tendenza a non farli più?
1: C'è questa tendenza perché la musica ha un consumo così veloce che tu pubblico hai bisogno di ascoltarne una nuova almeno ogni mese, cosa che io non faccio. Probabilmente starò indietro, probabilmente perderò dei follower, perché effettivamente potrebbe essere così, però io sono legata molto alla tradizione, sono cresciuta comunque in un'epoca dove la musica andava consumata piano piano, anche se non dovesse funzionare. Cioè io anche quando ho riconosciuto che magari non è andata forte una canzone piuttosto un disco, non mi sono messa lì a fare nuova musica e quasi a rinnegare quello che avevo fatto.
0: Certo.
1: Perché molte volte invece la musica ha avuto un corso proprio, è scoppiata dopo, vedi quanti successi anche nazionali, no? Che hanno avuto questo percorso, cioè all'inizio sono nati così soft e poi sono esplosi magari o in un film o piuttosto è diventata tendenza dopo anni sui social. E quindi io sono stata veramente una pazza, ma l'ho fatta per i nostalgici, per i miei fan, che pensa, alcuni dei miei fan ovviamente, quando comprano un album ne comprano due, uno su Sender e l'altro lo conservano in celofanato.
0: Davvero?
1: Quindi dicevo, ma perché non dare, anche io vorrei sempre un album
0: bellissimo,
1: fisico per sfogliartelo, per farlo. E però è brutto dire, probabilmente è proprio uno degli ultimi, perché a meno che non si ritorna in quella moda, ma non credo, perché si va sempre avanti.
0: Mamma mia.
1: In modo digitale
0: troppo,
1: è peggio
0: troppo, però troppo, anche perché se sono gli artisti, le etichette o chi per loro, comunque sta abituando il grande pubblico, il pubblico,
1: ma sono loro
0: ad avere questo ritmo.
1: Non è vero,
0: capito?
1: Che poi il pubblico, se tu al pubblico non dai così tante canzoni, ma guarda, è diventato differente anche il modo di fare successo, perché prima quando facevi successo te lo portavi negli anni quella canzone, continuava. Invece adesso col fatto di far uscire tanti pezzi e avere magari
0: e anche
1: la possibilità di far uscire più canzoni, tu bruci quello che è il tuo. Allora Bobby Solo ha fatto la sua carriera con quella canzone, sta ancora a cantare, ci sarà un senso?
0: Veramente è bello.
1: Hai capito che dico? Poi ben venga che
0: sono 20 anni, no? Invece artisti che abbiamo visto che hanno vinto anche Sanremo tempo fa, o qualcuno
1: già,
0: ecco,
1: dischi singoli,
0: già, io dico ma stanno facendo ancora musica? Quello
1: ma
0: che
1: io
0: mi
1: se
0: chiedo,
1: fossi
0: no?
1: In Salda Vinci, che è un amico, se fossi in Salda Vinci io per sempre sì, ma a fine 10 anni per sempre.
0: Brava,
1: sì,
0: brava,
1: capito?
0: Così
1: perché
0: dà pure un taglio a questo ritmo incredibile.
1: No, invece anche
0: vizioso,
1: Salda ha già fatto,
0: no?
1: un singolo, un disco, però quello purtroppo è il mercato,
0: è
1: non
0: il
1: è
0: mercato.
1: Che Sal, o magari sarà anche lui, non voglio dire il nome, però ne approfitto per salutare e congratulare.
0: Ciao Sal, sì.
1: Però sai, è l'industria che ti porta a fare questa cosa qui. Io quando ho avuto degli approcci con delle etichette, la prima cosa che mi dicevano, allora tu ci devi garantire che in un anno...
0: Ma davvero?
1: Certo, perché loro devono prendere il guadagno dagli streaming, dalle cose, quindi io preferisco camminare da sola. Laddove dovesse succedere qualcosa di importante, dove tu hai bisogno delle figure diverse, perché ragazzi è così, se tu non hai delle figure dietro che ti spingono e che ci guadagnano anche più di te, non hai delle possibilità diverse per farti
0: guarda,
1: conoscere.
0: Guarda, mi hai fatto venire in mente dicendo questa cosa proprio un docufilm che ho visto di Gianna Nannini, no? Che la pressavano su questa situazione manager, dentro questo devi farmi la hit, devi fare quello, uscire da matta, infatti poi ecco ha raccontato un docufilm bellissimo. E quindi hai fatto bene a restare, ecco, te stessa e a staccarti da quello che richiede.
1: Io
0: cioè uno deve fare un po' deve stare con un piede fuori e con un piede dentro, però purtroppo le radici non si rinnegano,
1: no.
0: L'entità e la
1: guarda
0: e
1: io
0: ma proprio essere, capito?
1: Ho tutte le possibilità per poter fare una canzone al mese. Io mi sono davvero promessa, ma lo faccio per il mio pubblico, perché ho capito che purtroppo io non posso essere l'unica, cioè la paladina, volesse salvare, no, assolutamente. Anzi, questo magari mi fa
0: vabbè,
1: rimanere
0: rappresenta un po'.
1: Però ti giuro che ho promesso di essere sicuramente più attiva, nel senso mi impegnerò di più a far uscire della musica nuova, perché mi rendo conto che è il mercato, è il pubblico che lo vuole. Quindi
0: però resti comunque fedele
1: sì,
0: a
1: una
0: a te
1: barra
0: stessa.
1: Due canzoni all'anno.
0: Anche io sono un po' così paladina. No, devo cambiare questo sistema. No,
1: no, ma poi se non trovi insomma,
0: devi essere un po'
1: l'esercito che ti segue.
0: Allora, Emiliana, adesso entriamo nel momento vero o falso, dinamico, carino, divertente, e ti chiedo, Emiliana, hai iniziato a cantare nei piano bar quando eri ancora una bambina?
1: Vero.
0: Vero o falso, è vero che il tuo primo grande successo è stato il brano Basta?
1: Sì, con Leo Ferrucci, sì.
0: Hai sempre dichiarato di sentirti orgogliosamente neomelodica, anche se trovi questa etichetta un po' limitante.
1: Vero.
0: Ma com'è sto discorso di questo termine? Cioè, nel senso, è stata sfatata questa cosa? Si utilizza?
1: No, secondo me non è stata ancora sfatata.
0: Come ti posso dire? È un po', non un'offesa, è un po' limitante.
1: Sì.
0: Perché? Perché oggi?
1: Allora, perché, guarda, infatti io orgogliosamente non lo uso come termine, cioè di sentirmi orgogliosamente non me lo, perché non so la persona
0: forse
1: con cui
0: non si usa nemmeno più.
1: No,
0: vero?
1: Però è arrivato un periodo in cui per neomelodici si davano un po' tutte queste artisti emergenti che un po' rovinavano la categoria, perché improvvisati, perché magari avevano un modo di cantare un po' più fronna, però io mi sento orgogliosa dal momento in cui so che dall'altra parte c'è un competente e capisce che magari si ritiene una nuova melodia, cioè quel distacco famosissimo dopo la schiera di D'Angelo e anche diciamo di Gigi, oddio, capitanato,
0: certo,
1: un po' da Gigi, allora sì, lì mi sento orgogliosa. Però non tutti sanno, ma perché se stiamo parlando del grande Gigi che ancora adesso ha dei pregiudizi, dopo che non deve dimostrare niente, capisci che ancora oggi quel termine
0: davvero
1: è limitante. Ma io penso proprio che gli artisti napoletani siano un po' più limitati. In che
0: ma
1: senso?
0: Infatti sì, ma perché cosa
1: devono
0: dico
1: sempre dimostrare il triplo di altri artisti che magari nascono a Pordenone.
0: Un po' questa...
1: Sì, sì, sì, devi fare tutto. Guarda, Gigi, vabbè, adesso non si tocca, è intoccabile, però quante ne ha passate e quante ne ha dovuto dimostrare, non solo come cantante
0: interprete. Perché è considerato neomelodico.
1: Eh sì, comunque napoletano, magari, capito, un percorso diverso, i matrimoni, cosa che io giuro, ti garantisco, che ho avuto a che fare con molti artisti nazionali che sperivano per fare i matrimoni, perché per loro era una cosa, anzi, particolare, diversa, e molti artisti nazionali fanno i matrimoni.
0: Ragazzi, ma
1: dicono,
0: lei è la vera scuola. Cioè,
1: no, ma non lo dicono. Ma che differenza c'è cantare in una sala convegni, è una sala
0: San
1: sempre
0: Vinci
1: convegni,
0: è partito
1: dove
0: dai matrimoni, è stato ugualmente a Sanremo, il Rai, cioè voglio dire, non è che esiste,
1: ma poi ti fa un'esperienza,
0: una legge
1: irripagabile,
0: capito? Bravo, è un'esperienza secondo me unica, straordinaria, che ti mette a contatto con il pubblico, ti fa essere ancora più empatico,
1: ma poi anche
0: lavori,
1: cioè,
0: guadagni,
1: è la nostra fonte di guadagno, perché purtroppo
0: investi.
1: Concerti a pagamento ce ne sono pochi tra gli artisti napoletani, perché ovviamente, che poi è un paradosso, perché magari la gente preferisce pagare il triplo del triplo per averti tutta per te, e magari scegliere di non venire a pagare un biglietto di 30 euro e sentirti al concerto. Guarda come è paradossale, però è così. Quindi magari i neomelodici fanno un pubblico pagante sicuramente inferiore, ma muove quella scia di persone che magari un cantante

0: la tua musica parla spesso di amore, sofferenza, gelosia e vita quotidiana.
1: Vero.
0: Emiliana ha detto no a collaborazioni fuori dal suo genere.
1: Vero.
0: Te ne sei pentita?
1: No.
0: Ah, brava. Entriamo nella limited edition e soprattutto il primo round. Chi elimini?
1: Ai.
0: Matrimonio serenata. No, no, non faccio nomi. Immagini però nomi di artisti. No, no, no.
1: Siamo dici.
0: Light. Matrimonio serenata.
1: Serenata, però mi piacciono, però se devo scegliere.
0: Ok, studio di registrazione o palco live?
1: Studio di registrazione.
0: WhatsApp o telefonata?
1: Chi elimino? No, WhatsApp.
0: Meglio telefonata.
1: Eh sì.
0: Karaoke o TikTok?
1: Karaoke.
0: Napoli di notte o di mattina?
1: Bella questa. Elimino di mattina perché di sera... No, scusami, non rettifico. La mattina mi piace di più.
0: Sono un po' confusa.
1: Sono un po' perché mi piacciono tutte, capito?
0: Elimino
1: la notte, vai.
0: Round 2, la canzone giusta. Io ti do una situazione e tu mi dici la canzone perfetta per questa situazione. Ovviamente tua. Una delusione d'amore.
1: È una maledizione.
0: Una rivincita.
1: Sono mia.
0: Una notte nostalgica.
1: Mille l'uno.
0: Un tradimento.
1: Tu che stessi.
0: Un amore che ritorna.
1: Aspetta, come fai tu?
0: Cioè, tutte adatte, vedi?
1: Sì, te lo giuro, ci ho pensato perché se adesso le andate a scavare, è così.
0: Ci sono tutte. Terzo round, mai dire mai. Faresti un feat con un rapper?
1: Già l'hai fatto
0: anche con...
1: Sì, dopo lo facciamo ascoltare, ma okay. Non posso spoilerare molto a proposito di nuova musica.
0: E l'ascolteremo tra poco. Ok, andresti a Sanremo?
1: Ma certo!
0: Faresti un reality?
1: Dipende però,
0: quale?
1: Mai dire mai.
0: Guarda, quelli tre ce ne sono poi più che altro.
1: Allora, guarda, allora la butto sull'Isola dei Famosi perché sarebbe un modo giusto per dimagrire sempre forza. Poi considera che io non so nuotare, sono goffa, quindi perderei tutte le prove. Potrei vedere solo il fuoco.
0: Saresti insomma la simpaticona della spiaggia.
1: Canterei, allieterei.
0: Ecco, e certo, intrattieni, sei simpatico. Ma sei poco. Una bella personalità. Invece, canteresti completamente in italiano?
1: Certo, già l'ho fatto e non le scuso.
0: Lo faresti?
1: Sì.
0: Ti vedresti giudice in un talent?
1: Sì.
0: Invece adesso più divertente e ti metto un po' alla prova. Fammi una frase come se fossi una mamma napoletana gelosa.
1: Non esiste proprio un shin.
0: Un fan impazzito.
1: Ti amo, ti amo.
0: Una cantante in camerino prima del live o anche te stessa. Tu sei nata da prestazione, tipo che non ti possono toccare.
1: Da prestazione sì, faccio anche tantissimi tic, non lo so, sono diventata nervosa. Però mi concedo sempre, non sono antipatica per niente.
0: È difficile, vero frase... però mentre sei concentrata a dover salutare.
1: Io
0: mi chiudo nei camerini per esempio.
1: Però cerco di non essere scortese perché magari mi rendo conto che in quel momento le persone vogliono avere a tutti i costi quell'approccio. Con te
0: prima di salire, dico io, non potete far dopo.
1: Però sicuramente c'è un gesto non scaramantico, ma è il segno della croce negli eventi più importanti, perché ecco, mi devo aggrappare a qualcosa.
0: E allora, sei stata brava, hai tenuto botta e adesso regaliamo ai nostri amici un altro brano meraviglioso, Dimmo Tu Come Se Fa.
1: A proposito di collaborazioni e anche di rapper, più o meno trap, lui è V-Monster.
0: Dai, ascoltiamola che è veramente bella. Noi torniamo qui tra poco.

0: Dimmi tu come si fa, straordinario, ti sei messa un po' in gioco con questo genere, con questo feat meraviglioso, sì. come ti è sembrato?
1: Ma guarda, a parte lui è un artista molto bravo, dai numeri pazzeschi, e ci sarà comunque un motivo, no? Dico in generale, di alcuni successi. È molto fresco anche come scrittura, poi quando ho sentito questo brano, credimi, chiunque me l'avesse proposto avrei accettato, perché è molto bella, mi ha colpito subito. E poi
0: quindi ti è arrivato già
1: bella confezionata.
0: Sì, andavano inserite le tue,
1: sì,
0: vedi, quindi perché non so come funziona.
1: No, vabbè, allora ti dico la verità, certe volte, insomma, quando mi contattano gli artisti, io decido se già l'artista, diciamo, rientra anche come posso dire, nel mio aspetto artistico,
0: no? Un interesse, no?
1: Di coerenza, di un feeling, perché molte volte c'è bisogno prima di questo per poi creare una sinergia artistica. E più di una volta ci siamo incontrati con Vincenzo e Vin Monster, e quando poi mi ha fatto c'è sempre stato il piacere da parte sua di duettare con me. Quando poi mi ha fatto ascoltare questa canzone, io poi non ho più pensato, perché sai, io mi porto anche indietro delle inimicizie per aver detto, ma no, è brutto dire, però in quel momento magari non ero pronta, non era quello che io volevo, magari la canzone non mi piaceva, non è assolutamente per un fattore personale. Poi io ci tengo alle collaborazioni, sono come se fossero anche figlie mie, quindi quando le faccio ho anche paura di sbagliare, perché quelle che ho, i feat, insomma, le collaborazioni, sono tutte dei grandi successi, devo dire. Quindi anch'io ho una paura
0: di non voler sbagliare,
1: sì,
0: no?
1: Poi tutti con degli artisti ben consacrati che rapportano un giovamento anche per la mia carriera, perché non sono solo quella che deve favorire gli altri, ma anch'io vivo una situazione in cui ho bisogno, non so, di una fetta di pubblico.
0: Guarda che umiltà che ne parli in questo modo, perché è la verità.
1: È uno scambio anche di interessi a volte, no? Però la canzone, ripeto, era così bella che mi è piaciuta subito, tant'è vero che poi dopo ne abbiamo fatto un'altra.
0: Sì,
1: sì, dopo 4 mesi.
0: E dov'è?
1: Il suo
0: dov'è?
1: Album, sempre suo, LP. Sicché le cavulevo.
0: Che bella, non l'hai portata oggi?
1: No.
0: Va bene, poi l'ascolteremo, l'ascolterete.
1: Sicché le cercavo, fammi dire meglio il titolo.
0: Che le cercava. Progetti futuri, Emi, quello che ancora non c'è adesso. Guardiamo un pochettino avanti e cerchiamo, sì, di capire, ecco, cosa bolle in pentola, c'è qualcosa dove ti vedremo
1: assolutamente nuova musica. E poi sai che adesso è tutto il periodo estivo,
0: mamma,
1: si concentra
0: mia. Che cosa fate prima di partire per questi full immersion?
1: Veramente è una full immersion, perché poi magari ci sono dei periodi in cui sei più libera, anzi che ti manca proprio il live o questa vita frenetica, però poi invece ti trovi in questo periodo e veramente non sai a cosa parare. Allora adesso ci sarà nuova musica e ci sarà tutto il tour estivo, che comunque non si limita alla campagna. Vi dico direttamente, eventualmente, di seguirmi sui social, perché è lì che ricordiamo le nostre serate. Sono
2: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino, ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Le finestre socchiuse dei vicoli lasciano uscire note antiche, quelle che nascono tra un cuore ferito e una luna appesa sul golfo. C'è una voce che arriva piano, come il vento che accarezza Napoli nelle notti d'estate. Una voce che conosce le carezze della nostalgia, i silenzi dell'amore e la forza di chi canta con l'anima prima ancora che con le labbra. Perché a Napoli le canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono. Camminano tra i vicoli, si siedono accanto ai sogni, entrano nei pensieri e restano lì, come certe emozioni che non vogliono andare via. E allora lasciamoci trasportare da questa melodia, tra battiti, ricordi e verità. Perché quando la musica nasce dal cuore di Napoli, diventa poesia. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e questo è il programma dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi una puntata molto emozionante, anche perché oltre ad essere un'artista straordinaria è una donna e anche una cara amica. Ci vediamo poco perché abbiamo troppi impegni di lavoro, ma sono contentissima di averla qui. La nostra ospite porta dentro la voce delle donne forti, dei sentimenti veri e delle storie che fanno battere il cuore tremendo. Mare l'anima, una presenza che profuma davvero di sud. E diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ad Emiliana Cantone. Ciao.
1: Buongiorno a tutti, che bella che sei, grazie per questa prefazione.
0: Ti ho trovato intanto bellissima come
1: grazie
0: sempre e siamo un po' come il vino, più invecchiamo te
1: ma
0: lo dico,
1: speriamo, no? Sai, devo aggiungere una cosa, che oggi siamo anche un po' compaesane, sai?
0: Mi sono trasferita. Ti sei trasferita vicino? Sì. Ma tu già eri di vicino?
1: No,
0: eri
1: no,
0: del mio
1: no,
0: paese.
1: No, sì, ma adesso siamo proprio vicini.
0: Vabbè, allora dobbiamo incontrarci anche perché siamo mamme anche a tempo pieno e, sì, e quindi dobbiamo organizzare questo.
1: Certo, certo.
0: Tu riesci a organizzare queste uscitine con le mamme?
1: Devo dire, diciamo, non con le mamme, mi dispiace dire questa cosa, però alla fine la cerchia di amicizia poi si rifà quella che è la cerchia di lavoro inevitabilmente, quindi spesso condivido le serate libere con gli amici con cui frequento e di solito sono quelli che poi sono legati al mio mestiere, penso un po' anche a te, vabbè, però tu hai anche tu nipoti, ti seguo, quindi
0: esatto,
1: so che bene o male tuo figlio ha già una bella spalla forte.
0: Esatto, una bella sì, compagnia, perché devo dire ci sono, però anche se poi quei pomeriggi dedicati anche dopo scuola nel giardino
1: sì,
0: sono poi bellissimi.
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco, non si fanno sempre, però forse anche quello, il fare sempre, poi ci annoierebbe.
1: No, mia figlia fa una vita bella impegnata perché di solito mi vuole seguire, quindi diciamo ha già i suoi pomeriggi belli impegnati. Torna a scuola e dice che lei è andata al lavoro e il che dico, per favore, non dire
0: che
1: così,
0: torna anche a luna di notte.
1: No, purtroppo ai miei ritmi sarà molto difficile da settembre, visto che comincerà l'elementare.
0: Mamma mia, stessa cosa mia. Quindi alle 8 deve entrare?
1: Non so come, perché ci vuole una diritta.
0: Guarda,
1: prima
0: io
1: per
0: sono
1: me.
0: L'unica, forse qualcuno con me, che arriva a scuola proprio al limite, 9.45, anche 10, 9.30 il limite. E mi fanno i cazziatoni. Però io certe volte spiego che o sono tornata da fuori, mio figlio ovviamente mi aspetta a mezzanotte, o che guardiamo un programma, o che sto fuori.
1: No, io non dico, faccio testo, non voglio nemmeno dirlo, però sono alla scuola privata solo per una questione di orari e quindi è una premessa che ho fatto fin quando si può, ovviamente insomma le materne permettono un po'
0: esatto,
1: di ritardi e di cose, però adesso settembre
0: adesso
1: non
0: rigidità,
1: so come si, rigidità
0: mamma
1: prima
0: mia,
1: per noi
0: sì, sarà così, impegno anche per noi. Allora facciamo conoscere meglio ai nostri ascoltatori un po' la tua carriera e insomma racconta un po' di te, poi insieme esploreremo qualche momento. Una delle voci femminili più importanti della musica napoletana, una carriera iniziata tra l'altro prestissimo di Emiliana Cantone, già da adolescente, con il primo album Amori Particolari, che ti hanno portato insomma ad aprirti alle porte del grande pubblico. Negli anni hai collezionato comunque tantissimi successi con album come Grande, Partenopea, Sono Mia, Mille Lune, L'Unica Differenza e Non è sempre colpa delle donne, raccontando attraverso la musica storie d'amore, passione, forza e vita vera. La cosa che mi piace tantissimo di te è proprio che hai messo sempre al centro comunque il tema donne, no?
1: Sì.
0: Questa condizione di dover raccontare attraverso la tua musica, ecco, questa forza, questa guarda,
1: sì,
0: c'ho
1: sì,
0: la
1: sì,
0: pelle
1: sì,
0: d'oca, perché a me quando si parla di universo femminile mi emoziono, no? Da tutto quello che facciamo, da cosa siamo, da cosa diventiamo poi con il tempo.
1: Vabbè, diciamo che anche gli artisti uomini, no, si rifanno a parlare in terza persona per cercare di osannare le donne. Quando però alcuni messaggi vengono poi appunto dati dalla donna stessa, chi meglio di una donna può raccontare una sofferenza, una, non so, una malinconia, una battaglia, ma anche una conquista, un corteggiamento. Insomma, noi abbiamo sicuramente degli approcci e una sensibilità diversa rispetto ai maschi, quindi sono sicura che quando, ecco, una canzone, un messaggio di una canzone viene dato da una donna, per chi l'ascolta è sicuramente diverso. Bravi gli uomini, che, cioè gli artisti maschi, che comunque si rifanno a questa cosa.
0: E che poi ci hanno anche fatto chiagnere, anche perché tra i brani più amati ricordiamo Quando mi hai fatto chiagnere, ma questo dedicato a tuo...
1: No, guarda, non era ancora... Sicuramente, guarda, ha procurato alle qualche storie. Pianto. Ultimamente isterico, ma... No, allora, io ho sempre cercato, sicuramente il mio focus è l'amore, però ho sempre cercato di cantare canzoni che mi rappresentassero, in che modo? Anche solo nel raccontare alcune circostanze della vita. Cioè, io ho sempre pensato, qualora non ho scritto quel brano in questione, mi sono detta, è una cosa che io penso, mi comporterei così, allora la canto, perché tutto quello che finora ho cantato mi ha rappresentato, ma come pensiero, come donna, come persona. Quindi non ho mai cantato una cosa che io non avrei fatto, non avrei reagito in quel modo. Questa è una cosa che mi dà soddisfazione e anche mi tiene appagata, perché sai, negli anni, visto che lo faccio anche da tanti anni e ho cominciato da molto piccola, rinnego zero cose, voglio
0: bene,
1: dire.
0: Bene, poi infatti tra poco entriamo nel tuo passato e capiamo un po' il tuo percorso da bambina, dalla tua infanzia. E tra l'altro, chiudendo questo momento un po' bio, hai calcato palchi in tutta Italia e anche all'estero, portando comunque la musica napoletana fino a New York, in eventi internazionali dedicati alla cultura italiana, quindi complimentissimi. Poi
1: grazie.
0: Apriamo anche una piccola parentesi: televisione, concerti, teatro e una voce emiliana che negli anni è diventata simbolo di emozione e autenticità. E io lo confermo, perché sei stata comunque sempre lineare, ecco.
1: Sì,
0: coerente. Sempre saputo. Brava, quello che è vero, quello che invece spesso può succedere agli artisti è proprio questa altalenanza di capire che carne, se pesce, se viola, se rosso, se blu, cioè può capitare artisticamente.
1: No, capita spessissimo. Diciamo che io sono la particolarità, non è detto che poi magari è giusto, e ti spiego. Sicuramente la musica negli anni cambia, è cambiata tantissimo, e questo mi dispiace, perché devo ammettere che in alcuni casi è peggiorata. E quindi cosa succede? Che molti artisti, anche comunque affermati, insomma, per cercare di varcare quelle che sono le tendenze, il mercato del momento, si piegano, diciamo così, appunto a questo mercato, che spesso poi danneggia quella che è la coerenza di un artista, ma anche a volte la qualità. Vedi adesso tutte queste canzoni create con l'intelligenza artificiale, cioè io sto molto attenta a quando mi fanno ascoltare delle canzoni, a scegliere canzoni che non sono frutti di una creatività di una persona. Ma poi io dico sempre, chissà, anche tra 100 anni tutte quelle persone che hanno cantato delle canzoni con l'intelligenza artificiale, ci sarà un modo che vengono sgamati?
0: Immagini.
1: O magari si riporta, si non lo so, si creeranno
0: dei
1: copie
0: involontarie anche, no? Su un testo che non è vero, che è invece prodotto da
1: o che magari somiglia a qualche altra cosa che noi non sappiamo nel mondo. Probabilmente no, perché c'è un sistema, insomma, sicuramente pensato anche per questo. Però io preferisco, ecco, ricevere la creatività da parte di un'altra persona, che sia nel testo, che sia nella composizione. Poi ben venga che ci sono insomma strumenti che possono aiutarci o anche alleggerirci a fare del lavoro, perché i napoletani, gli artisti napoletani sono veramente quei pochi rimasti che fanno musica pop suonata, quindi noi suoniamo tutto, anche quando facciamo una canzone elettronica, per dire, sai, queste molto campionate. Cerchiamo sempre di mettere uno strumento reale, che sia una chitarra elettrica, che sia un piano, però c'è sempre qualcosa di vero suonato con le mani di un'altra persona.
0: È tutto un'altra,
1: e questo spero che non
0: basta.
1: Si perda, perché purtroppo nell'ultimo periodo, come ti dicevo, sta zoppicando un po'.
0: È vero, vengono un po' messi da parte. E allora, a proposito di questo argomento così maledetto, io farei ascoltare È una maledizione di Emiliana Cantone, e noi torniamo qui tra pochissimo a Napoli senza confini.

0: È una maledizione di Emiliana Cantone che qui è venuta a trovarmi ai microfoni di Rai Radio Levo Napoli, a Napoli senza confini. Io sono Fabiola Ciminella e noi continuiamo il nostro viaggio, il nostro percorso, e partiamo proprio dalle tue radici, dalla tua partenza. Partiamo proprio da te, no? Prima della cantante. Che bambina eri e che mondo avevi intorno?
1: Allora, non me lo ricordo, sarò ripetitiva, ma io fortunatamente ho sempre vissuto di musica fin da piccola, perché in famiglia sono tutti artisti, insomma, chi faceva piano, chi aveva già inciso qualche album, quindi non ho avuto modo di sviluppare altri hobby, altre passioni. Mi sono subito ritrovata a cantare, ovviamente all'inizio così per scherzo, per gioco, per hobby, e poi a 7 anni mi sono ritrovata già a fare piano bar con mio padre. Successivamente ero la voce femminile, ero mignon,
0: che bello,
1: di un trio di piano bar che tu dovresti anche conoscere, che si chiamano Gli Irresistibili, Mario Pelliccia.
0: Certo, l'ho visto anche di recente, quindi sì. È iniziato con lui.
1: Sì, e pensa, io ero questa voce femminile.
0: Baby.
1: Però, infatti, la gente a volte non credeva che fosse la mia voce, perché avevo una voce sicuramente più matura rispetto alla visione estetica che avevano di me. E molte volte mi tiravano il microfono da mano per capire se io cantavo in playback o in realtà era live. Quindi questa
0: Bellissimo.
1: Cosa te la può dire anche Mario. Poi da lì ho partecipato a un piccolo concorso, insomma, di paese, dove c'era il vero approccio musicale. Quindi da lì ho studiato un po' di canto e ho inciso le mie prime canzoni inedite. Poi, devo dire la verità, da questa cosa non è mai scattata un vero e proprio gavetta, nel senso, mi sono poi subito ritrovata catapultata nel mondo artistico, però già lavorativo, perché quando ho inciso la mia prima canzone in realtà ho subito spopolato e mi sono ritrovata, capito, a cantare non più per passione ma anche per lavoro, perché c'era richiesta e quindi la gente mi voleva.
0: Io mi ricordo infatti quando anche perché noi siamo coetanei, 90 più o meno. Io mi ricordo proprio, c'era questo il tuo nome che era grandissimo, no? Anche in città, nel paese, in città, poi Napoli.
1: Poi
0: eri piccolissima, quindi hai iniziato a lavorare già dall'età.
1: Allora, discograficamente io avevo 13 anni. Cioè,
0: Madonna!
1: Quindi a 13 anni ho inciso il mio primo album e ti dirò, ho festeggiato già 20 anni di carriera, ma quest'anno sono 24 anni, nozze d'argento l'anno prossimo.
0: Wow, catapultata nel mondo dei grandi e del lavoro. E come la prendevi all'epoca?
1: Allora, guarda, io sono sempre stata seguita da mio padre, quindi sicuramente non avere una persona strana mi ha aiutato, perché all'inizio, sai, allora io nel mio piccolo, anche se ho cominciato a 13 anni, mi portavo dietro questa gavetta fatta di tanti anni di piano bar, di concorsi, di festicciole così,
0: di palchi, comunque di esperienza.
1: Sì, quindi all'inizio non riuscivo a capire in realtà la differenza tra quello che avevo sempre fatto, anzi mi entusiasmava perché comunque non restavo più tutta la giornata a cantare, quindi anche ero abituata anche a cantare senza avere il consenso delle persone, perché tu facevi una musica di ascolto. Quando poi io ho cominciato già a cantare le canzoni di piano bar, quindi degli altri, facendo questi famosi flash, ossia sai, questi 15-20 minuti in cui mi presentavano, quindi ero già la cantante che veniva a cantare
0: per la serata,
1: se ne andava. Quindi anche l'entusiasmo delle persone nel riceverti era diverso. Quindi a me piaceva tantissimo, perché mi sentivo già una cantante, insomma,
0: assolutamente
1: famosa.
0: Infatti la mia prossima domanda è questa, cioè quando invece hai proprio capito che quello sarebbe stato il tuo lavoro, una volta che tu ti sei cimentata un po' per caso tra virgolette, ma in realtà in casa si sentiva e profumava di musica, no? Il tuo ambiente, quindi ci sei nata, non è che hai deciso, ti ci sei ritrovata, poi dopo ci sei stata bene o ti è stata
1: allora,
0: costretta questa situazione?
1: Però capitava comunque con un'età particolare, quindi questa richiesta, questo obbligo, perché dicevo è brutto dire obbligo, però in realtà quando poi vivi questo successo non diventa più mi voglio divertire, voglio cantare qualche canzone, no, eri obbligata comunque agli orari. Ripeto, questa cosa coincideva con un'età particolare, che era l'adolescenza, la scuola, il liceo, le prime esperienze, quindi diciamo che l'ho vissuta negativamente sotto l'aspetto personale, non artistico. Per perché comunque questa cosa bella che mi succedeva non era a pari passo poi con la mia vita personale,
0: certo,
1: perché facevo tardi la sera, la mattina mi dovevo studiare la mattina, e quindi l'ho vissuta male anche con la scuola. Mi sono diplomata veramente con tutta la forza di volontà che avevo, e ricordo quando poi mi sono diplomata ero anche dispiaciuta di non conseguire poi l'università perché mi piaceva. Però insomma avevo un lavoro che mi dava effettivamente questa soddisfazione. Io ho sempre detto, in realtà chi studia è per trovare un posto nel mondo, quindi anche una professione magari un po' più dignitosa per le aspettative che uno ha. E quindi dicevo, che faccio? Io ho un lavoro e lo parcheggio per studiare qualcosa che poi non posso conseguire, perché magari non so, non voglio fare l'avvocato e poi non lo posso fare perché mi amano a cantare, o piuttosto, capito, la ginnasta, per dire, perché non sono per niente sportiva. Però, e quindi poi mi sono fossilizzata su questo e ho cercato di farlo meglio dedicandomi al 100%.
0: E invece, se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei diventata oggi?
1: Io penso di sì, perché ho sempre cercato di non perdere quelli che erano i valori. Sicuramente mi ha aiutato ad avere un contesto familiare alle spalle, però sono stata sempre ben attenta a non tralasciare delle cose, perché avendo cominciato da piccola potevo comunque avere delle influenze diverse, potevo avere una personalità diversa. Invece io ancora adesso penso di essere una ragazza veramente semplice, con dei valori che poi appartengono alle brave persone. Mi reputo una brava persona,
0: assolutamente,
1: perché...
0: no, l'educazione, i valori che ti hanno trasmesso, però insegnato, e poi ecco...
1: è difficile continuare ad avere questi insegnamenti, perché tu potresti sbandarti, ma è un parolone, però è vero, fai delle esperienze, vivi in un mondo dei grandi, in un mondo completamente maschile, perché diciamolo, io mi sono sempre rapportata a maschi più grandi di me, in un
0: lavorativamente assolutamente
1: particolare,
0: sì, perché la musica, concerti, eventi, palchi, serate, comunque spesso sono organizzate fondamentalmente. Oggi abbiamo, ecco, delle team manager, si è evoluta un po' la figura manageriale, ma prima, ecco,
1: no,
0: la tua età da giovanissima.
1: No, ma io, ma che posso dire, dall'incidere un disco alle televisioni, alle serate, agli organizzatori. Quindi ovviamente mio padre è stata una persona molto presente, ecco. Questo mi ha aiutato, però dico sempre che poteva darmi tutti gli insegnamenti del mondo, ma se non fossi stata io bella salda
0: ti saresti facilmente persa. E allora noi ci perdiamo invece a questo punto tra le tue parole, tra la tua musica, e vi lascio ascoltare, ragazzi, Mille Lune di Emiliana Cantone, e poi torniamo qui e la nostra chiacchierata continua a Napoli Senza Confini.

0: qui in Rai, Rai Radio Live Napoli, e adesso Emi entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene, che ti rappresenta, che ti ha cresciuto, che...
1: Aspetta, fammi pensare, perché io ce n'ho uno in assoluto che lo voglio dire, però vai. È in italiano, perché sì. È una cosa che mi ha sempre dato ragione: ogni impedimento è giovamento.
0: Brava. Non dobbiamo andare contro le cose che ci si mettono i zampini, praticamente degli ostacoli, quindi se poi quella roba non è riuscita bene, voleva dire che doveva andare così.
1: Esatto, questo mi rincuora un po', sai,
0: e anche ogni... io
1: pensiamola così, né?
0: Sì, brava, perché un po' ne traiamo sempre il positivo dalle cose, siamo ottimiste.
1: Ho fatto tardi e poi magari arrivi sulla cerimonia, stanno facendo tardi loro, questo è tipico. Oppure quando qualcosa non va, no, però è un modo per anestetizzare a volte, no?
0: Dei no,
1: qualcosa
0: delle...
1: che ci è dispiaciuto non poter fare.
0: Oh. Esatto.
1: Vabbè, lavo da faccia, nessuno ti dice lavo da faccia casi più bene di me.
0: Quella ormai noi donne.
1: Che non è solo tra donne, quindi il trucco. Tutto è bello e bravo fin quando poi non sei più brava degli altri, questo io lo riconduco a questa cosa qui.
0: E a proposito, visto che mi hai aperto questa piccola parentesi, hai avuto anche difficoltà, ecco, proprio per da parte delle persone, cioè ti hanno messo in difficoltà, c'è stata cattiveria, invidia in questo tuo percorso?
1: Sicuramente, guarda, dirti
0: perché,
1: questo proverbio,
0: perché esiste, quindi esiste, lo sappiamo.
1: Ma
0: però...
1: io ricordo che quando sono, diciamo, ho cominciato e quindi mi sono apportata in questo ambiente artistico, io ero la giovane del momento, quindi come si dice, non mi viene il termine, quella che ha cominciato adesso, va bene,
0: l'emergente
1: di turno, okay. Quindi all'inizio, quando io mi trovavo in questi contesti in cui c'erano gli artisti più bravi, mi vedevano sempre come carina, no, che bella voce, com'è brava, quant'è
0: mille
1: brava, quant'è bella. Dopo un mese le vedevi già giustamente nascondersi un pochino, perché poi il successo era grande, e anche se uno è emergente o magari
0: e si facevano
1: età,
0: sotto, diciamo,
1: questo
0: così.
1: Si sta affermando, questo in un certo modo, perché è così anche
0: che
1: oggi
0: questa cosa,
1: però guarda, io la giustifico, ci può stare, perché l'arte è così imprevedibile che a volte non è solo una questione di bravura,
0: ma veramente no, servono mille ingredienti
1: e riguardano tante cose, anche perché oggi soprattutto il successo, la popolarità non sempre rispetta il talento che uno offre,
0: ma poi non certo che arriva, scusa Emi se ti interrompo, non certo arriva all'improvviso che ti chiamano e ti portano,
1: no.
0: Essere davvero accompagnata dalla fame, sì. dal coraggio, dalla voglia di mettersi in gioco, la perseveranza, quello che ti fa andare avanti, no?
1: Sì, però c'è una cosa, vedi, una costante che poi non cambia, essere coerenti con se stessi, nel senso cosa voglio offrire al mio pubblico? Sì, una musica degna comunque innanzitutto di una mia personalità, ma anche del pubblico con cui tu interagisci, perché io penso che il pubblico napoletano abbiano bisogno di difendere la musica napoletana. Cioè, voglio dire, adesso le vetrine che ci danno non sono quelle che rispettano gli artisti che ne fanno parte, è brutto dire, non voglio essere ovviamente polemica, ma siamo qui in un contesto Rai molto importante, anche giusto che uno prenda coscienza di quello che,
0: certo,
1: si vive in città. E allo stesso modo penso che i bravi artisti non hanno le stesse possibilità che attualmente hanno delle persone che non hanno
0: né arte né parte, dai.
1: Anche questo, però non danno una bella immagine alla musica napoletana, quindi è poi più faticoso per gli artisti emergere per una qualità che è quella artistica, che è quella della buona musica, la musica pop, la musica suonata, la musica pensata, perché dietro di noi comunque c'è una schiera di persone che lavorano e si impegnano, questo è. Poi ci può stare una canzone un po' più frivola, felice, anche musicalmente parlando una musica diversa, quindi non so, latina, quello che è, però
0: certo,
1: c'è sempre fatta
0: c'è
1: con
0: sempre
1: criterio.
0: Un lavoro dietro.
1: Se anche noi artisti ci pieghiamo a quelle che sono le tendenze, i trend, va a finire che restiamo
0: su TikTok, non vogliamo restare lì, non siamo per TikTok, siamo un'altra generazione.
1: Talmente siamo famosi proprio per questa cosa di TikTok.
0: Sì, guarda, no, lasciamo perdere, io non ci voglio entrare, non ci entro,
1: no,
0: sono
1: no,
0: vecchia,
1: no.
0: Non lo so fare, non saprei cosa dire là sopra. Abbiamo altri contenitori da utilizzare, ecco, la radio, la televisione, il canale social Instagram, che forse è quello che ci rappresenta
1: sì,
0: più, vogliamo restare lì. Allora, torniamo in Napoli Express e ti chiedo una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Ah beh, le feste di Natale sono quelle passate in famiglia, i cenoni, 24 e 31, questo è tipico, dobbiamo stare in famiglia. Non voglio mancare a New York, Natale, non voglio andare, voglio andare in un altro periodo.
0: A casa.
1: Sì, sì, sì, queste sicuramente.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Spaghetti a vongole.
0: Buone.
1: No, l'ho fatto ieri.
0: Il ragù
1: prima di... Sì, il ragù sicuramente, però il ragù bisogna saperlo fare.
0: Cioè, ci capito?
1: Invece, bene o male, sì, le vongole sono buone, lo spaghetto ti viene sempre.
0: Anche noi la domenica spesso.
1: Però sai che io poi
0: facciamo pesce.
1: Sì, sì, sì. Al ragù preferisco poi il pomodoro fresco. Cioè, non c'è
0: sì,
1: il pomodorino.
0: Sì, è troppo pesantone sto ragù, è
1: sì,
0: vero.
1: Sì, perché poi più però... buono è più cotto, più calorico, perché ovviamente l'olio.
0: E più ci vuole un'ora per digerire. Sì, sì, sì. Noi siamo gente smart, ci
1: noi
0: dobbiamo
1: diciamo.
0: Muovere.
1: Sei tu smart.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Sai che un po' ce ne sono che ultimamente sono perse, che sono legate anche poi alla musica. La piedigrotta, per esempio, ultimamente non si fa. Quella che detiene ancora il primato e ogni anno non manco è la festa dei gigli.
0: Ah,
1: che
0: ci vai? Beh, io ci sono stata una volta.
1: Ci vado come artista perché devo dire la verità, ogni
0: è
1: anno
0: pieno
1: non
0: manco. Sì, sì,
1: importante. E poi, sai, da napoletani stessi non ci si rende conto dell'importanza che c'è e con cui gli altri la vedono. Quindi difendiamo questa, ma diamo anche merito ad altre feste che si stanno
0: un po'
1: perdendo.
0: No. È sì, vero, sì, infatti sì. Anche un altro artista è venuto a trovare, proprio secondo me anche una come te che è nata proprio dal popolo, no? Dalla piazza, dal pubblico, dalle voci, dalle cose e sente la mancanza di questi eventi, di questi live, no?
1: Sì, anche se devono essere più marginali perché ovviamente non c'è un pubblico assiduo, grande che li segue, però per esempio noi siamo famosi anche per le tamburiate, ovviamente io... come stile, voglio dire, non mi piacciono, però vorrei che non finisse questa tradizione perché è frutto veramente di quello che noi siamo oggi, dell'evoluzione di oggi.
0: Invece Amy, hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che senti parte delle tue radici?
1: Ma dici un suono generico?
0: Un suono, una voce, un rumore, ecco, che ti riporta magari quando la senti.
1: Guarda, non
0: o
1: so.
0: O che è dentro di te da sempre.
1: Allora, se io penso a Napoli come prima immagine proprio scenica, come posso dirti, mi viene in mente sempre il Golfo, cioè via Partenope, proprio Mergellina. E quindi quando sono lì al porto, quando sento qualche suono inerente a navi, barche, cioè
0: ecco,
1: questa cosa mi riporta subito. Sì, sì, anche se sono da un'altra parte, un porto straniero.
0: Esatto.
1: Però sai, questa cosa mi cattura sempre.
0: E ti riporta lì alle tue radici. E invece se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, in un grande zaino per partire lontano da Napoli, cosa ci metteresti in questo zaino per portarlo con te?
1: Vabbè, ma io sono troppo mangiona, mi porterei dietro tutti gli ingredienti per qualche mese per cucinare. Sì, ma poi ho visto che ce ne siamo
0: mai. La gastronomia napoletana.
1: Potrei morire, guarda. Allora, se c'è un giuramento che io posso fare, ma che ne so, ma se nel mio firmamento c'è scritto che dovessi essere un'ipotetica Lady Gaga o Beyoncé, io continuerò a vivere a Napoli perché è un'altra città.
0: Bellissimo.
1: Non potrei sopravvivere. Sì, questo sì, però dicevo,
0: bellissimo.
1: I napoletani sono geniali, sai che si vende anche l'aria di Napoli nei boccettini?
0: Infatti parecchi mi hanno detto, guarda, vi porterei l'aria nelle boccettine, io non la sapevo sta cosa,
1: unici,
0: perché magari giro poco, ecco, San Gregorio Armeno, oppure tutti nei
1: l'aria
0: quartieri.
1: L'aria di Napoli, l'acqua di Napoli.
0: Cioè la vendono così?
1: Sì, sì, il boccettino vuoto, così.
0: E i turisti la comprano,
1: certo,
0: capito? Così sperano di avere quella nostra.
1: Però se ci pensi è vero,
0: colori.
1: Guarda. Se ci pensi è vero.
0: La magari, catturi dentro.
1: Eh sì, perché magari a Napoli c'è sicuramente una concentrazione di smog più elevata, c'è la salsedine,
0: c'è l'odore di frutto, c'è tutto un mix particolare di odori. Noi ci fermiamo ancora una volta e vi faccio ascoltare O Quadra Ramalincunia di Emiliana Cantone e poi torniamo qui a Napoli senza confini. Vi aspettiamo.

0: O quadro da malinconia di Emiliana Cantone, brano che fa parte dell'ultimo album Manuale d'amore. Sì. E prima microfoni spenti, Emi mi hai proprio detto, ecco, gli album se ne fanno pochi, no? Oggi, sì. Oggi sparano così singoli ed EP. Come mai questa situazione?
1: Pensavo come mai lo hai fatto? Sì, perché da folli ormai avere proprio il disco fisico. E l'ho fatto.
0: Sì, infatti come mai l'hai fatto? E poi perché c'è questa tendenza a non farli più?
1: C'è questa tendenza perché la musica ha un consumo così veloce che tu hai, cioè tu pubblico, hai bisogno di ascoltarne una nuova almeno ogni mese, cosa che io non faccio. Probabilmente starò indietro, probabilmente perderò dei follower, perché effettivamente potrebbe essere così. Però io sono legata molto alla tradizione, sono cresciuta comunque in un'epoca dove la musica andava consumata piano piano, anche se non dovesse funzionare. Cioè io anche quando ho riconosciuto che magari non è andata forte una canzone piuttosto un disco, non mi sono messa lì a fare nuova musica e quasi a rinnegare quello che avevo fatto.
0: Certo.
1: Perché molte volte invece la musica ha avuto un corso proprio, è scoppiata dopo, vedi quanti successi anche nazionali, no? Che hanno avuto questo percorso. Cioè all'inizio sono nati così i soft e poi sono esplosi magari o in un film, o piuttosto è diventata tendenza dopo anni sui social. E quindi io sono stata veramente una pazza, ma l'ho fatta per i nostalgici, per i miei fan, che pensa, alcuni dei miei fan ovviamente, quando comprano un album ne comprano due, uno su Sender e l'altro lo conservano in celofanato.
0: Davvero?
1: Quindi dicevo, ma perché non dare, anch'io vorrei sempre un album
0: bellissimo,
1: fisico, per sfogliartelo, per farlo. E però è brutto dire, probabilmente è proprio uno degli ultimi, perché a meno che non si ritorna in quella moda, ma non credo, perché si va sempre avanti.
0: Mamma mia,
1: in modo digitale
0: troppo,
1: è peggio
0: troppo, però troppo, anche perché se sono gli artisti, le etichette o chi per loro, comunque sta abituando il grande pubblico, il pubblico,
1: ma sono loro
0: ad avere questo ritmo.
1: Non è vero,
0: capito?
1: Che poi il pubblico, se tu al pubblico non dai così tante canzoni, ma guarda, è diventato differente anche il modo di fare successo, perché prima quando facevi successo te lo portavi negli anni quella canzone, continuava. Invece adesso, col fatto di far uscire tanti pezzi e avere magari
0: anche
1: la possibilità di far uscire più canzoni, tu bruci quello che è il tuo. Allora, Bobby Solo ha fatto la sua carriera con quella canzone, sta ancora a cantare, ci sarà un senso?
0: È bello.
1: Hai capito che dico? Poi ben venga che
0: sono 20 anni, no? Invece artisti che abbiamo visto che hanno vinto anche Sanremo tempo fa, o qualcuno
1: già,
0: ecco,
1: dischi, singoli,
0: io dico, ma stanno facendo ancora musica? È quello
1: ma
0: che
1: io
0: mi
1: chiedo, se fossi,
0: no?
1: In Sal da Vinci, che è un amico, se fossi in Sal da Vinci, io mo per sempre sì, ma a fine 10 anni per sempre.
0: Brava,
1: sì,
0: brava,
1: capito?
0: Così
1: perché
0: dà pure un taglio a questo ritmo incredibile.
1: No, invece anche
0: vizioso,
1: Sal ha già fatto,
0: no?
1: Un singolo, un disco, però quello purtroppo è il mercato,
0: è
1: non
0: il
1: è
0: mercato.
1: Che Sal, o magari sarà anche lui, non voglio dire il nome, però ne approfitto per salutare e congratularmi.
0: Ciao Sal, sì.
1: Però sai, è l'industria che ti porta a fare questa cosa qui. Io quando ho avuto degli approcci con delle etichette, la prima cosa che mi dicevano, allora tu ci devi garantire che in un anno...
0: Ma davvero così?
1: Certo, certo, perché loro devono prendere il guadagno dagli streaming, dalle cose, quindi io preferisco camminare da sola. Laddove dovesse succedere qualcosa di importante, dove tu hai bisogno delle figure diverse, perché ragazzi è così, se tu non hai delle figure dietro che ti spingono e che ci guadagnano anche più di te, non hai delle possibilità diverse per farti
0: guarda,
1: conoscere.
0: Guarda, mi hai fatto in mente, dicendo questa cosa, proprio un docufilm che ho visto di Gianna Nannini, no? Che la premevano, la pressavano su questa situazione manager, entro questo devi farmi la hit, devi fare quello, uscire da matta. Infatti poi ecco, ha raccontato un docufilm bellissimo. E quindi hai fatto bene a restare, ecco, te stessa e a staccarti da quello che richiede.
1: Io sicuramente,
0: cioè, uno deve fare un po' deve stare con un piede fuori e con un piede dentro, però purtroppo le radici non si rinnegano,
1: no.
0: L'entità è la
1: guarda,
0: è la,
1: io
0: ma il proprio essere, capito?
1: Ho tutte le possibilità per poter fare una canzone al mese. Io mi sono davvero promessa, ma lo faccio per il mio pubblico, perché ho capito che purtroppo io non posso essere l'unica, cioè la paladina, no, assolutamente. Anzi, questo magari mi fa
0: vabbè,
1: rimanere,
0: però ti presenta un po'.
1: Però ti giuro che ho promesso di essere sicuramente più attiva, nel senso mi impegnerò di più a far uscire della musica nuova, perché mi rendo conto che è il mercato, è il pubblico che lo vuole. Quindi
0: però resti comunque fedele a,
1: sì, una
0: a te
1: barra
0: stessa.
1: Due canzoni all'anno.
0: Anche io sono un po' così paladina. No, devo cambiare questo sistema. No,
1: no, ma poi se non trovi insomma,
0: devi essere un po'
1: l'esercito
0: un po'
1: che ti segue.
0: Allora, Emiliana, adesso entriamo nel momento vero o falso, dinamico, carino, divertente, e ti chiedo, Emiliana, hai iniziato a cantare nei piano bar quando eri ancora una bambina?
1: Vero.
0: Vero o falso, è vero che il tuo primo grande successo è stato il brano Basta?
1: Sì, con Leo Ferrucci, sì.
0: Hai sempre dichiarato di sentirti orgogliosamente neomelodica, anche se trovi questa etichetta un po' limitante.
1: Vero.
0: Ma com'è sto discorso di questo termine? Cioè, nel senso, è stata sfatata questa cosa? Si utilizza?
1: No, secondo me non è stata ancora sfatata.
0: Come ti posso dire? È un po', non un'offesa, è un po' limitante.
1: Sì.
0: Perché? Perché oggi?
1: Allora, perché, guarda, infatti io orgogliosamente non lo uso come termine, cioè di sentirmi orgogliosamente neomelodica, perché non so la persona con
0: forse
1: cui
0: non si usa nemmeno più.
1: No,
0: vero?
1: Però è arrivato un periodo in cui per neomelodici si davano un po' tutte queste artisti emergenti che un po' rovinavano la categoria, perché improvvisati, perché magari avevano un modo di cantare un po' più fronna, e però io mi sento orgogliosa dal momento in cui so che dall'altra parte c'è un competente e capisce che magari si ritiene una nuova melodia, cioè quel distacco famosissimo dopo la schiera di D'Angelo e anche diciamo di Gigi, oddio, capitanato
0: certo,
1: un po' da Gigi, allora sì, lì mi sento orgogliosa. Però non tutti sanno, ma perché se stiamo parlando del grande Gigi che ancora adesso ha dei pregiudizi, dopo che non deve dimostrare niente, capisci che ancora oggi quel termine
0: davvero
1: è limitante. Ma io penso proprio che gli artisti napoletani sono un po' più limitati. In che
0: ma
1: senso?
0: Ma infatti sì, ma perché cosa
1: devono
0: dico
1: sempre dimostrare il triplo di arti artisti che magari nascono a Pordenone.
0: Così.
1: Sì, devi fare tutto. Guarda, Gigi, vabbè, adesso non si tocca, è intoccabile, però quante ne ha passate e quante ne ha dovuto dimostrare, non solo come cantante
0: interprete. Perché è considerato neomelodico?
1: Eh sì, comunque napoletano, magari, capito, un percorso diverso, i matrimoni, cosa che io giuro, ti garantisco che ho avuto a che fare con molti artisti nazionali che sperivano per fare i matrimoni, perché per loro era una cosa, anzi, particolare, diversa, e molti artisti nazionali fanno i matrimoni,
0: ragazzi,
1: non lo
0: ma
1: dicono.
0: Lei è la vera scuola, cioè,
1: no, ma non lo dicono, ma che differenza c'è cantare in una sala convegni, è una sala
0: San
1: sempre
0: Davinci
1: convegni,
0: è partito dai matrimoni, è stato ugualmente a Sanremo, il Rai, cioè voglio dire, non è che esiste,
1: ma poi ti fa un'esperienza,
0: una legge
1: irripagabile,
0: capito, bravo, è un'esperienza secondo me unica, straordinaria, che ti mette a contatto con il pubblico, ti fa essere ancora più empatico,
1: ma poi anche
0: lavori,
1: cioè,
0: guadagni,
1: è la nostra fonte di guadagno perché purtroppo
0: investi.
1: Concerti a pagamento ce ne sono pochi tra gli artisti napoletani, perché ovviamente, che poi è un paradosso, perché magari la gente preferisce pagare il triplo del triplo per averti tutta per te, e magari scegliere di non venire a pagare un biglietto di 30 euro e sentirti al concerto. Guarda come è paradossale, però è così. Quindi magari i neomelodici fanno un pubblico pagante sicuramente inferiore, ma muove quella scia di persone che magari un cantante nazionale non fa, se rapportato in una singola città, ovviamente.
0: Assolutamente. Entriamo, ritorniamo invece, hai duettato con artisti molto amati della scena napoletana come Alessio, Gianluca Capozzi.
1: Sì, vero.
0: È vero che hai festeggiato i tuoi 20 anni di carriera con un grande concerto al Palapartenope.
1: Vero.
0: La tua musica parla spesso di amore, sofferenza, gelosia e vita quotidiana.
1: Vero.
0: Emiliana ha detto no a collaborazioni fuori dal suo genere.
1: Vero.
0: Te ne sei pentita?
1: No.
0: Ah, brava. Entriamo nella limited edition e soprattutto il primo round. Chi elimini?
1: Ai.
0: Matrimonio o serenata? No, non faccio nomi. Immagini, però nomi di artisti. No. Siamo light. Matrimonio o serenata?
1: Serenata, però mi piacciono, però se devo scegliere.
0: Ok, studio di registrazione o palco live?
1: Studio di registrazione.
0: WhatsApp o telefonata?
1: Chi elimino? No, WhatsApp.
0: Meglio telefonata.
1: Eh sì.
0: Karaoke o TikTok?
1: Karaoke.
0: Napoli di notte o di mattina?
1: Bella questa, elimino di mattina perché di sera... No, scusami, non rettifico. La mattina mi piace di più.
0: Sono un po' confusa.
1: Sono un po' perché mi piacciono tutte, capito?
0: E vabbè, no, metto un
1: no,
0: po'
1: elimino
0: il
1: la notte, vai.
0: Round 2, la canzone giusta. Io ti do una situazione e tu mi dici la canzone perfetta per questa situazione. Ovviamente, ovviamente tua, generale. Tua. Ah, una delusione d'amore.
1: È una maledizione.
0: Una rivincita.
1: Sono mia.
0: Una notte nostalgica.
1: Mille l'uno.
0: Un tradimento.
1: Tu che stai sì.
0: Un amore che ritorna.
1: Aspetta, come fai tu?
0: Cioè, tutte adatte, vedi?
1: Sì, te lo giuro, ci ho pensato perché se adesso ne andate a scavare, è così.
0: Ci sono tutte. Terzo round, mai dire mai. Faresti un feat con un rapper?
1: C'è, ma c'è!
0: Già l'hai fatto anche con...
1: Sì, dopo lo facciamo ascoltare, ma okay. Non posso spoilerare molto a proposito di, buona di nuova musica.
0: E l'ascolteremo tra poco. Mm. Ok, andresti a Sanremo?
1: Ma certo!
0: Faresti un reality?
1: Dipende però,
0: quale?
1: Mai dire mai.
0: Guarda, quelli tre ce ne sono poi più che altro.
1: Allora, guarda, allora la butto sull'Isola dei Famosi perché sarebbe un modo giusto per dimagrire sempre forza. Poi considera che io non so, giuro, non so nuotare, sono goffa, quindi perderei tutte le prove. Potrei vedere solo il fuoco.
0: Faresti insomma la simpaticona della spiaggia.
1: Canterei, allieterei.
0: Ecco, è certo, intrattieni, sei simpatico, ma sei poco. Una bella personalità. E invece, canteresti completamente in italiano?
1: Certo, già l'ho fatto e non le escludo.
0: Lo rifaresti. Ti vedresti giudice in un talent?
1: Sì.
0: Invece adesso più divertente e ti metto un po' alla prova. Fammi una frase come se fossi una mamma napoletana gelosa.
1: Non esiste proprio un shin.
0: Un fan impazzito.
1: Ti amo, ti amo.
0: Una cantante in camerino prima del live o anche te stessa. Tu sei un'ansia da prestazione, tipo che non ti possono toccare.
1: No, ma ansia da prestazione sì, faccio anche tantissimi tic, non lo so, sono diventata nervosa. Però mi concedo sempre, non sono antipatica per niente.
0: È difficile, quindi, vero, però mentre sei concentrata a dover salutare.
1: Un attimo.
0: Tipo, sì, però io non... mi chiudo nei camerini, per esempio.
1: Però non so, cerco di non essere scortese, perché magari mi rendo conto che in quel momento le persone vogliono.

0: E allora, sei stata brava, hai tenuto botta e adesso regaliamo ai nostri amici un altro brano meraviglioso, Dimmo Tu Come Se Fa.
1: A proposito, ecco, di collaborazioni e anche di rapper, più o meno trap, lui è V-Monster.
0: Dai, ascoltiamola che è veramente bella. Noi torniamo qui tra poco.

0: Dimmi tu come si fa, straordinario, ti sei messa un po' in gioco con questo genere, con questo fit meraviglioso, sì. come ti è sembrato?
1: Ma guarda, a parte lui è un artista molto bravo, dai numeri pazzeschi, e ci sarà comunque un motivo, no? Dico in generale, di alcuni successi. È molto fresco anche come scrittura, poi quando ho sentito questo brano, credimi, chiunque me l'avesse proposto avrei accettato perché è molto bella, mi ha colpito subito e poi...
0: Ah, quindi ti è arrivato già...
1: Bella confezionata,
0: confezionata, sì, andavano inserite le tue...
1: Sì,
0: ah, vedi, quindi perché non so come funziona.
1: No, vabbè, allora ti dico la verità, certe volte, insomma, quando mi contattano gli artisti, io decido se già l'artista, diciamo, rientra anche come posso dire, nel mio aspetto artistico,
0: non un interesse,
1: di,
0: no, una
1: di coerenza, di un feeling, perché molte volte c'è bisogno prima di questo per poi creare una sinergia artistica. E più di una volta ci siamo incontrati con Vincenzo e Vin Monster, e quando poi mi ha fatto c'è sempre stato il piacere da parte sua di duettare con me. Quando poi mi ha fatto ascoltare questa canzone, io poi non ho più pensato, perché sai, io mi porto anche indietro delle inimicizie per aver detto, ma no, no, è brutto dire, però in quel momento magari non ero pronta, non era quello che io volevo, magari la canzone non mi piaceva, non è assolutamente per un fattore personale. Poi io ci tengo alle collaborazioni, sono come se fossero anche figlie mie, quindi quando le faccio ho anche paura di sbagliare, perché quelle che ho, i feat, insomma le collaborazioni, sono tutte dei grandi successi, devo dire, quindi anch'io ho una paura
0: di non voler sbagliare,
1: sì,
0: no?
1: Poi tutti con degli artisti ben consacrati che rapportano un giovamento anche per la mia carriera, perché non sono solo quella che deve favorire gli altri, ma anch'io vivo una situazione in cui ho bisogno non solo di una fetta di pubblico.
0: Guarda che umiltà che ne parli in questo modo, è perché è la verità,
1: è uno scambio.

0: anche di interessi a volte, no? E, però la canzone, ripeto, era così bella che mi è piaciuta subito, tant'è vero che poi dopo ne abbiamo fatto un'altra.
1: Sì,
0: sì, sì, dopo quattro mesi.
1: E dov'è?
0: Il suo
1: dov'è,
0: album,
1: dov'è?
0: Il suo, sempre suo, LP. Sicché il cavulevo.
1: Che bella, non l'hai portata oggi?
0: No.
1: Va bene, va bene, poi l'ascolteremo, l'ascolterete.
0: Sicché il cercavo, fammi dire meglio il titolo.
1: Che il cercava. Progetti futuri, Emi, quello che ancora non c'è, adesso guardiamo un pochettino avanti e cerchiamo di capire, ecco, cosa bolle in pentola, se c'è qualcosa dove ti vedremo prossimamente.
0: Assolutamente, nuova musica e poi sai che adesso è tutto il periodo estivo.
1: Mamma
0: si concentra
1: mia.
0: Il
1: che cosa fate prima di partire per questi full immersion?
0: Veramente è una full immersion, perché poi magari ci sono dei periodi in cui sei più libera, anzi che ti manca proprio il live o questa
1: frenesia,
0: vita frenetica. Però poi invece ti trovi in questo periodo e veramente non sai a cosa parare. Allora adesso ci sarà nuova musica e ci sarà tutto il tour estivo, che comunque non si limita alla campagna. Vi dico direttamente, eventualmente, di seguirmi sui social, perché è lì che ricordiamo le nostre serate. Sono principalmente eventi aperti al pubblico, perché sono patrocinati proprio dai comuni e dalle regioni.
1: Bellissimo.
0: Quindi questo è bello da dire, potete seguirmi un po' ovunque. E poi mi sto anche concentrando sul riproporre ovviamente tutti i miei successi cantati in questi anni, perché ormai la voce da piccola, insomma, questa differenza di voce si sente. Io canto sempre live, però è giusto anche trovare in digitale tutta la mia vecchia musica,
1: che
0: magari
1: bello,
0: successi più
1: davvero?
0: Belli. Sì, sì, sì, sì, ci stiamo già lavorando, quindi faremo una compilation di almeno 10 brani, ovviamente rimodernizzati un po' musicalmente, ma anche con la voce attuale.
1: Che bello, guarda, io l'avrei fatto anch'io.
0: Ma dovevo
1: verità.
0: Già farlo da tempo, poi vedi, ci sono delle situazioni, delle circostanze, però i miei successi fanno parte ancora adesso del mio repertorio, quindi è giusto che chi non li conosce, perché 20 anni fa magari le ragazze non esistevano, farli conoscere nella mia attuale voce maturata.
1: E allora Emiliana, grazie mille,
0: grazie
1: per essere stata qui, è una chiacchierata davvero bella. Io vi saluto, mi raccomando, scaricate RaiPlay Sound, perché nella sezione podcast potete riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini, se magari qualcuna ve la siete persa. Io vi lascio e vi saluto con l'ultimo brano di Emiliana Cantone, E tu sì l'amore vero.
0: Sì,
1: mamma quante belle. Noi vi salutiamo, ciao.
0: Grazie, ciao.
1: Grazie Emiliana Cantone, ciao.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Santo sud che sei nelle vene, sia fatta la tua pace tra le tue genti e le tue terre, si salvi il tuo regno, si disperda il disumano, come nel cuore così nella mente. Dacci oggi le tue stelle, quelle che brillano, quelle che cadono. Togli il pane a chi ne ha troppo, dona il pane a chi non ha pane. Liberaci dalla guerra nemica della parola buona. Illumina le tue anime migliori, oscura le peggiori, come nell'alto, così nel profondo. Proteggi i tuoi figli, unisci i tuoi popoli, annaffia i tuoi semi, cura i tuoi alberi. Riportaci al mare, insegnaci la riconoscenza per le tue bestie. Lasciaci godere nell'amore, nel rispetto, che nessuno si senta solo, calpestando il tuo santo suolo.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parliamo di giovani, di musica che nasce prima come necessità e poi come scelta. Parliamo di chi non ha un piano B perché ha deciso di credere fino in fondo nel piano A. Oggi sono con noi Zero Filtro, duo napoletano formato dai fratelli Francesco Misto e Marco Misto, che portano al debutto il loro primo album Giovani allo sbaraglio. Un titolo ironico, provocatorio, ma anche terribilmente onesto, perché racconta una generazione che vive in equilibrio precario tra fragilità, desiderio di affermarsi, tra confusione

situazione, urgenza di dire qualcosa di vero. Giovani allo sbaraglio è una fotografia sincera di chi sono oggi Francesco e Marco, testardi, vulnerabili, ma tremendamente autentici. Un lavoro nato in studio che per loro non è solo un luogo di lavoro, ma una seconda casa. Cresciuti respirando musica fin da piccoli, accanto al padre, Agnello Misto, hanno visto da vicino il sacrificio e l'amore che questo mestiere richiede. Hanno incrociato mondi, suoni e artisti come Enzo Avitabile, Enzo Gragnaniello, James Tenese, e in questo universo hanno riconosciuto il loro posto. L'album è composto da 10 brani, un disco che attraversa il pop ma non si ferma lì. Tocca il rock, il funk, il rock and roll, senza preoccuparsi troppo delle etichette, perché, come raccontano loro stessi, oggi l'identità non sta nel ripetere una formula, ma nella sincerità del messaggio. Tra i momenti più intensi del disco c'è la collaborazione con Roger Ryan nel brano Bugiarda la vita, un incontro nato in modo spontaneo che ha portato una leggenda della musica internazionale, collaboratore di artisti come Whitney Houston, ad entrare in punta di piedi nel loro mondo, trasformando il brano con un pianoforte elegante e deciso. Per loro è stato un vero battesimo del fuoco. Giovani allo sbaraglio non è un manifesto, è una domanda aperta. È il tentativo di dire: siamo qui, non abbiamo tutte le risposte, ma abbiamo una voce. E allora oggi li ascoltiamo, li conosciamo e lasciamo che siano le canzoni a parlare. Benvenuti a Zero Filtro e buon ascolto a tutti.

male si rischia un pezzo di carriera. Guardi Messi al Barcellona, mica la cantera. Sento musica di nicchia, musica leggera. Nelle radio, sull'asfalto, sotto i

0: Oggi siamo in studio con gli Zero Filtro e precisamente con Marco e Francesco Misto, due giovanissimi cantautori, compositori, arrangiatori e figli d'arte. E benvenuti.
1: Ciao.
0: Il brano che abbiamo appena ascoltato era Il centro direzionale, tratto dal vostro primo disco che si chiama Giovani allo sbaraglio, che è una fotografia sincera di quello che siete oggi. Ma perché giovani allo sbaraglio?
1: Hai detto perfettamente, è una fotografia di ciò che siamo oggi. Giovani allo sbaraglio vuole rappresentare effettivamente ciò che viviamo. Per noi la musica è espressione, quindi abbiamo vissuto la produzione di questo disco come la voglia di fotografare fare le nostre giornate. Giovane allo sbaraglio non ha un'accezione negativa. Giovane allo sbaraglio è quel, cioè tutti i giovani penso che da un loro punto di vista si possono sentire persi, e vuole essere la ricerca della luce. Giovane allo sbaraglio, quindi per noi è la musica ciò che
2: è la nostra luce. La musica rappresenta la nostra luce, infatti in questo disco affrontiamo tanti temi diversi anche dal punto di vista sociale.
0: Benissimo, proprio al centro direzionale, quando scrivete un brano da dove partite? Partite da emozioni, da luoghi, da immagini?
1: Penso che le canzoni siano nell'aria, bisogna avere la giusta sensibilità per coglierle. Al centro direzionale è stata proprio... è trovata nell'aria, è una canzone che nasce mentre stavo per strada e mi vengono queste immagini. La gente vive solo di ricordi, ma quanto appeso la malinconia, guardiamo avanti come gli orologi e aspettiamo il sole tramontare via. È un brano
0: è molto poetico.
1: Sì, grazie, è quello che effettivamente forse oggi manca, la poesia. Noi ci crediamo veramente tanto nella ricerca della bellezza. È fondamentale per noi trovare il bello in qualcosa, perché possiamo sentirci nel bello un qualcosa di migliore. E questa è la musica, questo è un piatto buonissimo in cucina, questo può essere, non lo so, un quadro, un panorama, un paesaggio.
0: Beh, da come parlate non mi sembrate affatto lo sbaraglio, ma mi sembra che abbiate le idee ben chiare su quello che state cercando e quello che volete, no Marco?
2: Assolutamente sì.
0: E quindi allo sbaraglio è più una provocazione in qualche modo?
1: Sì, nasce da questo brano che si chiama Giovani allo sbaraglio. La frase è: siamo giovani ragazzi con la testa allo sbaraglio, ogni scelta giusta un fallimento da bagaglio. E quindi è un attimo un momento di consapevolezza in cui cerchiamo di capire che per riuscire bisogna fallire, non bisogna avere paura
2: e bisogna avere paura di cadere e di rialzarsi. Cioè è questo, perché tante volte noi abbiamo paura di cadere e di non rialzarci, invece non conta quello, ma conta proprio rialzarsi, e quello è il vero motivo.
0: Bellissimo, anche voi avete respirato musica fin da piccoli e grazie a vostro padre, ad artisti enormi di cui parleremo poi successivamente, ma a un certo punto bisogna, come dire, smettere di essere figli di e diventare proprio se stessi. Quando avete capito che Zero Filtro non era solo più un progetto, ma proprio la voce vostra che chiedeva di uscire?
2: Da sempre, perché ne siamo fratelli. Quindi viviamo nella stessa casa, Zero Filtro è sempre esistito. Siamo noi la rappresentazione di noi stessi. E attraverso questo progetto riusciamo a sentirci ancora di più noi stessi.
0: Zero Filtro già dice tutto, la ricerca proprio della verità, quello che stai dicendo tu Marco, proprio la ricerca di se stessi, di trovare una propria voce fuori anche dal coro. E proprio Zero Filtro anche perché non avete, tra l'altro, dite più volte anche nelle interviste che avete rilasciato precedentemente, nelle vostre dichiarazioni, che non amate essere etichettati.
1: Sì, Zero Filtro, il nostro slogan è per sentirsi bene, perché nel momento in cui noi vogliamo comunicare qualcosa, vogliamo incidere musica, noi siamo noi stessi, cerchiamo di toccare quel lato profondo che realmente ci rappresenta. Quindi cerchiamo di rappresentarci, la musica per noi è espressione, è un modo per cacciare fuori ciò che siamo. Zero Filtro nasce proprio da questo, cioè nasce proprio da quell'esigenza di raccontarsi, di raccontare di dare un messaggio positivo non solo alla nostra generazione, a tutti.
0: Questo è molto bello, perché in un periodo in cui la nostra società sta attraversando veramente delle grosse difficoltà, c'è la guerra, ci sono tante, anche senso di inadeguatezza, senso di fragilità che investe un po' tutti quanti, e voi invece proprio dalle nuove generazioni parte quella forza, quel messaggio positivo per andare avanti e poter ricostruire, e quindi rappresentate un po' la speranza veramente, non solo nella musica ma anche per tutti noi, come portatori di un messaggio diverso, un messaggio di pace, soprattutto di autenticità. Io vedo in voi giovani una grande voglia di essere autentici.
1: È il momento di accettarsi per ciò che siamo e non per quello che vogliamo mostrare. Non abbiamo più nulla da mostrare, abbiamo mostrato tutto.
2: Beh, noi siamo portatori di speranza attraverso la nostra musica, ma in generale nel quotidiano, perché è una cosa che appartiene proprio al nostro modo di fare, al nostro modo di essere, la speranza.
0: Ed è questo molto bello, e sicuramente arriva, e continuiamo con il nostro viaggio nella musica con Bugiarda alla vita.

0: Era Bugiarda la vita, siamo con Francesco e Marco Misto. Questo brano ha un'importanza grandissima, non soltanto dal punto di vista del messaggio che trasmette, ma anche perché qui collaborate con un gigante della musica che è Roger Ryan. E che emozioni avete provato quando si è messo al pianoforte e ha interpretato il vostro brano?
1: Noi siamo delle persone molto semplici. Avere una persona di un artista di questo spessore in studio e in particolar modo in un nostro brano non è per nulla scontato. Nel momento in cui si è messo al piano avevamo le mani nei capelli.
2: L'abbiamo incontrato, è stata una casualità.
0: Come è successo?
2: Tramite un nostro collaboratore che si chiama Angelo Iogliosa, un vocal coach fortissimo, un cantante fortissimo che lavora con noi, vive in Argentina e viene a Napoli per lavorare in estate, e a Napoli si ricongiunge con Roger, che sono entrambi due esponenti molto importanti della Christian Music, quindi della musica cristiana. Loro si ritrovano a Napoli, hanno bisogno di uno studio in cui appoggiarsi per collaborare, chiamano il nostro studio, la Sud In Sound, e vengono in studio. Noi stavamo lavorando al mix di Bugiarda la vita.
1: Nella fase dei missaggi, la penultima fase finale, prima di concludere i brani.
2: C'era quasi tutto, mancava solo un pianoforte. E noi sentivamo che mancava il pianoforte, è venuto lui mentre stavamo missando il brano. Ed è stato incredibile perché...
0: Il momento vi siete sentiti più fragili, più piccoli rispetto a un talento del genere, o invece più legittimati? Avete preso consapevolezza anche del vostro talento, il fatto che un artista del genere comunque volesse partecipare alla realizzazione, cioè volesse dare qualcosa per arricchire questo brano. E alla fine c'è stato il suo pianoforte.
2: Sì, la vera ricchezza è fare le cose insieme, perché la musica si fa insieme.
0: Dall'intreccio di punti di vista diversi. Sì. Cioè lì si compone la trama, quando appunto si riescono a intrecciare le emozioni di tutti e l'apporto di tutti. E questo è molto bello, che voi l'abbiate già, abbiate una consapevolezza così precisa. E poi avete avuto, grazie anche a vostro padre, l'opportunità di conoscere già da piccoli artisti del calibro di Enzo Avitabile, Gragnaniello, James Enese. Che ricordi avete di loro?
1: James l'abbiamo vissuto in studio. E anche Gragnaniello.
2: Gragnaniello ha prodotto il disco di Misteriosamente Studio da noi, e noi passavamo l'estate
1: sopra i divani
2: studio a vedere Gragnaniello come produceva il suo disco. Ci ha segnato, perché comunque è un artista enorme che ha scritto canzoni enormi. C'è grandissime canzoni, ci ha dato veramente tanto.
0: Perché lui ha una grandissima sensibilità, tra l'altro.
2: Sì,
1: è una grandissima penna.
0: Tu prima hai detto acchiappare le intuizioni, le emozioni. Lui è proprio così, è come se dall'universo captasse delle sensazioni, delle emozioni che quasi non sono soltanto personali, come un po' anche voi, già nel vostro piccolo o vostro grande, perché già diciamo come prima prova è già veramente di alto livello, riusciste a portare avanti delle vostre sensazioni personali che però diventano universali nel momento in cui gli altri si riconoscono in quello che state dicendo, in cui state raccontando attraverso la musica.
2: Sì, lui per esempio ha una penna formidabile, potentissima, e sicuramente noi abbiamo preso tanto anche da lui.
1: Abbiamo avuto questa fortuna di prendere un po' da tutti, abbiamo vissuto la musica e continuiamo a viverla in tutti i modi.

0: E questa era Yumi, tratto dall'album Giovani allo sbaraglio dei giovanissimi Marco e Francesco Misto. E siete due fratelli.
1: Sì.
0: Essere fratelli vi ha aiutato? Vi bisticciate? A volte aiuta a essere fratelli finché poi non si complica anche tutto. Qual è la cosa che dell'altro vi fa ridere? Qual è quella invece che vi mette in crisi?
2: No, ma noi siamo molto, cioè siamo molto uniti, quindi non ti saprei dire.
3: No, non c'è, veramente non litighiamo tantissimo. Cioè,
2: litighiamo raramente in realtà.
0: Chi dei due dice di solito buona la prima? O chi è quello che lo vuole più, vuole sempre aggiustare qualcosa? Chi dei voi due?
3: Dipende, siamo...
2: Cioè, entrambi, perché lui su determinate cose, io su altre, però è proprio per questo... Esce poi...
3: Noi ci completiamo,
2: esatto.
3: Cioè noi ci completiamo realmente, quindi abbiamo capito che per strutturare un qualcosa di qualità ognuno deve avere il suo ruolo. Allora io ho capito che negli arrangiamenti devo fare un passo indietro, perché devo dare la possibilità a lui, che ha soli 20 anni, di poter sbagliare, se tra virgolette c'è questa possibilità. Quindi io... sì, dico sempre la mia, però per esempio negli arrangiamenti per me è importante che lui si esprime, perché la sua modalità, cioè lui ha la necessità di esprimersi con la musica, come io ho la necessità di esprimermi con i testi. Accetto la critica, però si decide insieme.
2: Seguiamo una visione.
3: Cioè, la nostra visione è quella di cercare di fare un prodotto bello, di qualità, che sia curato.
0: E questo si percepisce ascoltando i vostri brani, che sono curati nei minuti particolari. Sì. Dicevi nel brano precedente, ho appeso l'università, ma invece non è così, perché tu, Francesco, sei appena laureato in economia e management.
3: Sì, mi sono laureato alla triennale, però poi a una certa avevo la necessità di... come ci vuole? Toccare quelle corde più profonde di me stesso per... essere sicuro di ciò che dicevo nel disco, e quindi alla fine l'università l'ho presa veramente, nonostante la laurea triennale in economia. Poi
0: volevo... Comunque ti potrà sempre servire, perché voi specificate che non avete un piano B, nel senso che la musica è tutta la vostra vita. Tu infatti invece, Marco, l'hai deciso da subito, perché ti sei iscritto al conservatorio di Avellino.
2: Sì, Cimarosa.
0: Cimarosa.
2: La musica è sempre stata alla fine la nostra guida. Quindi non sappiamo cos'altro fare oltre la musica.
0: Quando qualcuno vi dice siete giovani, avete tempo, voi vi viene più voglia di ringraziare o di rispondere sì, ma il tempo lo stiamo vivendo adesso?
3: C'è stato un brano che si chiama, all'interno del disco, che si intitola Ci sarà tempo. Dice: ci sarà tempo per la nostra età, ci sarà tempo per l'eternità, ci sarà tempo per fumare in macchina, ci sarà tempo per sporcarsi in una lacrima. Rideremo anche senza riflettori,
2: e falliremo come
3: miglioratori, ci rialzeremo come fanno i campioni e impareremo ad essere grandi da soli.
0: Questo fatto di rialzarvi e sentirlo da voi, che siete appunto così giovani, e anche avete già, se ce lo volete raccontare, qualche avuto momenti difficili in cui appunto avete dovuto far leva su voi stessi, sulla vostra forza interiore per andare avanti? Ci sono momenti in cui dite ma chi ce lo fa fare?
3: Do la parola a Marco, però faccio una premessa, che si capita ad ogni età, perché l'essere umano non è perfetto, e quando inizi a conoscere le sue fragilità è normale che tende a fare dei confronti e si sente qualcosa in meno, e quindi è normale che si cade per conoscersi. Però do la parola a Marco.
2: No, secondo me ognuno di noi nella vita, come diceva lui, ognuno di noi nella vita cade, però come dicevo prima, la fortuna deve essere, e la bravura deve essere nel rialzarsi.
0: Un momento della vostra vita difficile?
2: La morte di nostro nonno è una cosa che ci ha segnato.
3: Però ti dico che Marco tra le linee ha detto una cosa molto interessante. La prova pratica è il brano Anime Sole. Marco ha vissuto
2: una forte depressione per 3 anni, quindi diciamo che anche questo è stato un mio momento di caduta. Però poi alla fine ne sono uscito. Io ho scritto questo brano nel dicembre del secondo anno della depressione, quindi stavo proprio al picco. E a me questo brano ha aiutato molto. Io stavo nella cameretta e stavo producendo questo brano, mi vennero delle linee melodiche davanti al microfono e andai da Francesco e dissi: io ho fatto questa cosa, scrivila tu. Però prima di queste linee melodiche c'era un flusso di parole che non erano delle parole pensate, erano delle parole dirette. Questo brano racconta un po' la mia storia ed una sua vicinanza alla mia storia. E
3: infatti poi a una certa lui, come ha detto, è venuto da me e ha detto: guarda, io ho scritto queste cose, però riscrivile tu meglio. E io lo guardai, cioè io lessi io il testo, dissi: no, vai di nuovo in cameretta, riscrivilo tu. Il testo di Ogni Mio Sole è un testo che io non avrei mai potuto scrivere nel linguaggio. Io ho un'altra tecnica, quello era il suo flusso e l'ho lasciato così. E ci sono entrato nella seconda strofa cercando di essere un appoggio al suo pensiero, alla sua idea. La seconda strofa dice, infatti, a una certa dice: e quante volte ho sognato Marco dietro un pianoforte suonare. E poi mi sono chiesto se questo era il disegno per me e se ci credo lo stesso ci sarà un perché.
2: È stato un brano scritto con le lacrime che scendevano sui fogli.
0: È bellissimo. Quindi, perché tra voi c'è veramente questa,
3: sì,
0: questa fusione proprio mentale di anime, che riuscite a supportarvi l'uno con l'altro, a credere l'uno con l'altro, anche nel quotidiano,
2: sì,
0: così.
2: Anche al di là della musica, prescindere da tutto, noi siamo veramente l'uno alla spalla dell'altro.
0: Ma questo essere così uniti chi ve l'ha insegnato? È una cosa che viene venuto spontaneo o lo dovete anche ai vostri genitori?
2: Sì, nostra madre in particolar modo anche ci ha aiutato tanto nell'unione tra di noi, poiché i nostri genitori sono separati, noi abbiamo vissuto con nostra madre e ci ha trasmesso quest'unione. Anche il nostro parroco, padre Pasquale Incoronato, ci ha trasmesso quest'unione. Noi siamo cresciuti veramente uniti.
0: Zero Filtro nasce proprio con la voglia di essere veri.
3: Sì.
0: Adesso che sta diventando una realtà, è difficile mantenere, quando qualcosa inizia a funzionare davvero, è difficile rimanere autentici.
3: Ma io sto pensando già al prossimo disco, onestamente. Cioè, non ci sono molti pensieri da fare. Semplicemente, quando la musica è la tua espressione, tu racconti quello che sei. E ci sono sempre dei giorni in cui ti senti maggiormente affranto e giorni in cui ti senti la persona più felice del mondo. Cioè, non c'è tanto da pensare a cosa vuoi fare e come vuoi farlo. Tu lo fai perché ti viene, è un bisogno.
2: Ti fa stare bene, Zero Filtro per sentirsi bene. Alla fine è questo. Noi, abbiamo detto, siamo senza maschere. Quindi fare questo è veramente la nostra espressione.
0: Ma infatti tu sei stato veramente molto vero anche nel raccontarci di un momento di fragilità, che anzi,
3: sì,
0: molto spesso viene a quelle persone che sanno mettersi in discussione,
2: però
0: cercano
2: fragile,
0: di capire.
2: Io dico sempre che il fragile è il vero forte.
0: È vero.
2: E io spero che noi, attraverso, in particolar modo attraverso la canzone che ha segnato comunque la mia depressione, possiamo dare speranza.
3: Sì, possiamo dare forza a qualcuno che magari sta passando quel momento. Il brano si chiama Anime Sole, però alla fine dei conti noi non siamo mai soli, perché già si inizia a accettare te stesso, siamo due persone.
0: E io, dopo che ne abbiamo parlato, vorrei ascoltarlo, Anime Sole.
2: A me.
1: Ripensaci, ripensa a tutti gli errori che hai fatto, le cose che hai detto, le cose che hai scritto. Siamo noi gli artefici del nostro destino, solo noi sappiamo colmare i nostri vuoti. E noi prima o poi ci libereremo.
4: Anime sole, se poi ripenso a quegli errori miei, scendono lacrime sul corpo mio, quel che ho passato.

0: Tu guardati alle spalle di cose vissuto. Tu che giravi per le strade da solo come un lupo. Oh, hai fatto scelte in cui qualcuno non avrebbe creduto.
1: Ripensaci.
2: Quando vi confrontate anche, vi ascoltano i vostri amici della vostra età, che dicono quando ascoltano i vostri brani?
3: Dipende, perché il nostro processo è molto lungo, quindi le canzoni non le finiamo subito. Registrando tutti gli strumenti, la maggior parte degli strumenti live, è complesso essere parte del processo e capire ciò che si sta facendo. I nostri amici ci supportano, cioè gli amici più intimi, più stretti, ci supportano al 100%, e noi siamo fieri
4: di avere degli amici così.
3: È bello, a volte capiscono ciò che facciamo, altre volte dicono: ma perché se la musica sta andando in quella direzione voi andate totalmente in un'altra? E semplicemente è il nostro modo di porci, cioè noi pensiamo che nella realtà dei fatti non è che facciamo gli artisti, noi generiamo questi contenuti perché ne abbiamo bisogno e non pensiamo troppo al mercato, per noi non è importante, cioè per noi la musica deve essere delle persone, se c'è gente che ha bisogno di questa musica allora avremo il nostro mercato.
4: Ma anche perché l'espressione non può avere uno schema, cioè noi se ci esprimiamo non possiamo avere degli schemi.
2: Come abbiamo detto anche prima, odiate essere etichettati, però se qualcuno vi chiedesse che genere di musica fate, dite appunto che il pop è riduttivo, qui però appunto a volte spaziate verso il rock, a volte verso, cioè come se dovesse parlare in qualche modo della vostra musica.
4: Ma noi siamo molto versatili, cioè la nostra musica non ha un genere. Io stamattina mi sveglio triste, domani mattina mi sveglio felice, quindi oggi faccio una canzone, domani ne faccio un'altra, domani faccio un rock and roll, oggi faccio una ballad, dopodomani una canzone rock, tra una settimana faccio una marcia. E questo significa esprimersi.
3: Cioè, se dobbiamo mettere l'etichetta, diciamo naturalmente pop, però
4: molte volte è riduttivo.
3: No, è veramente riduttivo, perché cioè noi abbiamo fatto un disco in cui non abbiamo pensato a ciò che stile di musica mettere. Cioè noi abbiamo detto ok, Gioia nello sbaraglio, perfetto, ma questo Gioia nello sbaraglio deve essere il messaggio anche del caos in arte. Deve essere anche il messaggio che nel 2026, cioè basta fare musica con lo stampino e 10 canzoni uguali perché devono entrare nella playlist X o nella radio Y. Semplicemente fai musica per quello che ti senti dentro. E noi ci sentiamo rock, ci sentiamo blues, ci sentiamo funky, ci sentiamo
4: tutto.
3: Quindi il genere è una questione molto relativa. L'importante è cosa vuoi dire.
2: Per arrivare al successo sareste disposti a piegarvi a logiche di mercato?
3: Non l'abbiamo fatto. Cioè noi siamo artisti, siamo liberi, altrimenti non facciamo gli artisti. Scegliamo di essere altro.
4: Se vogliono ci capiscono, alla fine è questo. Cioè noi dobbiamo essere capiti esprimendoci come noi vogliamo, non come vuole uno standard di mercato.
2: Sì, proprio si percepisce che voi cercate la purezza in ogni cosa che fate e l'autenticità, e questo è veramente molto bello. Secondo voi, come lo sbaraglio, essere allo sbaraglio, secondo voi nella società di oggi, che significa? Chi è soprattutto allo sbaraglio?
3: Allora, io penso che ognuno vive nella propria comfort zone. La difficoltà è quella di uscire da questa zona di comfort. Io penso che ognuno si sente alla fine allo sbaraglio. Ma perché? Ma perché nella realtà dei fatti l'essere umano è insoddisfatto. E quindi, cioè, alla fine dei conti, vive una realtà ma vorrebbe sempre viverne un'altra. Cioè, tu arrivi a un obiettivo, già pensi a quello successivo. Io non so nella mia generazione chi è più allo sbaraglio, ma penso alla fine dentro ognuno, tutti, cioè tutti siamo allo sbaraglio. Non è una questione di età, è una questione di come ti poni all'interno della società, come ti poni anche con te stesso, quanto ti vuoi bene. E questo è il concetto. Da lì nasce un altro nostro brano su questo concetto, che è Esci dalla comfort zone, un altro messaggio che per noi è importantissimo.
2: Io penso che è un messaggio provocatorio molto importante, perché molto spesso non si riescono a realizzare i propri sogni e i propri obiettivi proprio perché non si ha il coraggio di fare delle scelte, non si ha il coraggio di uscire, come dici tu, dalla propria comfort zone, dal proprio piccolo mondo e guardare fuori. A volte basta guardare fuori per rendersi conto di tante realtà.
4: Per uscire dalla propria zona di comfort, superare i limiti, bisogna lavorare su se stesso. Per superare se stesso, perché nella vita ognuno di noi può arrivare a un qualsiasi obiettivo, se si vuole, se non si ha limiti, perché per amore di ciò che facciamo, per esempio noi, per amore della musica, noi non possiamo avere limiti.
2: È bello, bisogna sempre porsi un obiettivo più in là, anche perché bisogna crederci, e crederci è molto importante, è la prima, forse è il primo strumento che ci può permettere poi di realizzare veramente. Sogni ancora nel cassetto, che già state pensando al prossimo?
4: Il nostro sogno del cassetto è arrivare alle persone, questo è il nostro sogno, che il nostro messaggio sia un qualcosa che alla gente arrivi. E questa penso che sia una delle cose più importanti poi alla fine, perché il ritrovarsi in un qualcosa, in una canzone, in un testo, in una musica, cioè è importante.
2: Il vostro progetto Zero Filtro non è solo un progetto che riguarda la musica e le canzoni, ma in realtà sono pezzi di vita. E Giovanello Sbaraglio è un disco che non chiede certezze ma presenza, e questo forse oggi io credo che sia il gesto più coraggioso che voi possiate fare, e di questo io vi ringrazio tantissimo, vi auguro di raggiungere veramente tutti i vostri obiettivi perché li meritate, e passo dopo passo possiate raggiungere veramente tutti quanti e tutti i cuori, e la vostra musica possa essere universale, come il messaggio che state dando, soprattutto pieno di speranza, e voi, partendo proprio da voi che siete giovani e avete tutta questa energia positiva e avete superato le vostre difficoltà, siete riusciti a distaccarvi, ad apprendere da un genitore anche importante, però portare avanti un vostro linguaggio in maniera assolutamente autonoma, vivere anche momenti di difficoltà come tanti giovani, come le separazioni che comunque diciamo che in qualche modo segnano tutti noi. Voi avete fatto tutto di questo, avete messo luce in ogni cosa, e per questo io vi ringrazio tantissimo e invito tutti quanti, soprattutto voi giovani, ma anche noi adulti, perché c'è sempre, appunto, come ci ha insegnato anche Roger Ryan, sempre da imparare, soprattutto e dai più giovani, di ascoltarlo con attenzione, ascoltare i testi, ascoltare la musica, ma rifletterci, farle proprie e trovare come voi ciascuno un proprio percorso, un proprio linguaggio, un proprio mondo. E chiudiamo con Giovani proprio allo sbaraglio, che è la title track di questo disco.
1: Dio, dammi la forza che un momento no. Mi siede ad ogni posto, è sempre scomodo. Faccio pace con me stesso, sono il solito. Se mi squarcerà un coltello, toccherà la guerra dentro. E neanche un comico mi fa ridere, mi fa sentire morbido. 100.000 spine fanno un uomo solido. Finché reggo mi lamento e mi destreggio con il vento, navigando a fari spinti in un monologo. Fra 300 giorni forse mi innamorerò della vita e del suo fare malinconico. E già, chi mi consolerà? Sento il bisogno

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

futuro collassa nell'oggi che all'istante si ricrea. E a voce angizia che a sorregirce in medea canta da un altro paese. Sente sta voce antica.

சத்தத்திட்டு பிளாத்தமா.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Le finestre socchiuse dei vicoli lasciano uscire note antiche, quelle che nascono tra un cuore ferito e una luna appesa sul golfo. C'è una voce che arriva piano, come il vento che accarezza Napoli nelle notti d'estate. Una voce che conosce le carezze della nostalgia, i silenzi dell'amore e la forza di chi canta con l'anima prima ancora che con le labbra. Perché a Napoli le canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono. Camminano tra i vicoli, si siedono accanto ai sogni, entrano nei pensieri e restano lì, come certe emozioni che non vogliono andare via. E allora lasciamoci trasportare da questa melodia, tra battiti, ricordi e verità. Perché quando la musica nasce dal cuore di Napoli, diventa poesia. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e questo è il programma dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi una puntata molto emozionante, anche perché oltre ad essere un'artista straordinaria è una donna e anche una cara amica. Ci vediamo poco perché abbiamo troppi impegni di lavoro, ma sono contentissima di averla qui. La nostra ospite porta dentro la voce delle donne forti, dei sentimenti veri e delle storie che fanno battere il cuore tremendo. L'anima, una presenza che profuma davvero di sud. E diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ad Emiliana Cantone. Ciao.
1: Buongiorno a tutti, che bella che sei, grazie per questa prefazione.
0: Ti ho trovato intanto bellissima come
1: grazie
0: sempre e siamo un po' come il vino, più invecchiamo te
1: ma
0: lo dico,
1: speriamo, no? Sai, devo aggiungere una cosa, che oggi siamo anche un po' compaesane, sai?
0: Mi sono trasferita. Ti sei trasferita vicino? Sì. Ma tu già eri vicino?
1: No,
0: eri
1: no,
0: del
1: no,
0: mio
1: no,
0: paese.
1: No, no, no, sì, ma adesso siamo proprio vicine.
0: Allora dobbiamo incontrarci anche perché siamo mamme anche a tempo pieno e quindi dobbiamo organizzare questo.
1: Certo.
0: Tu riesci a organizzare queste uscitine con le mamme?
1: Devo dire, diciamo, non con le mamme, mi dispiace dire questa cosa, però alla fine la cerchia di amicizia poi si rifà a quella che è la cerchia di lavoro inevitabilmente, quindi spesso condivido le serate libere con gli amici con cui frequento e di solito sono quelli che poi sono legati al mio mestiere, penso un po' anche a te, vabbè, però tu hai anche tu nipoti, ti seguo, quindi
0: esatto.
1: So che bene o male tuo figlio ha già una bella spalla forte.
0: Esatto, una bella compagnia, perché devo dire ci sono, però anche se poi quei pomeriggi dedicati anche dopo scuola nel giardino sono poi bellissimi.
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco, non si fanno sempre, però forse anche quello il fare sempre poi ci annoierebbe.
1: No, mia figlia fa una vita bella impegnata perché di solito mi vuole seguire, quindi diciamo ha già i suoi pomeriggi belli impegnati. Torna a scuola e dice che lei è andata al lavoro, il che dico per favore non dire così.
0: Torna anche a luna di notte.
1: No, purtroppo ai miei ritmi sarà molto difficile da settembre, visto che comincerà l'elementare.
0: Mamma mia, mamma. Stessa cosa mia, quindi alle 8 deve entrare?
1: Non so come, perché ci vuole una diritta.
0: Guarda,
1: prima
0: io sono l'unica, forse qualcuno con me, che arriva a scuola proprio al limite 9.45, anche 10, 9.30 il limite, e mi fanno i cazziatoni. Però io certe volte spiego che o sono tornata da fuori, mio figlio ovviamente mi aspetta a mezzanotte, o che guardiamo un programma, o che sto fuori.
1: Ma io non dico, faccio testo, non voglio nemmeno dirlo, però sono alla scuola privata solo per una questione di orari, e quindi è una premessa che ho fatto fin quando si può, ovviamente insomma le materne permettono un po' di ritardi e di cose, però adesso settembre
0: adesso
1: non
0: rigidità,
1: rigidità
0: mamma mia.
1: Per noi
0: sì, sarà così, impegno anche per noi. Allora facciamo conoscere meglio ai nostri ascoltatori un po' la tua carriera e insomma racconto un po' di te, poi insieme esploreremo qualche momento. Una delle voci femminili più importanti della musica napoletana, una carriera iniziata tra l'altro prestissimo di Emiliana Cantone, già da adolescente, con il primo album Amori Particolari, che ti hanno portato insomma ad aprirti alle porte del grande pubblico. Negli anni hai collezionato comunque tantissimi successi, con album come Grande, Partenopea, Sono Mia, Mille Lune, L'Unica Differenza e Non è sempre colpa delle donne, raccontando attraverso la musica storie d'amore, passione, forza e vita vera. La cosa che mi piace tantissimo di te è proprio che hai messo sempre al centro comunque il tema donne, no?
1: Sì.
0: Questa condizione di dover raccontare attraverso la tua musica, ecco, questa forza, questa
1: guarda, c'ho la pelle
0: d'oca, perché a me quando si parla di universo femminile mi emoziono, no? Da tutto quello che facciamo, da cosa siamo, da cosa diventiamo poi con il tempo.
1: Vabbè, diciamo che anche gli artisti uomini, no, si rifanno a parlare in terza persona per cercare di osannare le donne. Quando però alcuni messaggi vengono poi appunto dati dalla donna stessa, chi meglio di una donna può raccontare una sofferenza, una, non so, una malinconia, una battaglia, ma anche una conquista, un corteggiamento. Insomma, noi abbiamo sicuramente degli approcci e una sensibilità diversa rispetto ai maschi, quindi sono sicura che quando, ecco, una canzone, un messaggio di una canzone viene dato da una donna, per chi l'ascolta è sicuramente diverso. Bravi gli uomini, che, cioè gli artisti maschi, che comunque si rifanno a questa cosa.
0: E che poi ci hanno anche fatto chiagnere, anche perché tra i belli, brani più amati, ricordiamo quando mi hai fatto chiagnere, ma questo dedicato a tuo...
1: No, guarda, non era ancora... Sicuramente, guarda, ha procurato qualche pianto. Ultimamente isterico, ma... No, allora, io ho sempre cercato, sicuramente il mio focus è l'amore, però ho sempre cercato di cantare canzoni che mi rappresentassero, in che modo? Anche solo nel raccontare alcune circostanze della vita. Cioè, io ho sempre pensato, qualora non ho scritto quel brano in questione, mi sono detta, è una cosa che io penso, mi comporterei così, allora la canto, perché tutto quello che finora ho cantato mi ha rappresentato, ma come pensiero, come donna, come persona. Quindi non ho mai cantato una cosa che io non avrei fatto, non avrei reagito in quel modo. Questa è una cosa che mi dà soddisfazione e anche mi tiene appagata, perché sai, negli anni, visto che lo faccio anche da tanti anni e ho cominciato da molto piccola, rinnego zero cose, voglio
0: bene,
1: dire.
0: Bene, poi infatti tra poco entriamo nel tuo passato e capiamo un po' il tuo percorso da bambina, dalla tua infanzia. E tra l'altro, chiudendo questo momento un po' bio, hai calcato palchi in tutta Italia e anche all'estero, portando comunque la musica napoletana fino a New York in eventi internazionali dedicati alla cultura italiana, quindi complimentissimi. Poi
1: grazie.
0: Apriamo anche una piccola parentesi: televisione, concerti, teatro e una voce emiliana che negli anni è diventata simbolo di emozione e autenticità. E io lo confermo, perché sei stata comunque sempre lineare, ecco.
1: Sì, coerente,
0: brava. Quello che è vero, quello che invece spesso può succedere agli artisti è proprio questa altalenanza di capire che carne, se pesce, se viola, se rosso, se blu, cioè può capitare artisticamente.
1: Capita spessissimo. Diciamo che io sono la particolarità, non è detto che poi magari è giusto, e ti spiego. Sicuramente la musica negli anni cambia, è cambiata tantissimo, e questo mi dispiace, perché devo ammettere che in alcuni casi è peggiorata. E quindi cosa succede? Che molti artisti, anche comunque affermati, insomma, per cercare di varcare quelle che sono le tendenze, il mercato del momento, si piegano, diciamo così, appunto a questo mercato, che spesso poi danneggia quella che è la coerenza di un artista, ma anche a volte la qualità. Vedi adesso tutte queste canzoni create con l'intelligenza artificiale. Cioè, io sto molto attenta a quando mi fanno ascoltare delle canzoni, a scegliere canzoni che non sono frutti di una creatività di una persona. Ma poi io dico sempre, chissà, anche tra 100 anni tutte quelle persone che hanno cantato delle canzoni con l'intelligenza artificiale, ci sarà un modo che vengono sgamati?
0: Immagini.
1: O magari si riporta, si non lo so, si creeranno delle
0: copie involontarie, no? Su un testo che non è vero, che è invece prodotto da un'intelligenza,
1: o che magari somiglia a qualche altra cosa che noi non sappiamo nel mondo. Probabilmente no, perché c'è un sistema, insomma, sicuramente pensato anche per questo. Però io preferisco, ecco, ricevere la creatività da parte di un'altra persona, che sia nel testo, che sia nella composizione. Poi ben venga che ci sono insomma strumenti che possono aiutarci o anche alleggerirci a fare del lavoro, perché i napoletani, gli artisti napoletani, sono veramente quei pochi rimasti che fanno musica pop suonata. Quindi noi suoniamo tutto, anche quando facciamo una canzone elettronica, per dire, sai, queste molto campionate, cerchiamo sempre di mettere uno strumento reale, che sia una chitarra elettrica, che sia un piano, però c'è sempre qualcosa di vero suonato con le mani di un'altra persona.
0: È tutta un'altra,
1: e questo spero che non
0: pasta.
1: Si perda, perché purtroppo nell'ultimo periodo, come ti dicevo, sta zoppicando un po'.
0: È vero, vengono un po' messi da parte. E allora, a proposito di questo argomento così maledetto, io farei ascoltare È una maledizione di Emiliana Cantone, e noi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: È una maledizione di Emiliana Cantone che qui è venuta a trovarmi ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini. Io sono Fabiola Ciminella e noi continuiamo il nostro viaggio, il nostro percorso, e partiamo proprio dalle tue radici, dalla tua partenza. Partiamo proprio da te, no? Prima della cantante. Che bambina eri e che mondo avevi intorno?
1: Allora, non me lo ricordo, sarò ripetitiva, ma io fortunatamente ho sempre vissuto di musica fin da piccola, perché in famiglia sono tutti artisti, insomma, chi faceva piano, bar, chi aveva già inciso qualche album, quindi non ho avuto modo di sviluppare altri hobby, altre passioni. Mi sono subito ritrovata a cantare, ovviamente all'inizio così per scherzo, per gioco, per hobby, e poi a 7 anni mi sono ritrovata già a fare piano bar con mio padre. Successivamente ero la voce femminile, però mignon, di un trio di piano bar che tu dovresti anche conoscere, che si chiamano Gli Irresistibili, Mario Pelliccia.
0: Certo che sì, l'ho visto anche di recente, quindi sì. È iniziato con lui.
1: Sì, e pensa, io ero questa voce femminile.
0: Baby.
1: Però, infatti, la gente a volte non credeva che fosse la mia voce, perché avevo una voce sicuramente più matura rispetto alla visione estetica che avevano di me. E molte volte mi tiravano il microfono da mano per capire se io cantavo in playback o in realtà era live. Quindi questa
0: bellissimo.
1: Cosa te la può dire anche Mario. Poi da lì ho partecipato a un piccolo concorso, insomma, di paese, dove c'era il vero approccio musicale. Quindi da lì ho studiato un po' di canto e ho inciso le mie prime canzoni inedite. Poi, devo dire la verità, da questa cosa non è mai scattata un vero e proprio gavetta, nel senso, mi sono poi subito ritrovata catapultata nel mondo artistico, però già lavorativo, perché quando ho inciso la mia prima canzone in realtà ho subito spopolato e mi sono ritrovata, capito, a cantare non più per passione ma anche per lavoro, perché c'era richiesta e quindi la gente mi voleva.
0: Io mi ricordo infatti anche perché noi siamo coetanei, 90 più o meno. Io mi ricordo proprio, c'era questo il tuo nome che era grandissimo, no? Anche in città, nel paese, in città, poi Napoli.
1: Poi
0: eri piccolissima, quindi hai iniziato a lavorare già dall'età.
1: Allora, discograficamente io avevo 13 anni. Cioè,
0: Madonna!
1: Quindi a 13 anni ho inciso il mio primo album e ti dirò, ho festeggiato già 20 anni di carriera, ma quest'anno sono 24 anni, nozze d'argento l'anno prossimo.
0: Wow, catapultata nel mondo dei grandi e del lavoro. E come la prendevi all'epoca?
1: Allora, guarda, io sono sempre stata seguita da mio padre, quindi sicuramente non avere una persona strana mi ha aiutato, perché all'inizio, sai, allora io nel mio piccolo, anche se ho cominciato a 13 anni, mi portavo dietro questa gavetta fatta di tanti anni di piano bar, di concorsi, di festicciole così,
0: di palchi, comunque di esperienze,
1: quindi all'inizio non riuscivo a capire in realtà la differenza tra quello che avevo sempre fatto, anzi mi entusiasmava perché comunque non restavo più tutta la giornata a cantare, quindi anche ero abituata anche a cantare senza avere il consenso delle persone, perché tu facevi una musica di ascolto. Quando poi io ho cominciato già a cantare le canzoni di piano bar, quindi degli altri, facendo questi famosi flash, ossia sai, questi 15-20 minuti in cui mi presentavano, quindi ero già la cantante che veniva a cantare
0: per la serata,
1: se ne andava. Quindi anche l'entusiasmo delle persone nel riceverti era diverso. Quindi a me piaceva tantissimo, perché mi sentivo già una cantante, insomma,
0: assolutamente
1: famosa.
0: Infatti la mia prossima domanda è questa, cioè quando invece hai proprio capito che quello sarebbe stato il tuo lavoro, una volta che tu ti sei cimentata un po' per caso tra virgolette, ma in realtà in casa si sentiva e profumava di musica, no? Il tuo ambiente, quindi ci sei nata, non è che hai deciso, ti ci sei ritrovata, poi dopo ci sei stata bene o ti è stata
1: allora,
0: costretta questa situazione?
1: Però capitava comunque con un'età particolare, quindi questa richiesta, questo obbligo, perché dicevo è brutto dire obbligo, però in realtà quando poi vivi questo successo non diventa più mi voglio divertire, voglio cantare qualche canzone, no, eri obbligata comunque agli orari. Ripeto, questa cosa coincideva con un'età particolare, che era l'adolescenza, la scuola, il liceo, le prime esperienze, quindi diciamo che l'ho vissuta negativamente sotto l'aspetto personale, non artistico, perché perché comunque questa cosa bella che mi succedeva non era a pari passo poi con la mia vita personale,
0: certo,
1: perché facevo tardi la sera, la mattina dovevo studiare la mattina, e quindi l'ho vissuta male anche con la scuola. Mi sono diplomata veramente con tutta la forza di volontà che avevo, e ricordo quando poi mi sono diplomata ero anche dispiaciuta di non conseguire poi l'università perché mi piaceva, però insomma avevo un lavoro che mi dava effettivamente questa soddisfazione. Io ho sempre detto, in realtà chi studia è per trovare un posto nel mondo, quindi anche una professione magari un po' più dignitosa per le aspettative che uno ha, e quindi dicevo, che faccio? Io ho il lavoro e lo parcheggio studiare qualcosa che poi non posso conseguire perché magari non so, non voglio fare l'avvocato e poi non lo posso fare perché mi amano a cantare, o piuttosto, capito, la ginnasta, per dire, perché non sono per niente sportiva. Però, e quindi poi mi sono fossilizzata su questo e ho cercato di farlo meglio dedicandomi al 100%.
0: E invece, se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei diventata oggi?
1: Io penso di sì, perché ho sempre cercato di non perdere quelli che erano i valori. Sicuramente mi ha aiutato ad avere un contesto familiare alle spalle, però sono stata sempre ben attenta a non tralasciare delle cose, perché avendo cominciato da piccola potevo comunque avere delle influenze diverse, potevo avere una personalità diversa. Invece io ancora adesso penso di essere una ragazza veramente semplice, con dei valori che poi appartengono alle brave persone. Mi reputo una brava persona,
0: assolutamente,
1: perché...
0: no, l'educazione, i valori che ti hanno trasmesso, però e insegnato, e poi ecco,
1: è difficile continuare ad avere questi insegnamenti, perché tu potresti sbandarti, ma è un parolone, però è vero, fai delle esperienze, vivi in un mondo dei grandi, in un mondo completamente maschile, perché diciamolo, io mi sono sempre rapportata a maschi più grandi di me in un anche,
0: ma anche lavorativamente, assolutamente
1: particolare,
0: sì, anche perché la musica, concerti, eventi, palchi, serate, comunque spesso sono organizzate fondamentalmente. Oggi abbiamo, ecco, delle team manager, si è evoluta un po' la figura manageriale, ma prima, ecco, la tua età da giovanissima.
1: No, ma io, ma che posso dire, dall'incidere un disco alle televisioni, alle serate, agli organizzatori. Quindi ovviamente mio padre è stato una persona molto presente, ecco, questo mi ha aiutato, però dico sempre che poteva darmi tutti gli insegnamenti del mondo, ma se non fossi stata io bella salda
0: ti saresti okay, facilmente persa. E allora noi ci perdiamo invece a questo punto tra le tue parole, tra la tua musica, e vi lascio ascoltare, ragazzi, Mille Lune di Emiliana Cantone, e poi torniamo qui e la nostra chiacchierata continua a Napoli Senza Confini.

0: qui in Rai Radio Live Napoli e adesso Emi entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene, che ti rappresenta, che ti ha cresciuto, che...
1: Aspetta, fammi pensare, vabbè, perché io ce l'ho uno in assoluto che lo voglio dire, però vai. È in italiano, perché sì, è una cosa che mi ha sempre dato ragione: ogni impedimento è giovamento.
0: Brava. Non dobbiamo andare contro le cose che ci si mettono i zampini, praticamente degli ostacoli, quindi se poi quella roba non è riuscita bene, voleva dire che doveva andare così.
1: Esatto, questo mi rincuora un po', sai,
0: e anche io
1: pensiamola così, né?
0: Sì, brava, perché un po' vabbè, ne traiamo sempre il positivo dalle cose, siamo ottimiste.
1: Ho fatto tardi e poi magari arrivi sulla cerimonia, stanno facendo tardi loro, questo è tipico. Oppure quando qualcosa non va, no, però è un modo per anestetizzare a volte, no?
0: Dei no,
1: qualcosa
0: delle,
1: che ci è dispiaciuto non poter fare.
0: Esatto.
1: Vabbè, lavo da faccia, nessuno ti dice lavo da faccia casi più bene me.
0: Quella ormai noi donne
1: che non è solo tra donne, quindi il trucco è tutto è bello e bravo fin quando poi non sei più brava degli altri. Questo io lo riconduco a questa cosa qui.
0: E a proposito, visto che mi hai aperto questa piccola parentesi, hai avuto anche difficoltà, ecco, proprio per da parte delle persone, cioè ti hanno messo in difficoltà, c'è stata cattiveria, invidia in questo tuo percorso?
1: Sicuramente, guarda, dirti
0: perché,
1: questo proverbio
0: perché esiste, quindi esiste, lo sappiamo.
1: Ma
0: però
1: io ricordo che quando sono, diciamo, ho cominciato e quindi mi sono apportata in questo ambiente artistico, io ero la giovane del momento, quindi come si dice, non mi viene il termine, quella che ha cominciato adesso, vabbè, non mi viene.
0: Ah, l'emergente.
1: Okay, di turno, okay. Quindi all'inizio, quando io mi trovavo in questi contesti in cui c'erano gli artisti più bravi, mi vedevano sempre come carina, no, che bella voce, com'è brava, quant'è
0: mille
1: brava
0: complimenti,
1: quant'è bella. Dopo un mese le vedevi già giustamente nascondersi un pochino, perché poi il successo era grande e anche se uno è emergente o magari
0: e
1: più
0: si
1: facevano
0: di età, sotto, diciamo,
1: questo
0: così
1: si sta affermando, questo in un certo modo, perché è così anche
0: che
1: oggi
0: brutta questa cosa.
1: Però ci guarda, io la giustifico, ci può stare, perché l'arte è così imprevedibile che a volte non è solo una questione di bravura,
0: ma veramente servono mille ingredienti
1: e riguardano tante cose. Anche perché oggi soprattutto il successo, la popolarità non sempre rispetta il talento che uno offre,
0: ma poi non certo che arriva, scusa Emi se ti interrompo, non certo arriva all'improvviso che ti chiamano e ti portano,
1: no,
0: cioè
1: no,
0: deve
1: no,
0: essere davvero accompagnata dalla fame,
1: sì,
0: dal coraggio, dalla voglia,
1: ma
0: di mettersi
1: la perseveranza,
0: in gioco, la perseveranza, quello che ti fa andare avanti, no?
1: Sì. Però c'è una cosa, vedi, una costante che poi non cambia, essere coerenti con se stessi, nel senso cosa voglio offrire al mio pubblico? Sì, una musica degna comunque innanzitutto di una mia personalità, ma anche del pubblico con cui tu interagisci, perché io penso che il pubblico napoletano abbiano bisogno di difendere la musica napoletana. Cioè, voglio dire, adesso le vetrine che ci danno non sono quelle che rispettano gli artisti che ne fanno parte. È brutto dire, non voglio essere ovviamente polemica, ma siamo qui in un contesto Rai molto importante, anche giusto che uno prenda coscienza di quello che
0: certo
1: si vive in città. E allo stesso modo penso che i bravi artisti non hanno le stesse possibilità che attualmente hanno delle persone che non hanno
0: né arte né parte, dai.
1: Anche questo, però non danno una bella immagine alla musica napoletana, quindi è poi più faticoso per gli artisti emergere per una qualità che è quella artistica, che è quella della buona musica, la musica pop, la musica suonata, la musica pensata, perché dietro di noi comunque c'è una schiera di persone che lavorano e si impegnano. Questo è, poi ci può stare una canzone un po' più frivola, felice, anche musicalmente parlando una musica diversa, quindi non so, latina, quello che è, però
0: certo,
1: c'è sempre fatta con
0: c'è
1: con
0: sempre
1: criterio,
0: un lavoro dietro.
1: Se anche noi artisti ci pieghiamo a quelle che sono le tendenze, i trend, va a finire che restiamo
0: su TikTok, non vogliamo restare lì, non siamo per TikTok, siamo un'altra generazione.
1: Talmente siamo famosi proprio per questa cosa di TikTok.
0: Sì, guarda, no, lasciamo perdere, io non ci voglio entrare, non ci entro,
1: no,
0: sono
1: no,
0: vecchia,
1: no,
0: non lo so fare, non saprei cosa dire là sopra. Abbiamo altri contenitori da utilizzare, ecco, la radio, la televisione, il canale social Instagram, che forse è quello che ci rappresenta
1: sì,
0: di
1: sì,
0: più,
1: sì,
0: vogliamo restare lì. Allora, torniamo in Napoli Express e ti chiedo una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Ah beh, le feste di Natale sono quelle passate in famiglia, i cenoni, 24 e 31, questo è tipico, dobbiamo stare in famiglia. Non voglio mangiare a New York, a Natale, non voglio andare, voglio andare un altro periodo.
0: A casa.
1: Sì, sì, sì, questo è sicuramente.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Spaghetti a vongole.
0: Buone.
1: No. L'ho fatto ieri.
0: Sì,
1: il ragù sicuramente, però il ragù bisogna saperlo fare.
0: Cioè, ci capito? Vuole troppo tempo.
1: Invece bene o male, sì, le vongole sono buone, lo spaghetto ti viene sempre
0: anche noi la domenica spesso.
1: Però sai che io poi
0: facciamo pesce.
1: Sì, sì, sì. Al ragù preferisco poi il pomodoro fresco. Cioè, non c'è
0: sì,
1: il pomodorino.
0: Sì, è troppo pesantone sto ragù, è
1: sì,
0: vero.
1: Sì, perché poi
0: però...
1: più buono è più cotto, più calorico, perché ovviamente l'olio.
0: E più ci vuole un'ora per digerire. Sì, sì, sì. Noi siamo gente smart, ci dobbiamo
1: diciamo. Sei tu smart.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Sai che un po' ce ne sono che ultimamente sono perse, che sono legate anche poi alla musica. La piedigrotta, per esempio, ultimamente non si fa. Quella che detiene ancora il primato e ogni anno non manco è la festa dei gigli.
0: Ah, ci vai. Beh, io ci sono stata una volta.
1: Ci vado come artista perché devo dire la verità, ogni
0: è
1: anno
0: pieno
1: non
0: sì, sì, importante.
1: E poi sai, da napoletani stessi non ci si rende conto dell'importanza che c'è e con cui gli altri la vedono. Quindi difendiamo questa, ma diamo anche merito ad altre feste che si stanno un po' perdendo.
0: È sì, vero, sì, infatti sì. Anche un altro artista è venuto a trovare proprio secondo me anche per una come te che è nata proprio dal popolo, no? Dalla piazza, dal pubblico, dalle voci, dalle cose e sente la mancanza di questi eventi, di questi live, no?
1: Sì, anche se devono essere più marginali perché ovviamente non c'è un pubblico assiduo grande che li segue, però per esempio noi siamo famosi anche per le tamburiate. Ovviamente io come stile, voglio dire, non mi piacciono, però vorrei che non finisse questa tradizione perché è frutto veramente di quello che noi siamo oggi, dell'evoluzione di oggi.
0: Invece Amy, hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che senti parte delle tue radici?
1: Ma dici un suono generico?
0: Un suono, una voce, un rumore, ecco, che ti riporta magari quando la senti.
1: Guarda, non
0: o
1: so.
0: O che è dentro di te da sempre.
1: Allora, se io penso a Napoli come prima immagine proprio scenica, come posso dirti, mi viene in mente sempre il golfo, cioè via Partenope, proprio Mergellina. E quindi quando sono lì al porto, quando sento qualche suono inerente a navi, barche, cioè
0: ecco,
1: questa cosa mi riporta subito. Sì, sì, anche se sono da un'altra parte, in un porto straniero.
0: Esatto.
1: Però sai, questa cosa mi cattura sempre.
0: E ti riporta lì alle tue radici. E invece se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, in un grande zaino per partire lontano da Napoli, cosa ci metteresti in questo zaino per portarlo con te?
1: Vabbè, ma io sono troppo mangiona, mi porterei dietro tutti gli ingredienti per qualche mese per cucinare. Sì, ma poi ho visto che ce ne siamo
0: gastronomia napoletana.
1: Potrei morire, guarda. Allora, se c'è un giuramento che io posso fare, ma che ne so, ma se nel mio firmamento c'è scritto che dovessi essere un'ipotetica Lady Gaga o Beyoncé, io continuerò a vivere a Napoli perché è un'altra città.
0: Bellissimo.
1: Non potrei sopravvivere. Sì, questo sì, però dicevo, bellissimo. I napoletani sono geniali, sai che si vende anche l'aria di Napoli nei boccettini?
0: Infatti parecchi mi hanno detto, guarda, vi porterei l'aria nelle boccettine. Io non la sapevo sta cosa.
1: Unici.
0: Perché magari giro poco, ecco, San Gregorio Armeno oppure tutti nei
1: l'aria
0: quartieri.
1: L'aria di Napoli. L'acqua di Napoli.
0: Cioè la vendono così?
1: Sì, sì, boccettino vuoto, così.
0: E i turisti la comprano,
1: certo,
0: capito? Così sperano di avere quella nostra.
1: Però se ci pensi, è vero,
0: colori.
1: Guarda. Se ci pensi, è vero.
0: La magari, catturi dentro?
1: Sì, perché magari a Napoli c'è sicuramente una concentrazione di smog più elevata, c'è la salsedine,
0: c'è l'odore di fritto, c'è tutto un mix particolare di odori. Noi ci fermiamo ancora una volta e vi faccio ascoltare O Quadra Rama Malinconia di Emiliana Cantone, e poi torniamo qui a Napoli senza confini. Vi aspettiamo.

0: O quadro da malinconia di Emiliana Cantone, brano che fa parte dell'ultimo album Manuale d'amore. Sì. E prima microfoni spenti, Emi mi hai proprio detto, ecco, gli album se ne fanno pochi, no? Oggi, sì. Oggi sparano così singoli
1: EP, sì, sì,
0: ed EP.
1: Sì.
0: Come mai questa situazione?
1: Ecco, per non, come mai lo hai fatto? Sì, perché da folli ormai avere proprio il disco fisico. L'ho fatto.
0: Sì, infatti come mai l'hai fatto? E poi perché? Cioè, questa tendenza a non farli più?
1: C'è questa tendenza perché la musica ha un consumo così veloce che tu hai, cioè tu pubblico, hai bisogno di ascoltarne una nuova almeno ogni mese, cosa che io non faccio. Probabilmente starò indietro, probabilmente perderò dei follower, perché effettivamente potrebbe essere così, però io sono legata molto alla tradizione, sono cresciuta comunque in un'epoca dove la musica andava consumata piano piano, anche se non dovesse funzionare. Cioè io anche quando ho riconosciuto che magari non è andata forte una canzone piuttosto un disco, non mi sono messa lì a fare nuova musica e quasi a rinnegare quello che avevo fatto.
0: Certo.
1: Perché molte volte invece la musica ha avuto un corso proprio, è scoppiata dopo, vedi quanti successi anche nazionali, no? Che hanno avuto questo percorso, cioè all'inizio sono nati così i soft e poi sono esplosi magari o in un film o piuttosto è diventata tendenza dopo anni sui social. E quindi io sono stata veramente una pazza, ma l'ho fatta per i nostalgici, per i miei fan, che pensa, alcuni dei miei fan ovviamente, quando comprano un album ne comprano due, uno suo Fender e l'altro lo conservano in celofanato.
0: Davvero?
1: Quindi dicevo, ma perché non dare, anche io vorrei sempre un album
0: bellissimo,
1: fisico per sfogliartelo, per farlo. E però è brutto dire, probabilmente è proprio uno degli ultimi, perché a meno che non si ritorna in quella moda, ma non credo, perché si va sempre avanti.
0: Mamma mia.
1: In modo digitale
0: troppo,
1: è peggio
0: troppo, però troppo, anche perché se sono gli artisti, le etichette o chi per loro, comunque sta abituando il grande pubblico, il pubblico,
1: ma sono loro
0: ad avere questo ritmo.
1: Non è vero,
0: capito?
1: Che per il pubblico, se tu al pubblico non dai così tante canzoni, ma guarda, cioè è diventato differente anche il modo di fare successo, perché prima quando facevi successo te lo portavi negli anni quella canzone, continuava. Invece adesso col fatto di far uscire tanti pezzi e avere magari
0: e anche
1: la possibilità di far uscire più canzoni, tu bruci quello che è il tuo. Allora Bobby Solo ha fatto la sua carriera con quella canzone, sta ancora a cantare, ci sarà un senso?
0: È vero.
1: Hai capito che dico? Poi ben venga che
0: sono 20 anni, no? Invece che artisti che abbiamo visto che hanno vinto anche Sanremo tempo fa, o qualcuno
1: già,
0: ecco,
1: dischi singoli,
0: io dico, ma stanno facendo ancora musica? Quello
1: ma
0: che
1: io
0: mi chiedo,
1: se fossi
0: no?
1: In Salda Vinci, che è un amico, se fossi in Salda Vinci, io per sempre sì, ma a fine 10 anni per sempre.
0: Brava,
1: sì,
0: brava,
1: capito?
0: Così
1: perché
0: dà pure un taglio a questo ritmo incredibile.
1: No, invece anche Sal ha già fatto,
0: no?
1: un singolo, un disco, però quello purtroppo è il mercato,
0: è
1: che Sal, o magari sarà anche lui, non voglio dire il nome, però ne approfitto per salutare e congratulare.
0: Ciao Sal, sì.
1: Però sai, è l'industria che ti porta a fare questa cosa qui. Io quando ho avuto degli approcci con delle etichette, la prima cosa che mi dicevano, allora tu ci devi garantire che in un anno...
0: Ma davvero così?
1: Certo, certo, perché loro devono prendere il guadagno dagli streaming, dalle cose, quindi io preferisco camminare da sola, laddove dovesse succedere qualcosa di importante, dove tu hai bisogno delle figure diverse, perché ragazzi è così, se tu non hai delle figure dietro che ti spingono e che ci guadagnano anche più di te, non hai delle possibilità diverse per farti
0: guarda,
1: conoscere.
0: Guarda, mi hai fatto in mente dicendo questa cosa, proprio un docufilm che ho visto di Gianna Nannini, no? Che la premevano, la pressavano su questa situazione manager, dentro questo devi farmi la hit, devi fare quello, uscire da matta, infatti poi ecco, ha raccontato un docufilm bellissimo. E quindi hai fatto bene a restare, ecco, te stessa e a staccarti da quello che richiede.
1: Io
0: cioè uno deve fare un po' deve stare con un piede fuori e con un piede dentro, però purtroppo le radici non si rinnegano,
1: no.
0: L'entità e la
1: guarda,
0: è la,
1: io
0: ma il proprio essere, capito?
1: Ho tutte le possibilità per poter fare una canzone al mese. Io mi sono davvero promessa, ma lo faccio per il mio pubblico, perché ho capito che purtroppo io non posso essere l'unica, cioè la paladina, volesse salvare, no, assolutamente. Anzi, questo magari mi fa
0: vabbè,
1: rimanere,
0: però ti rappresenta un po'.
1: Però ti giuro che ho promesso di essere sicuramente più attiva, nel senso mi impegnerò di più a far uscire della musica nuova, perché mi rendo conto che è il mercato, il pubblico che lo vuole. Quindi
0: però resti comunque fedele a,
1: sì, una
0: a te
1: barra
0: stessa.
1: Due canzoni all'anno.
0: Anch'io sono un po' così paladina. No, devo cambiare questo sistema. No,
1: dai, ma poi se non trovi insomma,
0: devi essere un po'
1: l'esercito
0: un po'
1: che ti segue.
0: Allora, Emiliana, adesso entriamo nel momento vero o falso, dinamico, carino, divertente, e ti chiedo, Emiliana, hai iniziato a cantare nei piano bar quando eri ancora una bambina?
1: Vero.
0: Vero o falso, è vero che il tuo primo grande successo è stato il brano Basta?
1: Sì, con Leo Ferrucci, sì.
0: Hai sempre dichiarato di sentirti orgogliosamente neomelodica, anche se trovi questa etichetta un po' limitante.
1: Vero.
0: Ma com'è sto discorso di questo termine? Cioè, nel senso, è stata sfatata questa cosa? Si utilizza?
1: No, secondo me non è stata ancora sfatata.
0: Come ti posso dire? È un po', non un'offesa, è un po' limitante.
1: Sì.
0: Perché? Perché oggi?
1: Allora, perché, guarda, infatti io orgogliosamente non lo uso come termine, cioè di sentirmi orgogliosamente non me lo, perché non so la persona
0: forse
1: con cui
0: non si usa nemmeno più.
1: No,
0: vero?
1: Però è arrivato un periodo in cui per neomelodici si davano un po' tutte queste artisti emergenti che un po' rovinavano la categoria, perché improvvisati, perché magari avevano un modo di cantare un po' più fronna, però io mi sento orgogliosa dal momento in cui so che dall'altra parte c'è un competente e capisce che magari si ritiene una nuova melodia, cioè quel distacco famosissimo dopo la schiera di D'Angelo e anche diciamo di Gigi, oddio, capitanato,
0: certo,
1: un po' da Gigi, allora sì, lì mi sento orgogliosa. Però non tutti sanno, ma perché se stiamo parlando del grande Gigi che ancora adesso ha dei pregiudizi, dopo che non deve dimostrare niente, capisci che ancora oggi quel termine
0: davvero
1: è limitante. Ma io penso proprio che gli artisti napoletani sono un po' più limitati. In che
0: ma
1: senso?
0: Infatti sì, ma perché cosa
1: devono
0: dico
1: sempre dimostrare il triplo di arti artisti che magari nascono a Pordenone.
0: È un po' questa.
1: Così. Sì, devi fare tutto. Ma guarda, Gigi, vabbè, adesso non si tocca, è intoccabile. Però quante ne ha passate e quante ne ha dovuto dimostrare, non solo come
0: perché
1: cantante
0: e interprete. Perché considerato neomelodico?
1: Eh sì, comunque napoletano, magari capito, un percorso diverso, i matrimoni, cosa che io giuro, ti garantisco che ho avuto a che fare con molti artisti nazionali che sperivano per fare i matrimoni, perché per loro era una cosa, anzi, particolare, diversa, e molti artisti nazionali fanno i matrimoni.
0: Ragazzi,
1: non lo
0: ma
1: dicono.
0: Lei è la vera scuola, cioè,
1: no, ma non lo dicono, ma che differenza c'è cantare in una sala convegni, è una sala
0: Santa
1: sempre
0: Vinci
1: convegni,
0: è partito
1: dove
0: dai matrimoni, è stato ugualmente a Sanremo, il Rai, cioè voglio dire, non è che esiste,
1: ma poi ti fa un'esperienza,
0: una legge
1: irripagabile,
0: capito, bravo, è un'esperienza secondo me unica, straordinaria, che ti mette a contatto con il pubblico, ti fa essere ancora più empatico,
1: ma poi anche
0: lavori,
1: certo,
0: guadagni,
1: è la nostra fonte di guadagno perché purtroppo
0: investi.
1: Concerti a pagamento ce ne sono pochi tra gli artisti napoletani, perché ovviamente, che poi è un paradosso, perché magari la gente preferisce pagare il triplo del triplo per averti tutta per te, e magari scegliere di non venire a pagare un biglietto di 30 euro e sentirti al concerto. Guarda come è paradossale, però è così. Quindi magari i neomelodici fanno un pubblico pagante sicuramente inferiore, ma muove quella scia di persone che magari un cantante nazionale non fa, se rapportato in una singola città, ovviamente.
0: Assolutamente. Entriamo, ritorniamo invece, hai duettato con artisti molto amati della scena napoletana come Alessio, Gianluca Capozzi.
1: Sì, vero.
0: È vero che hai festeggiato i tuoi 20 anni di carriera con un grande concerto al Palapartenope.
1: Vero.
0: La tua musica parla spesso di amore, sofferenza, gelosia e vita quotidiana.
1: Vero.
0: Emiliana ha detto no a collaborazioni fuori dal suo genere.
1: Vero.
0: Te ne sei pentita?
1: No.
0: Ah, brava. Entriamo nella limited edition e soprattutto il primo round. Chi elimini?
1: Ai.
0: Matrimonio o serenata? No, non faccio nomi. Immagini però nomi di artisti. No. Siamo light. Matrimonio o serenata?
1: Serenata, però mi piacciono, però se devo scegliere.
0: Ok, studio di registrazione o palco live?
1: Studio di registrazione.
0: WhatsApp o telefonata?
1: Chi elimino? No, WhatsApp.
0: Meglio telefonata.
1: Eh sì.
0: Karaoke o TikTok?
1: Karaoke.
0: Napoli di notte o di mattina?
1: Bella questa, elimino di mattina perché di sera... No, scusami, non rettifico. La mattina mi piace di più.
0: Sono un po' confusa.
1: Sono un po' perché mi piacciono tutte, capito?
0: Vabbè, no, metto un
1: no,
0: po'
1: elimino la notte, vai.
0: Round 2, la canzone giusta. Io ti do una situazione e tu mi dici la canzone perfetta per questa situazione. Ovviamente, ovviamente tua, generale. Tua. Ah, una delusione d'amore.
1: È una maledizione.
0: Una rivincita.
1: Sono mia.
0: Una notte nostalgica.
1: Mille l'uno.
0: Un tradimento.
1: Tu che stessi sì.
0: Un amore che ritorna.
1: Aspetta, come fai tu?
0: Cioè, tutte adatte, vedi?
1: Sì,
0: ce
1: lo giuro,
0: tutte.
1: Ci ho pensato perché se adesso ne andate a scavare, è così.
0: Ci sono tutte. Terzo round, mai dire mai. Faresti un feat con un rapper?
1: C'è, ma c'è!
0: Già l'hai fatto anche con...
1: Sì, dopo lo facciamo ascoltare, ma okay. Non posso spoilerare molto a proposito di nuova musica.
0: E l'ascolteremo tra poco. Ok, andresti a Sanremo?
1: Ma certo!
0: Faresti un reality?
1: Dipende però,
0: quale?
1: Mai dire mai.
0: Guarda, quelli tre ce ne sono poi più che altro.
1: Allora, guarda, allora la butto sull'Isola dei Famosi perché sarebbe un modo giusto per dimagrire sempre forza. Poi considera che io non so, giuro, non so nuotare, sono goffa, quindi perderei tutte le prove. Potrei vedere solo il fuoco.
0: Faresti, insomma, la simpaticona della spiaggia.

0: atto e non le escludo.
1: Lo faresti, lo rifaresti. Sì. Ti vedresti giudice in un talent.
0: Sì.
1: Invece adesso, più divertente, e ti metto un po' alla prova. Fammi una frase come se fossi una mamma napoletana gelosa.
0: Non esiste proprio, un shin.
1: Un fan impazzito. Ti amo, ti amo! Una cantante in camerino prima del live, o anche te stessa. Tu sei un'ansia da prestazione, tipo che non ti possono toccare.
0: No, questo no, ma ansia da prestazione sì, faccio anche tantissimi tic, non lo so, sono diventata nervosa. Però mi concedo sempre, non sono antipatica per niente.
1: È difficile, quindi, vero, però mentre sei concentrata a dover salutare. Io mi chiudo nei camerini, per esempio.
0: Però non so, cerco di non essere scortese, perché magari mi rendo conto che in quel momento le persone vogliono avere a tutti i costi quell'approccio. Con te
1: prima di salire, dico io, non potete far dopo.
0: Però sicuramente c'è un gesto non scaramantico, ma è il segno della croce negli eventi più importanti, perché ecco, mi devo aggrappare a qualcosa.
1: E allora, sei stata brava, hai tenuto botta, e adesso regaliamo ai nostri amici un altro brano meraviglioso, Dimmo Tu Come Se Fa.
0: A proposito di collaborazioni e anche di rapper, più o meno trap, lui è V-Monster.
1: Dai, ascoltiamola, che è veramente bella. Noi torniamo qui tra poco.

0: Dimmi tu come si fa, straordinario, ti sei messa un po' in gioco con questo genere, con questo feat meraviglioso, sì. come ti è sembrato?
1: Ma guarda, a parte lui è un artista molto bravo, dai numeri pazzeschi, e ci sarà comunque un motivo, no? Dico in generale, di alcuni successi. È molto fresco anche come scrittura, poi quando ho sentito questo brano, credimi, chiunque me l'avesse proposto avrei accettato, perché è molto bella, mi ha colpito subito. E poi
0: quindi ti è arrivato già
1: bella confezionata.
0: Sì, andavano sentito. Inserite le tue,
1: sì,
0: vedi, quindi perché non so come funziona.
1: No, vabbè, allora ti dico la verità, certe volte, insomma, quando mi contattano gli artisti, io decido se già l'artista, diciamo, rientra anche come posso dire, nel mio aspetto artistico,
0: un interesse, no, una

0: di coerenza, di un feeling, perché molte volte c'è bisogno prima di questo per poi creare una sinergia artistica. E più di una volta ci siamo incontrati con Vincenzo e Vin Monster, e quando poi mi ha fatto c'è sempre stato il piacere da parte sua di duettare con me. Quando poi mi ha fatto ascoltare questa canzone, io poi non ho più pensato, perché sai, io mi porto anche indietro delle inimicizie per aver detto ma no, è brutto dire, però in quel momento magari non ero pronta, non era quello che io volevo, magari la canzone non mi piaceva, non è assolutamente per un fattore personale. Poi io ci tengo alle collaborazioni, sono come se fossero anche figlie mie, quindi quando le faccio ho anche paura di sbagliare, perché quelle che ho, i feat, insomma le collaborazioni, sono tutte dei grandi successi, devo dire, quindi anch'io ho una paura
1: di non voler sbagliare,
0: sì,
1: no?
0: E poi tutti con degli artisti ben consacrati che rapportano un giovamento anche per la mia carriera, perché non sono solo quella che deve favorire gli altri, ma anch'io vivo una situazione in cui ho bisogno, non solo una fetta di pubblico.
1: Guarda, che umiltà che ne parli in questo modo, perché è la verità,
0: è uno scambio
1: verità.
0: Anche di interessi a volte, no? Però la canzone, ripeto, era così bella che mi è piaciuta subito, tant'è vero che poi dopo ne abbiamo fatto un'altra.
1: Sì,
0: sì, dopo 4 mesi.
1: E dov'è?
0: Il suo
1: album,
0: il suo, sempre suo LP.
1: Che bella, non l'hai portata oggi?
0: No.
1: Va bene, poi l'ascolteremo, l'ascolterete.
0: Schellega cercavo, fammi dire meglio il titolo.
1: Schellega cercava. Progetti futuri, Emi, quello che ancora non c'è, adesso guardiamo un pochettino avanti e cerchiamo di capire, ecco, cosa bolle in pentola, se c'è qualcosa dove ti vedremo
0: assolutamente.
1: Prossimamente
0: nuova musica, e poi sai che adesso è tutto il periodo estivo.
1: Mamma
0: si concentra
1: mia.
0: Il
1: che cosa fate prima di partire per questi full immersion?
0: Veramente è una full immersion, perché poi magari ci sono dei periodi in cui sei più libera, anzi che ti manca proprio il live o questa vita frenetica, però poi invece ti trovi in questo periodo che veramente non sai a cosa parare. Allora adesso ci sarà nuova musica e ci sarà tutto il tour estivo, che comunque non si limita alla Campania. Vi dico direttamente, eventualmente, di seguirmi sui social, perché è lì che ricordiamo le nostre serate. Sono principalmente eventi aperti al pubblico, perché sono patrocinati proprio dai comuni e dalle regioni.
1: Bellissimo.
0: Quindi questo è bello da dire, potete seguirmi un po' ovunque. E poi mi sto anche concentrando sul riproporre ovviamente tutti i miei successi cantati in questi anni, perché ormai la voce da piccola, insomma, questa differenza di voce si sente. Io canto sempre live, però è giusto anche trovare in digitale tutta la mia vecchia musica,
1: che
0: magari
1: bello,
0: successi più
1: davvero?
0: Belli. Sì, stiamo già lavorando, quindi faremo una compilation di almeno 10 brani ovviamente rimodernizzati un po' musicalmente, ma anche con la voce attuale.
1: Che
0: so, bello,
1: guarda, io l'avrei fatto anche io, ti dico,
0: ma dovevo
1: verità.
0: Già farlo da tempo. Poi vedi, ci sono delle situazioni, delle circostanze, però i miei successi fanno parte ancora adesso del mio repertorio, quindi è giusto che chi non li conosce, perché 20 anni fa magari le ragazze non esistevano, farli conoscere nella mia attuale voce maturata.
1: E allora Emiliana, grazie mille,
0: grazie
1: per essere
0: a te,
1: stata qui, è una chiacchierata davvero bella. Io vi saluto, mi raccomando, scaricate Rai Play Sound, perché nella sezione podcast potete riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini, se magari qualcuna ve la siete persa. Io vi lascio e vi saluto con l'ultimo brano di Emiliana Cantone, E tu sì l'amore vero.
0: Sì,
1: mamma quante belle. Noi vi salutiamo, ciao.
0: Grazie, ciao.
1: Grazie Emiliana Cantone, ciao.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Disse pasticcere alla madre. Disse pasticcere alla madre. Disse pasticcere alla madre, disse: crema, crema, crema, crema.
1: Chi è?
2: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

l'erta mi età mille bocchi, potrà mente e sa vita da magna, rindovasse un rumore che re, sento cagliagna, fra tu mia che stia vita per me.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

notte di Giula che soffia al cielo e strano ha perso il suo ballo dietro la quercia delle mille paure, le braccia chiuse, gli occhi volti al lamento, la luna

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Questa sigla giorno dopo giorno sta scandendo le mie giornate e quelle di tanti amici che ascoltano questo programma. È diventato ormai un segnale. Ogni volta che la sentite significa che sta iniziando una nuova ora di Around Naples con Silvio Martino e che naturalmente siete sui canali digitali di Rai Radio Drive Napoli o la Radio DAB oppure l'app o il sito Rai Play Sound. E quindi buon pomeriggio a you e benvenuti. Siamo già arrivati a giovedì. Sta volando questa settimana e si avvicina sempre di più il prossimo weekend di marzo. Noi continuiamo a parlare di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi, tanto per cambiare, scopriamo altre release, singoli e album che verranno rilasciati domani, venerdì 27, soprattutto dalla scena urban napoletana, ma anche dai dintorni di Napoli. Parliamo di altre notizie grandi dal mondo urban italiano. E poi, come per ogni giovedì, c'è l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui commentiamo le classifiche dei brani più ascoltati in generale a Napoli e dei brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Poi confrontiamo queste classifiche con quelle italiane, sottolineando differenze e similitudini. Sto notando, ci ragionavo proprio stamattina, che le canzoni sanremesi sono ancora molto solide in classifica e questo Sanremo ci ha regalato dei brani che molto probabilmente ci porteremo praticamente per tutto l'anno. Parleremo anche di questo oggi. Nel frattempo partiamo con la musica, lo facciamo come sempre da Napoli e lo facciamo ascoltando Clementino, Batte il cuore.
1: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

percorso musicale, così come lo chiamiamo, dell'ora di oggi, giovedì 26 marzo, di Round Naples con Silvio Martino, parte con Clementino, Batte il cuore su Rai Radio Rev Napoli, una canzone che sarà con ogni probabilità particolarmente sentita da tutti coloro che lavorano o studiano lontani dalla propria terra, dal posto in cui sono nati e cresciuti. Clementi ha più volte dimostrato grande attaccamento appunto nei confronti delle proprie radici. Partiamo anche con le news da Napoli, lo facciamo scoprendo altri brani sempre dalla scena musicale napoletana che verranno rilasciati domani, venerdì 27. Nel corso delle scorse puntate abbiamo parlato del nuovo singolo di Andrea Iros, del nuovo brano di Cainero, del nuovo brano di Big F che sta portando la NA Garage a Napoli e in Italia. Abbiamo parlato del nuovo singolo di Al Cartier, del nuovo brano dei The Colors che anticipa il loro nuovo album, e ora parliamo di un nuovo singolo di Federico Di Napoli che questo venerdì rilascerà Mille Nodi, una canzone che ha raccontato attraverso dei video che ha pubblicato sui social in queste settimane, in questi giorni, ha raccontato al suo pubblico del ritiro, della chiusura di un cerchio, della realizzazione di un sogno attraverso questa canzone. Non è solo un brano e basta, ma significa tanto per Federico Di Napoli. Tra l'altro Federico ha rilasciato proprio alla fine del 2025, verso fine ottobre, inizio novembre, un altro singolo che si chiama Può fa pace, quindi in pochi mesi ha già regalato alla sua fanbase un paio di singoli. Che sia in arrivo qualcosa di più grande, più impegnativo per Federico, non lo sappiamo, vedremo. Nel frattempo, in attesa della release del suo singolo e di tutti gli altri brani della scena napoletana di domani, ascoltiamo l'ultimo brano edito da Federico Di Napoli, Toffa Bar.

0: Abbiamo ascoltato Federico Di Napoli con il suo per ora ultimo singolo. Ci colleghiamo a un argomento che abbiamo trattato qualche giorno fa, parlando della versione spagnola di Ossessione di Samurai J. Sembra si stiano facendo sempre più fitte e frequenti, no? Abbiamo parlato, oltre alla versione latina di Ossessione, anche di Arcobaleno di Julier con Anuel e anche di altri brani che...
1: Le parole più nere, in entrambe mentivo, ma suonavano vere.

che vuoi tu. Una delle tante collaborazioni tra Emiskill e Lazza abbiamo ascoltato In auto alle 6. Vi dicevo prima che Emiskill, attraverso i suoi profili social, ha fatto sentire al suo pubblico tanti brani inediti, in realtà tanti brani che non sono mai stati rilasciati, che dovevano apparire.

tenere, dovevano essere un'intervista che abbiamo fatto con Santa Chiara, che ha costruito il suo ultimo album Mini Market proprio facendo adatte alla tematica del progetto e più belle naturalmente rispetto alle altre, e la scelta per costruire questo album. Le plausibili hit non sono mai state ufficialmente rilasciate e regalate alle fanbase e al pubblico in giro, perfettamente con la title track di un album che è stato costruito e curato nei minimi particolari, Walter Rippo.

0: Napoli's Mambo.
1: Quasi 4 mesi dall'ultimo singolo che ha droppato Dario a dicembre 2025. Uscirà anche un nuovo album di Annibbo, album La Bella Vita rilasciato nel 2025. Insomma, sarà, l'avete capito negli ultimi giorni, un'altra settimana.

Questo sample non è difficile da individuare, diciamo. Abbiamo ascoltato L'astronauta di Night su Rai Radio Rev Napoli, una canzone che secondo me Night insieme ai suoi produttori è stato anche molto bravo a incastrare benissimo, questo sm di Night. Io individuo che abbiamo approfondito, vi ricordo, nella puntata di lunedì di questa settimana digitale della Rai, che è possibile ascoltare in tutto quanto il mondo, dove state state, quando volete voi. L'astronauta appunto che abbiamo appena ascoltato, Ci nasci ci muori, e poi naturalmente c'è Prima che, il brano che ha portato quest'anno in gara al Festival di Sanremo. A proposito di Night, ha annunciato anche delle date e farà un'altra data in Campania, per la precisione a Napoli, al Palapartenope, l'11 novembre 2021, prima 2023, insomma era sempre il periodo di novembre, sono passati già 2 o 3 anni, ci fu una forte partecipazione e non conoscevo tanto questo artista, poi dal concerto sono andato a recuperare tutta la sua musica. E a proposito di concerti, c'è una grandissima notizia per tutti i fan del rap italiano. Si collega questa notizia a una cosa che abbiamo detto un paio di giorni fa. Facciamo così, non ve l'anticipo e non ve la dico, ma vi faccio ascoltare i protagonisti della prossima news.

0: per rapper milanesi che hanno annunciato una nuova data, sempre all'ippodromo Snipe and Zero a Milano, per il lista di un drop a sorpresa di un joint album. Sono soltanto ipotesi e sogni che faccio io e che fanno tanti fan del rap italiano. Loro effettivamente ufficialmente non hanno annunciato niente. Ha inserito sia il nome di Guè che il nome di Marra all'interno dello stadio di Napoli e del Napoli, e cioè il Diego Armando Maradona. Tra l'altro, a proposito sempre di concerti, andai a vedere a giugno scorso e speriamo, nel caso sapete, lo facci sapere. Noi proseguiamo con la musica di quest'ora di London Naples e poi apriamo la solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples.
1: Rimane non fa un euro se non sbatte in mano.

questo programma è anche questo, e cioè passare da una grande giovedì 26 marzo 2026, buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di quest'ora. Durante la prima parte della puntata abbiamo parlato di altre release da Napoli di domani venerdì, abbiamo parlato anche di Marra e Guè, che hanno annunciato un'altra data sempre a Milano per questa reunion 10 anni dopo l'uscita di Santeria. Ora è giunto uno dei momenti più attesi e amati della settimana di questo programma, le classifiche dei brani più ascoltati in generale a Napoli e dei brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Poi naturalmente confronteremo queste classifiche con quelle italiane. Partiamo da Sfortuna di Fulminacci, scende di 5 posizioni rispetto a giovedì scorso, posizionandosi in questo giovedì al 14° posto. 081 di Emanuele al 13°, Che fastidio al 12°,

Arcobaleno di Joler e Anuel, una canzone che stiamo nominando spesso negli ultimi giorni proprio perché costituisce un importante link tra l'Urban, l'ultimo album di Emanuele, Tutto è possibile. Parlo naturalmente di Due giorni di fila di Joler

0: senza lieto fine, senza niente da dare.
1: Non mai più, mento se dico che non ti penso affatto. E mentre sale l'effetto, il nostro affetto va giù.
0: Che non voglio bene ma il tuo.

In praticamente poco meno di 2 mesi e mezzo questa canzone ha totalizzato già più di 20 milioni di streaming nelle piattaforme digitali. Abbiamo ascoltato il brano a metà della prima classifica delle due della Top 20 Naples di questo streaming in Italia, che rappresentano due fette di pubblico molto importanti. Non ci dimentichiamo che Anna ha fatto uno degli album più venduti del 2024 e Sfera risulta essere ancora l'artista più streamato. Sempre di Emanuele all'ottavo Stelle, al settimo Poesie Clandestine dei Due Luca, LDA e H7, e anche al sesto di Salda Vinci, e al primo posto c'è sempre Ossessione di Samurai J. Cioè praticamente il podio non è cambiato, è rimasto invariato rispetto a giovedì scorso. Ascoltiamo il brano al primo posto, una canzone che secondo me non avete mai sentita, Samurai J.

Segnatevi queste parole, c'è una buona probabilità che questa canzone diventi la canzone più venduta del 2026, perché poche volte hanno da qui ai prossimi mesi, prima insomma dei mesi caldi dell'anno. Comunque questo brano naturalmente sta al primo posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì e sta anche al primo posto di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni anche in questo giovedì, dipinto estratto dal joint album che hanno fatto, cioè Scugnizzi per sempre. Al settimo posto c'è il singolo Rorex, al sesto Come si bella di Gianni Fiorellino, al quinto posto c'è l'ultimo brano del producer Peppo Red in collaborazione con Rap e con più incastri dell'ultimo album, Tutto è possibile. Tra poco confrontiamo queste classifiche con un singolo di Stessi, per un momento.

0: Sprint su Rai Retro Rev Napoli. Prima di chiudere la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, naturalmente tiriamo le somme, vediamo un album, tutto è possibile, e una sola canzone che non è né di Gelair né di Sanremo 2026, e cioè Via dei Mille di Dipinto, una canzone che, come dicevamo anche prima, sta andando benissimo anche in Italia. Quindi pian piano a Napoli stanno scendendo in classifica le canzoni sanremesi e stanno risalendo quelle appunto estratte da Tutto è Possibile, Dipinto, che stanno andando numericamente benissimo ultimamente. Ci sono diverse differenze tra queste classifiche e quelle italiane, o Non è mica te di Eddie Brock. Ci sono anche diversi brani internazionali, soprattutto di Bad Bunny in classifica, Titi Me Pregunto, Baile Inolvidable, Nueva Yol, dei Beat Armas Photos di Bad Bunny, La Plena. Ci sono diversi punti in cui italiane, e poi a differenza delle classifiche italiane ci sono più brani dell'ultimo album di Night, in particolar modo quelli che stanno andando meglio, come abbiamo detto anche prima, sono Prima Che e L'Astronauta, che sta all'undicesimo posto in Italia. Poi le prime posizioni sono praticamente le stesse, ci sono le stesse canzoni, Che Fastidio, Per Sempre Sì, Tu Mi Piaci Tanto, e al primo posto. Chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica ascoltando la trap di Loreto, Trasparente.
1: Mi senti

per parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te.

può fare. Ci vuole gente intelligente anche per peccare, sì, per peccare. Ci vuole gente intelligente anche per far finta di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgare. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

mai cresciuta senza spina, piglia sempre a vita come vera, riccia d'amore a me, chiama ricina.

0: esplosione imminente.
1: Giorno dopo giorno la vita si ripete uguale, 8 ore al giorno a lavorare, io sto per spendere Roma sale per l'affitto e bullet, fa una cosa non dare, cosa vuoi fare progetti, questa è la lunga resa del nulla e la povertà totale, penso uguale, parlo uguale, tanto vale tacere e smetter di pensare, non pensare più, pensare può far male da chi non ha mai avuto niente, da domani non si aspetta ancora niente, nei loro occhi sfuggenti nessun lampo di rivolta, niente di niente di niente, solo ostilità latente contro l'extra comunitario che minaccia loro niente, così cala il sipario sopra la coscienza di classe, con essa cala sopra le premesse.

Ho mangiato un gelato che mi ha leccato.

Hai mangiato un gelato che ti ha leccato.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parliamo di giovani, di musica che nasce prima come necessità e poi come scelta. Parliamo di chi non ha un piano B perché ha deciso di credere fino in fondo nel piano A. Oggi sono con noi Zero Filtro, duo napoletano formato dai fratelli Francesco Misto e Marco Misto, che portano al debutto il loro primo album Giovani allo sbaraglio. Un titolo ironico, provocatorio, ma anche terribilmente onesto, perché racconta una generazione che vive in equilibrio precario tra fragilità, desiderio di affermarsi, tra confusione e urgenza di dire qualcosa di vero. Giovani allo sbaraglio è una fotografia sincera di chi sono oggi Francesco e Marco, testardi, vulnerabili, ma tremendamente autentici. Un lavoro nato in studio che per loro non è solo un luogo di lavoro, ma una seconda casa. Cresciuti respirando musica fin da piccoli, accanto al padre, Agnello Misto, hanno visto da vicino il sacrificio e l'amore che questo mestiere richiede. Hanno incrociato mondi, suoni e artisti come Enzo Avitabile, Enzo Gragnaniello, James Tenese, e in questo universo hanno riconosciuto il loro posto. L'album è composto da 10 brani, un disco che attraversa il pop, ma non si ferma lì. Tocca il rock, il funk, il rock and roll, senza preoccuparsi troppo delle etichette, perché, come raccontano loro stessi, oggi l'identità non sta nel ripetere una formula, ma nella sincerità del messaggio. Tra i momenti più intensi del disco c'è la collaborazione con Roger Ryan nel brano Bugiarda la vita, un incontro nato in modo spontaneo che ha portato una leggenda della musica internazionale, collaboratore di artisti come Whitney Houston, ad entrare in punta di piedi nel loro mondo, trasformando il brano con un pianoforte elegante e deciso. Per loro è stato un vero battesimo del fuoco. Giovani allo sbaraglio non è un manifesto, è una domanda aperta. È il tentativo di dire: siamo qui, non abbiamo tutte le risposte, ma abbiamo una voce. E allora oggi li ascoltiamo, li conosciamo e lasciamo che siano le canzoni a parlare. Benvenuti a Zero Filtro e buon ascolto a tutti.

La gente vive solo di ricordi, ma quanto ha peso la malinconia. Guardiamo avanti come gli orologi e aspettiamo il sole tramontare via. E ritornano i cosang e c'è la piazza piena, mentre un giovane si rischia un pezzo di carriera. Guardi Messi al Barcellona, mica la cantera. Sento musica di nicchia e musica leggera, nelle radio, sull'asfalto, sotto i ponti.

0: Oggi siamo in studio con gli Zero Filtro e precisamente con Marco e Francesco Misto, due giovanissimi cantautori, compositori, arrangiatori e figli d'arte. E benvenuti.
1: Ciao.
0: Il brano che abbiamo appena ascoltato era Il centro direzionale, tratto dal vostro primo disco che si chiama Giovani allo sbaraglio, che è una fotografia sincera di quello che siete oggi. Ma perché Giovani allo sbaraglio?
1: Hai detto perfettamente, è una fotografia di ciò che siamo oggi. Giovani allo sbaraglio vuole rappresentare effettivamente ciò che viviamo. Per noi la musica è espressione, quindi abbiamo vissuto la produzione di questo disco come la voglia di fotografare le nostre giornate. Giovane allo sbaraglio non ha un'accezione negativa. Giovane allo sbaraglio è quel, cioè tutti i giovani penso che da un loro punto di vista si possono sentire persi. Vuole essere la ricerca della luce, giovane allo sbaraglio. Quindi per noi è la musica ciò che
2: è la nostra luce. La musica rappresenta la nostra luce, infatti in questo disco affrontiamo tanti temi diversi anche dal punto di vista sociale.
0: Benissimo, proprio al centro direzionale, quando scrivete un brano da dove partite? Partite da emozioni, da luoghi, da immagini?
1: Penso che le canzoni siano nell'aria, bisogna avere la giusta sensibilità per coglierle. Al centro direzionale è stata proprio... è trovata nell'aria, è una canzone che nasce mentre stavo per strada e mi vengono queste immagini, la gente vive solo di ricordi, ma quanto ha peso la malinconia, guardiamo avanti come gli orologi e aspettiamo il sole tramontare via. È un brano
0: che... molto poetico.
1: Sì, grazie, è quello che effettivamente forse oggi manca, la poesia. Noi ci crediamo veramente tanto nella ricerca della bellezza, è fondamentale per noi trovare il bello in qualcosa, perché possiamo sentirci nel bello un qualcosa di migliore. E questa è la musica, questo è un piatto buonissimo in cucina, questo può essere, non lo so, un quadro, un panorama, un paesaggio.
0: Beh, da come parlate non mi sembrate affatto allo sbaraglio, ma mi sembra che abbiate le idee ben chiare su quello che state cercando e quello che volete, no Marco?
2: Assolutamente sì.
0: E quindi allo sbaraglio è più una provocazione in qualche modo?
1: Sì, nasce da questo brano che si chiama Giovani allo sbaraglio, la frase è siamo giovani ragazzi con la testa allo sbaraglio, ogni scelta giusta, un fallimento da bagaglio. E quindi è un attimo un momento di consapevolezza in cui cerchiamo di capire che per riuscire bisogna fallire, non bisogna avere paura.
2: E bisogna avere paura di cadere e di rialzarsi, cioè è questo. Perché tante volte noi abbiamo paura di cadere e di non rialzarci, invece non conta quello, ma conta proprio rialzarsi, e quello è il vero motivo.
0: Bellissimo, anche voi avete respirato musica fin da piccoli e grazie a vostro padre, ad artisti enormi di cui parleremo poi successivamente, ma a un certo punto bisogna, come dire, smettere di essere figli di e diventare proprio se stessi. Quando avete capito che Zero Filtro non era solo più un progetto, ma proprio la voce vostra che chiedeva di uscire?
2: Da sempre, perché noi siamo fratelli. Quindi viviamo nella stessa casa, Zero Filtro è sempre esistito. Siamo noi la rappresentazione di noi stessi. E attraverso questo progetto riusciamo a sentirci ancora di più noi stessi.
0: Zero Filtro già dice tutto, la ricerca proprio della verità, quello che stai dicendo tu Marco, proprio la ricerca di se stessi, di trovare una propria voce fuori anche dal coro. E proprio Zero Filtro anche perché non avete, tra l'altro, dite più volte anche nelle interviste che avete rilasciato precedentemente, nelle vostre dichiarazioni, che non amate essere etichettati.
1: Sì, Zero Filtro, il nostro slogan è per sentirsi bene, perché nel momento in cui noi vogliamo comunicare qualcosa, vogliamo incidere musica, noi siamo noi stessi, cerchiamo di toccare quel lato profondo che realmente ci rappresenta. Quindi cerchiamo di rappresentarci, la musica per noi è espressione, è un modo per cacciare fuori ciò che siamo. Zero Filtro nasce proprio da questo, cioè nasce proprio da quell'esigenza di raccontarsi, di raccontare di dare un messaggio positivo non solo alla nostra generazione, a tutti.
0: Questo è molto bello perché in un periodo in cui la nostra società sta attraversando veramente delle grosse difficoltà, c'è la guerra, ci sono tante anche senso di inadeguatezza, senso di fragilità che investe un po' tutti quanti, e voi invece proprio dalle nuove generazioni parte quella forza, quel messaggio positivo per andare avanti e poter ricostruire, e quindi rappresentate un po' la speranza veramente, non solo nella musica ma anche per tutti noi, come portatori di un messaggio diverso, un messaggio di pace, soprattutto di autenticità. Io vedo in voi giovani una grande voglia di essere autentici.
1: È il momento di accettarsi per ciò che siamo e non per quello che vogliamo mostrare. Non abbiamo più nulla da mostrare, abbiamo mostrato tutto.
2: Noi siamo portatori di speranza attraverso la nostra musica, ma in generale nel quotidiano, perché è una cosa che appartiene proprio al nostro modo di fare, al nostro modo di essere, la speranza.
0: Ed è questo molto bello, e sicuramente arriva, e continuiamo con il nostro viaggio nella musica con Bugiarda alla vita.

la provincia che mentalità città. Un canarino chiede a un'aquila come che volerà. E una splendida condanna a questa giostra, il degrado è scenico. L'ansia e molti la combattono come si fa.

0: Era Bugiarda la vita, siamo con Francesco e Marco Misto. Questo brano ha un'importanza grandissima, non soltanto dal punto di vista del messaggio che trasmette, ma anche perché qui collaborate con un gigante della musica che è Roger Ryan. E che emozioni avete provato quando si è messo al pianoforte e ha interpretato il vostro brano?
1: Noi siamo delle persone molto semplici. Avere una persona di un artista di questo spessore in studio e in particolar modo in un nostro brano non è per nulla scontato. Nel momento in cui si è messo al piano avevamo le mani nei capelli.
2: L'abbiamo incontrato, è stata una casualità.
0: È successo.
2: Tramite un nostro collaboratore che si chiama Angelo Iogliosa, un vocal coach fortissimo, un cantante fortissimo che lavora con noi, vive in Argentina e viene a Napoli per lavorare in estate, e a Napoli si ricongiunge con Roger, che sono entrambi due esponenti molto importanti della Christian Music, quindi della musica cristiana. Loro si ritrovano a Napoli, hanno bisogno di uno studio in cui appoggiarsi per collaborare, chiamano il nostro studio, la Sud In Sound, e vengono in studio. Noi stavamo lavorando al mix di Bugiarda la vita.
1: Nella fase dei missaggi, la penultima fase finale, prima di concludere i brani.
2: C'era quasi tutto, mancava solo un pianoforte, e noi sentivamo che mancava il pianoforte, è venuto lui mentre stavamo missando il brano. Ed è stato incredibile perché...
0: Il momento vi siete sentiti più fragili, più piccoli rispetto a un talento del genere, o invece più legittimati? Avete preso consapevolezza anche del vostro talento, il fatto che un artista del genere comunque volesse partecipare alla realizzazione, cioè volesse dare qualcosa per arricchire questo brano? E alla fine c'è stato il suo pianoforte.
2: Sì, la vera ricchezza è fare le cose insieme, perché la musica si fa insieme.
0: Dall'intreccio di punti di vista diversi.
2: Sì.
0: Cioè lì si compone la trama, quando appunto si riescono a intrecciare le emozioni di tutti e l'apporto di tutti. E questo è molto bello, che voi l'abbiate già, abbiate una consapevolezza così precisa. E poi avete avuto, grazie anche a vostro padre, l'opportunità di conoscere già da piccoli artisti del calibro di Enzo Avitabile, Gragnaniello, James Enese. Che ricordi avete di loro?
1: James l'abbiamo vissuto in studio. E anche Gragnaniello.
2: Gragnaniello ha prodotto il disco di Misteriosamente Studio da noi, e noi passavamo l'estate
1: sopra i divani
2: studio a vedere Gragnaniello come produceva il suo disco. Ci ha segnato, perché comunque è un artista enorme che ha scritto canzoni enormi. C'è grandissime canzoni, ci ha dato veramente tanto. Perché
0: lui ha una grandissima sensibilità, tra l'altro.
1: Sì, è una grandissima penna.
0: Tu prima hai detto acchiappare le intuizioni, le emozioni. Lui è proprio così, è come se dall'universo captasse delle sensazioni, delle emozioni che quasi non sono soltanto personali, come un po' anche voi, già nel vostro piccolo o vostro grande, perché già diciamo come prima prova è già veramente di alto livello, riusciste a portare avanti delle vostre sensazioni personali che però diventano universali nel momento in cui gli altri si riconoscono in quello che state dicendo, in cui state raccontando attraverso la musica.
2: Sì, lui per esempio ha una penna formidabile, potentissima, e sicuramente noi abbiamo preso tanto anche da lui.
1: Abbiamo avuto questa fortuna di prendere un po' da tutti, abbiamo vissuto la musica e continuiamo a viverla in tutti i modi.

0: questa era Yumi, tratto dall'album Giovani allo sbaraglio dei giovanissimi Marco e Francesco Misto. E siete due fratelli.
1: Sì.
0: Essere fratelli vi ha aiutato? Vi bisticciate? A volte aiuta a essere fratelli finché poi non si complica anche tutto? Qual è la cosa che dell'altro vi fa ridere? Qual è quella invece che vi mette in crisi?
2: No, ma noi siamo molto, cioè siamo molto uniti, quindi non ti saprei dire.
3: No, non, cioè, veramente non litighiamo tantissimo. Cioè...
2: litighiamo raramente in realtà.
0: Chi dei due dice di solito buona la prima? O chi è quello che lo vuole più, vuole sempre aggiustare qualcosa? Chi dei voi due?
3: Dipende, dipende, siamo... cioè...
2: Entrambi, perché lui su determinate cose, io su altre, però è proprio per questo... esce poi...
3: Noi ci completiamo,
2: esatto.
3: Cioè noi ci completiamo realmente, quindi abbiamo capito che per strutturare un qualcosa di qualità ognuno deve avere il suo ruolo. Allora io ho capito che negli arrangiamenti devo fare un passo indietro, perché devo dare la possibilità a lui, che ha soli 20 anni, di poter sbagliare, se tra virgolette c'è questa possibilità. Quindi io... sì, dico sempre la mia, però per esempio negli arrangiamenti per me è importante che lui si esprime, perché la sua modalità, cioè lui ha la necessità di esprimersi con la musica, come io ho la necessità di esprimermi con i testi. Accetto la critica, però si decide insieme.
2: Seguiamo una visione.
3: Cioè, seguiamo la nostra visione. La nostra visione è quella di cercare di fare un prodotto bello, di qualità, che sia curato.
0: E questo si percepisce ascoltando i vostri brani, che sono curati in ogni particolare. Sì. Dicevi nel brano precedente, detto, ho peso l'università, ma invece non è così, perché tu, Francesco, sei appena laureato in economia e management.
3: Sì, mi sono laureato alla triennale, però poi a una certa avevo la necessità di... come ci vuole? Toccare quelle corde più profonde di me stesso per... essere sicuro di ciò che dicevo nel disco, e quindi alla fine l'università l'ho pisata veramente, nonostante la laurea triennale in economia. Poi volevo...
0: comunque ti potrà sempre servire, perché voi specificate che non avete un piano B, nel senso che la musica è tutta la vostra vita. Tu infatti invece, Marco, l'hai deciso da subito, perché ti sei iscritto al conservatorio di Avellino.
2: Sì, Cimarosa. La musica è sempre stata alla fine la nostra guida. Quindi non sappiamo cos'altro fare oltre la musica.
0: Quando qualcuno vi dice siete giovani, avete tempo, voi vi viene più voglia di ringraziare o di rispondere sì, ma il tempo lo stiamo vivendo adesso?
3: C'è stato un brano che si chiama, all'interno del disco, che si intitola Ci sarà tempo. Dice: ci sarà tempo per la nostra età, ci sarà tempo per l'eternità, ci sarà tempo per fumare in macchina, ci sarà tempo per sporcarsi in una lacrima. Rideremo anche senza riflettori
2: e falliremo come
3: miglioratori. Ci rialzeremo come fanno i campioni e impareremo ad essere grandi da soli.
0: Questo fatto di rialzarvi e sentirlo da voi, che siete appunto così giovani, e anche avete già, se ce lo volete raccontare, qualche avuto momenti difficili in cui appunto avete dovuto far leva su voi stessi, sulla vostra forza interiore per andare avanti? Ci sono momenti in cui dite ma chi ce lo fa fare?
3: Do la parola a Marco, però faccio una premessa, che si cade ad ogni età, perché l'essere umano non è perfetto, e quando inizi a conoscere le sue fragilità è normale che tende a fare dei confronti e si sente qualcosa in meno, e quindi è normale che si cade per conoscersi. Però do la parola a Marco.
2: No, secondo me ognuno di noi nella vita, come diceva lui, ognuno di noi nella vita cade, però come dicevo prima, la fortuna deve essere, e la bravura deve essere nel rialzarsi.
0: Un momento della vostra vita difficile?
2: La morte di nostro nonno è una cosa che ci ha segnato.
3: Però ti dico che Marco tra le linee ha detto una cosa molto interessante. La prova pratica è il brano Anime Sole. Marco ha vissuto
2: una forte depressione per 3 anni, quindi diciamo che anche questo è stato un mio momento di caduta. Però poi alla fine ne sono uscito. Io ho scritto questo brano nel dicembre del secondo anno della depressione, quindi siamo proprio al picco. A me questo brano ha aiutato molto. Io stavo nella cameretta e stavo producendo questo brano, mi vennero delle linee melodiche davanti al microfono e andai da Francesco e dissi: io ho fatto questa cosa, scrivila tu. Però prima di queste linee melodiche c'era un flusso di parole che non erano delle parole pensate, erano delle parole dirette. Questo brano racconta un po' la mia storia ed una sua vicinanza alla mia storia. E
3: infatti poi a una certa lui è venuto, come ha detto, è venuto da me e ha detto: guarda, io ho scritto queste cose, però riscrivile tu meglio. E io lo guardai, cioè io lessi il testo e dissi: no, vai di nuovo in cameretta, riscrivilo tu. Il testo di Ogni Misole è un testo che io non avrei mai potuto scrivere nel linguaggio. Io ho un'altra tecnica, quello era il suo flusso e l'ho lasciato così. E ci sono entrato nella seconda strofa cercando di essere un appoggio al suo pensiero, alla sua idea. La seconda strofa dice, infatti, a una certa dice: e quante volte ho sognato Marco Ditro un pianoforte suonare. E poi mi sono chiesto se questo era il disegno per me e se ci credo lo stesso ci sarà un perché.
2: È stato un brano scritto con le lacrime che scendevano sui fogli.
0: È bellissimo. Quindi, perché tra voi c'è veramente questa fusione proprio mentale di anime, che riuscite a supportarvi l'uno con l'altro, a credere l'uno con l'altro anche nel quotidiano, se
2: sì,
0: così.
2: Anche al di là della musica, a prescindere da tutto, noi siamo veramente l'uno alla spalla dell'altro.
0: Ma questo essere così uniti ti verrà insegnato, è una cosa che viene tutto spontaneo o lo dovete anche ai vostri genitori?
2: Sì, nostra madre in particolar modo anche ci ha aiutato tanto nell'unione tra di noi, perché poiché i nostri genitori sono separati, noi abbiamo vissuto con nostra madre e ci ha trasmesso quest'unione. Anche il nostro parroco, padre Pasquale Incoronato, ci ha trasmesso quest'unione. Noi siamo cresciuti veramente uniti.
0: Zero Filtro nasce proprio con la voglia di essere veri.
2: Sì.
0: Adesso che sta diventando una realtà, è difficile mantenere, quando qualcosa inizia a funzionare davvero, è difficile rimanere autentici.
3: Ma io sto pensando già al prossimo disco, onestamente. Cioè, non ci sono molti pensieri da fare, semplicemente quando la musica è la tua espressione, tu racconti quello che sei. E ci sono sempre dei giorni in cui ti senti maggiormente affranto e giorni in cui ti senti la persona più felice del mondo. Cioè, non c'è tanto da pensare a cosa vuoi fare e come vuoi farlo. Tu lo fai perché ti viene, è un bisogno.
2: Ti fa stare bene, Zero Filtro per sentirsi bene. Alla fine è questo. Noi, abbiamo detto, siamo senza maschere. Quindi fare questo è veramente la nostra espressione.
0: Ma infatti tu sei stato veramente molto vero anche nel raccontarci di un momento di fragilità, che anzi molto spesso viene a quelle persone che sanno mettersi in discussione, cercano di capire.
2: Io dico sempre che il fragile è il vero forte.
0: È vero.
2: E io spero che noi, attraverso, in particolar modo attraverso la canzone che ha segnato comunque la mia depressione, possiamo dare speranza.
3: Sì, possiamo dare forza a qualcuno che magari sta passando quel momento. Il brano si chiama Anime Sole, però alla fine dei conti noi non siamo mai soli, perché già se inizi a accettare te stesso siamo due persone.
0: E io, dopo che ne abbiamo parlato, vorrei ascoltarlo, Anime Sole.
2: Mamma.
1: Ripensaci, ripensa a tutti gli errori che hai fatto, le cose che hai detto, le cose che hai scritto. Siamo noi gli artefici del nostro destino, solo noi sappiamo colmare i nostri vuoti. E noi prima o poi ci libereremo.
4: Anime sole, se poi ripenso a quegli errori miei, scendono lacrime sul corpo mio. Quel che ho passato lo sa solo Dio. Non ho rimpianti, ma ciò che vorrei

0: Tu guardati alle spalle di cose vissuto. Tu che giravi per le strade da solo come un lupo. Oh, hai fatto scelte in cui qualcuno non avrebbe creduto.
1: Ripensaci.
2: Quando vi confrontate anche, vi ascoltano i vostri amici della vostra età, che dicono quando ascoltano i vostri brani?
3: Dipende, perché il nostro processo è molto lungo, quindi le canzoni non le finiamo subito, registrando tutti gli strumenti, la maggior parte degli strumenti live. È complesso essere parte del processo e capire ciò che si sta facendo. I nostri amici ci supportano, cioè gli amici più intimi, più stretti, ci supportano al 100%, e noi siamo fieri
4: di avere degli amici così.
3: È bello, a volte capiscono ciò che facciamo, altre volte dicono: ma perché se la musica sta andando in quella direzione voi andate totalmente in un'altra? E semplicemente è il nostro modo di porci, cioè noi pensiamo che nella realtà dei fatti noi facciamo, non è che facciamo gli artisti, noi siamo, cioè noi generiamo questi contenuti perché ne abbiamo bisogno e non pensiamo troppo al mercato. Per noi non è importante, cioè per noi la musica deve essere delle persone. Se c'è gente che ha bisogno di questa musica, allora avremo il nostro mercato.
4: Ma anche perché l'espressione non può avere uno schema, cioè noi se ci esprimiamo non possiamo avere degli schemi.
2: Come abbiamo detto anche prima, odiate essere etichettati, però se qualcuno vi chiedesse che genere di musica fate, dite appunto che il pop è riduttivo, qui però appunto a volte spaziate verso il rock, a volte verso, cioè come se dovesse parlare in qualche modo della vostra musica.
4: Ma noi siamo molto versatili, cioè la nostra musica non ha un genere. Io stamattina mi sveglio triste, domani mattina mi sveglio felice, quindi oggi faccio una canzone, domani ne faccio un'altra, domani faccio un rock and roll, oggi faccio una ballad, dopodomani una canzone rock, tra una settimana faccio una marcia. E questo significa esprimersi.
3: Cioè, se dobbiamo mettere l'etichetta, diciamo naturalmente pop, però
4: Molte volte è riduttivo.
3: No, è veramente riduttivo, perché cioè noi abbiamo fatto un disco in cui non abbiamo pensato a ciò a che stile di musica mettere. Cioè noi abbiamo detto: ok, Gioia nello sbaraglio, perfetto, ma questo Gioia nello sbaraglio deve essere il messaggio anche del caos in arte, deve essere anche il messaggio che nel 2026, cioè basta fare musica con lo stampino e 10 canzoni uguali perché devono entrare nella playlist X o nella radio Y. Semplicemente fai musica per quello che ti senti dentro. E noi ci sentiamo rock, ci sentiamo blues, ci sentiamo funky, ci sentiamo
4: tutto.
3: Quindi il genere è una questione molto relativa. L'importante è cosa vuoi dire.
2: Per arrivare al successo sareste disposti a piegarvi a logiche di mercato?
3: Non l'abbiamo fatto. Cioè noi siamo artisti, siamo liberi, altrimenti non facciamo gli artisti. Scegliamo di essere altro.
4: Se vogliono ci capiscono. Alla fine è questo. Cioè noi dobbiamo essere capiti esprimendoci come noi vogliamo, non come vuole uno standard di mercato.
2: Si percepisce che voi cercate la purezza in ogni cosa che fate, l'autenticità, e questo è veramente molto bello. Secondo voi, come lo sbaraglio, essere allo sbaraglio, secondo voi nella società di oggi, che significa? Chi è soprattutto allo sbaraglio?
3: Allora, io penso che ognuno vive nella propria comfort zone. La difficoltà è quella di uscire da questa zona di comfort. Io penso che ognuno si sente alla fine allo sbaraglio. Ma perché? Ma perché nella realtà dei fatti l'essere umano è insoddisfatto. E quindi, cioè, alla fine dei conti, vive una realtà ma vorrebbe sempre viverne un'altra. Cioè, tu arrivi a un obiettivo, già pensa a quello successivo. Io non so nella mia generazione chi è più allo sbaraglio, ma penso alla fine dentro ognuno, tutti, cioè tutti siamo allo sbaraglio. Non è una questione di età, è una questione di come ti poni all'interno della società, come ti poni anche con te stesso, quanto ti vuoi bene. E questo è il concetto. Da lì nasce un altro nostro brano su questo concetto, che è Esci dalla comfort zone, un altro messaggio che per noi è importantissimo.
2: Io penso che è un messaggio provocatorio molto importante, perché molto spesso non si riescono a realizzare i propri sogni e i propri obiettivi proprio perché non si ha il coraggio di fare delle scelte, non si ha il coraggio di uscire, come dici tu, dalla propria comfort zone, dal proprio piccolo mondo e guardare fuori. A volte basta guardare fuori per rendersi conto di tante realtà.
4: Per uscire dalla propria zona di comfort, superare i limiti, bisogna lavorare su se stesso. Per superare se stesso, perché nella vita ognuno di noi può arrivare a un qualsiasi obiettivo, se si vuole, se non si ha limiti, perché per amore di ciò che facciamo, per esempio noi, per amore della musica, noi non possiamo avere limiti.
2: È bello, bisogna sempre porsi un obiettivo più in là, anche perché bisogna crederci, e crederci è molto importante, è la prima, forse, è il primo strumento che ci può permettere poi di realizzare veramente. Sogni ancora nel cassetto, che già state pensando al prossimo?
4: Il nostro sogno del cassetto è arrivare alle persone, questo è il nostro sogno, che il nostro messaggio sia un qualcosa che alla gente arrivi. E questa penso che sia una delle cose più importanti poi alla fine, perché il ritrovarsi in un qualcosa, in una canzone, in un testo, in una musica, cioè è importante.
2: Il vostro progetto Zero Filtro non è solo un progetto che riguarda la musica e le canzoni, ma in realtà sono pezzi di vita. E Giovanello Sbaraglio è un disco che non chiede certezze ma presenza, e questo forse oggi io credo che sia il gesto più coraggioso che voi possiate fare, e di questo io vi ringrazio tantissimo. Vi auguro di raggiungere veramente tutti i vostri obiettivi, perché li meritate, e passo dopo passo possiate raggiungere veramente tutti quanti e tutti i cuori, e la vostra musica possa essere universale, come il messaggio che state dando, soprattutto pieno di speranza, e voi, partendo proprio da voi che siete giovani e avete tutta questa energia positiva e avete superato le vostre difficoltà, siete riusciti a distaccarvi, ad apprendere da un genitore anche importante, però a portare avanti un vostro linguaggio in maniera assolutamente autonoma, a vivere anche momenti di difficoltà come tanti giovani, come le separazioni, che comunque diciamo che in qualche modo segnano tutti noi. Voi avete fatto tutto di questo, avete messo luce in ogni cosa, e per questo io vi ringrazio tantissimo e invito tutti quanti, soprattutto voi giovani, ma anche noi adulti, perché c'è sempre, appunto, come ci ha insegnato anche Roger Ryan, sempre da imparare, soprattutto e dai più giovani, di ascoltarlo con attenzione, ascoltare i testi, ascoltare la musica, ma rifletterci, farle proprie, trovare come voi ciascuno un proprio percorso, un proprio linguaggio, un proprio mondo. E chiudiamo con Giovani proprio allo sbaraglio, che è la title track di questo disco.
0: Dio, dammi la forza che un momento no, mi siede ad ogni posto è sempre scomodo, faccio pace con me stesso, sono il solito, se mi squarcerà un coltello toccherà la guerra dentro, e neanche un comico mi fa ridere, mi fa sentire morbido, 100.000 spine fanno un uomo solido, finché reggo mi lamento e mi destreggio con il vento, navigando a fari spinti in un monologo, fra 300 giorni forse mi innamorerò della vita e del suo fare malinconico, e già chi mi consolerà? Sento il bisogno

per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Stiamo bruciando come sigarette fumate dal vento. Il fuoco che brucia nel petto ti cerca come un asino nel deserto. Quando te vega sento un nodo in gola, adrenalina, manco respiro. Come fa terra vicino a sto cielo, stiamo vicino più forte era ieri.

sto venendo a dimostra quanto ci tengo. Non mi importa se ci metto tutta vita un'ora, io ti aspetto tutto il tempo perché non riposo. Senza te, guarda a me, non sono niente. Lo giardino senza fiore d'erari, di scirocco come rinde, se abbiamo abili, ma muove poi mi affondo.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

che siamo come pipistrelli, senza vederci ci chiamiamo belli. Lasciamo solo di notte per non incontrare mai quelli che ci credono formidabili solo perché siamo dei volatili. Non sanno che abbiamo grandi le mani che a tutti gli altri sembrano A.

che lo sente dopo un po', lo urla anche la bocca, quell'energia che in suono si traduce, che ci lascia immaginare di vedere anche la luce alla ricerca di chi ci è simile.

Io credo a queste cose.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

così. Stasera te penso ancora. E l'acqua è mare salata, salata, sì. Ma tinte suona se vola. Non sta cadendo una stella. Fa un brescia che pensa. Qual è la cosa più bella che volesse e te volesse ca. Ora s'affaccia in tante pensa di mano e lo che vanno lontano. Quello che è umare lei.

fambres, eccellenza. E se una lacrima scende, poi qualcosa succederà. Cammina fino a che non ci affai.

pulsano, un mamma e come pulsano, tu dici perché pulsano, fa forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo e ci avimma scusa. Di valilla in coppo mussa, se sono fatto lunga e grossa.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Balliamo, è da tanto tempo che non lo facciamo. Balliamo, c'è la musica che piace pure a te. Andiamo.

0: lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato di e con Gianluca Polverari.
3: Bentrovati, benvenuti, eccoci qui con la diretta di Napoli Underground, come ogni lunedì in diretta alle ore 21 e poi in replica il giovedì sempre alle ore 21 con il sottoscritto Gianluca Polverari qui su Rai Radio Live Napoli. Chiaramente poi c'è anche il podcast che trovate nella sezione Indovinate Dove, podcast del sito di Rai Radio Live Napoli, nel grande contenitore di Rai Play Sound. E allora, come ho già lanciato sui social, oggi puntata che avrà delle fasi un pochino più sperimentali in vari ambiti, che possono essere quelli dell'elettronica, della musica acustica o elettrica, però ci saranno anche momenti in cui il groove sarà più vivace. Segnalerò alcuni appuntamenti live nell'area campana molto interessanti e che coinvolgono musicisti che vengono anche da altre parti d'Italia e del mondo. Insomma, vi consiglio di rimanere collegati qui all'ascolto della trasmissione. Una trasmissione che ora inizia con un progetto chiamato Songs for Ulan, un progetto guidato da Pietro De Cristofaro, progetto di Napoli, e sono canzoni basate su un folk rock molto dilatato, delle ballate intime rarefatte, e noi andiamo a pescare qualcosa da un album del 2016 chiamato Middle Ages, forse qui ho trascritto male il titolo dell'album, fatto sta che era un titolo del 2016 dove all'interno trovavamo questa ottima canzone dal titolo Crashing.

Beh, un bel ripescaggio questo di Songs for Ulan, un progetto che in realtà non ho mai suonato qui a Napoli Underground, suonato da altre parti, ma mai qui a Rai Radio Live Napoli. Beh, mi sono fatto ispirare per la messa in onda proprio di questo progetto napoletano guidato da Pietro De Cristoforo dal successivo disco, un disco recente pubblicato da Stefano Meli. Stefano Meli è un artista di Ragusa, quindi Sicilia, che nel suo bel disco Asca ha coinvolto vari ospiti, dai così corregionali, quindi siciliani, Cesare Basile, Alfio Antico, ma anche proprio Pietro De Cristoforo e Fulvio Di Nocera dei Songs for Ulan, che insomma interagiscono con lui in questo album e in questa traccia che dà proprio il titolo all'intero lavoro, ossia Oasca, che è questa medicina, diciamo così, psichedelica sudamericana che regala molte visioni. Ed è un disco visionario quello di Stefano Meli, un lavoro che si basa su una chitarra slide effettata, retrogusto blues, ma di quello più desertico, insomma un lavoro molto interessante che si arricchisce soprattutto in questo brano dei Songs for Ulan. E allora eccolo qui.

un lavoro veramente suggestivo e particolare per questo artista che è Stefano Meli da Ragusa, Sicilia, album nuovo Asca edito dalla Viceversa Records e che ospita poi in questo brano, nella title track, Pietro De Cristofaro e Fulvio Di Nocera dei Songs for Ulan napoletani che abbiamo ascoltato in precedenza. E a proposito di sperimentazione sui suoni, così sui timbri, sulla melodia, ma anche sull'astrazione, beh, c'è un artista che purtroppo ci ha lasciato veramente giovane, a soli 33 anni. Lui si chiamava Luciano Cilio, fece un solo album nel 1977, Dialoghi del presente, disco assolutamente di culto. Lui, attivo come musicista di ricerca, fece anche esperimenti su pellicole e nastri magnetici, collaborò con le avanguardie teatrali, ad esempio come la compagnia Teatro S, e poi appunto fece questo disco veramente molto particolare, dove si univa insieme un senso melodica, una sperimentazione, un'astrazione di egual misura. All'interno di questo lavoro troviamo suoni in chiave minimale di archi, piano, coro, fiati, percussioni. Disco che uscì per una major, per molto tempo dimenticato, di recente è stato invece ristampato e ha riportato in auge il nome di Luciano Cilio. Tra l'altro esistono, narra la leggenda, anche registrazioni fatte per la mitica Cramps Records, etichetta ad esempio che stampava i dischi degli Area, ma di quel lavoro non è poi mai uscito nulla. Invece noi andiamo a ripescare questo vecchio album di Luciano Cilio, Primo quadro della conoscenza. Buon ascolto, un ascolto veramente particolare e toccante, anche perché lui a 33 anni poi decise di farla finita. Da Napoli, Luciano Cilio.

L'album è del 1977, Dialoghi del presente. Luciano Cilio, un artista che realizzò questo unico lavoro tanti anni fa per la EMI, primo quadro della conoscenza, è la traccia che apriva l'intero lavoro, molto intensa, rarefatta, minimale, ma anche, come avrete notato, con elementi melodici molto nostalgici, per non dire malinconici. Artista vissuto soli 33 anni, dal 1950 all'83, quando poi decise di farla finita. E noi andiamo avanti a questo punto, però dando un po' più di sprint al sound di Napoli Underground. Con voi Gianluca Polverari fino alle ore 22, poi ci sarà il cambio con Around Naples, Silvio Martino, la replica della diretta che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15. Bene, allora, questo groove lo diamo con una band che si chiama Bottazzi, però scritto Bottaz e punto esclamativo, Bottazzi. Io li ho conosciuti in realtà da poco, sono stati loro proprio a scrivermi e a farmi conoscere la propria musica, e devo dire che mi ha convinto. È uscito proprio di recente il loro secondo volume, si chiama così, volume 2, diciamo un afrofunk molto dinamico, pubblicato da, tra l'altro, da un'etichetta invece romana, che è la maledetta discoteca. Loro però sono di Napoli, guidati da Simone Frendo, e allora ascoltiamoci qualcosa da questo album pubblicato a fine febbraio, La Via Vecchia. Si chiamano Bottazzi, però scritto Bottaz con il punto esclamativo. Eccoli qui, buon ascolto.

0: Bottazzi o Bottaz, io credo si dica Bottazzi, poi ce lo faremo spiegare meglio dalla band, ma credo che il giusto nome sia da dire per radio Bottazzi. Comunque attendiamo illuminazioni in tal senso. Quindi Formazione Napoli, che ha appena pubblicato questo volume 2 per l'etichetta romana Maledetta Discoteca. E a proposito di romani, Flavio Giurato, che andrà a suonare a Napoli all'Auditorium 900 il 14 marzo. Beh, Flavio Giurato è uno dei cantautori sicuramente più particolari e meno forse celebrati del panorama italiano. Lui, fratello di Luca Giurato, insomma, che purtroppo ci ha lasciato qualche tempo fa, famoso conduttore. Flavio Giurato è invece il cantautore di famiglia. Primo album del 1978 intitolato Per futili motivi, poi a seguire un album considerato tra i suoi migliori, Il tuffatore. Un cantautorato sempre molto così sopra le righe, particolare, e che rimane stravagante anche ora, perché è tornato proprio con il suo ottavo disco, un album che si intitola Il console generale, pubblicato dalla Panico Dischi, e l'artista romano per l'appunto sarà a Napoli all'Auditorium 900 il 14 marzo. La prossima liberazione e la canzone che andiamo ad ascoltare insieme, potrete notare che non è affatto scontato il personaggio, il musicista Flavio Giurato.
1: Senti, è meglio se non ci vediamo, se sono problemi. Credo è meglio che non ci vediamo, se creo problemi. Penso è meglio che non ci vediamo, se porto problemi. Me lo dicevi il giorno che mi nascondevi. È da tanto tempo che carabinieri mi stanno cercando tra i ragazzi dei quartieri. È da tanto tempo che carabinieri mi stanno cercando per le strade dei quartieri. È da tanto tempo che carabinieri mi stanno cercando per le strade dei quartieri. È da tanto tempo che carabinieri mi stavano cercando tra i ragazzi dei quartieri. Vorrei tanto abbracciarti, mamma, ma ci sta il vero mamma, ma ci sta il vetro ortogonale. Alla prossima liberazione, oltre il vetro di divisione. Alla prossima liberazione, oltre il vetro ortogonale. Alla prossima liberazione, ti compro la stola divisone. Alla prossima liberazione, ti compro un vestito che costa un milione. Un'anima cresciuta per strada, non avevo niente, non avevo nada. Anime cresciute per strada, mancava tutto, non c'era nada. Vorrei tanto abbracciarti mamma, ma ci sta il vetro che ci condanna. Liberazione, ti compro un vestito che costa un milione. Alla prossima liberazione, ti compro la stola divisone. Vorrei tanto abbracciarti mamma, ma ci sta il vetro che ci condanna. Qui fumo, fumo, fumo, che altro potrei fare? La vita che mi aspetta è un'altra sigaretta, un'altra boccata da bruciare.

0: aspetta un'altra sigaretta, un'altra boccata da bruciare per la chiusura serale che sale in branda e fa male. Aspetto, aspetto, aspetto lo scatto del ferro sulla chiave per la chiusura serale. Aspetto, aspetto, aspetto, aspetto lo scatto del ferro sulla chiave tra stare svegli e dormire. Aspetto, aspetto, aspetto, aspetto lo scatto del ferro che spinge la chiave tra le nuvole e il mare. Vorrei tanto abbracciarti mamma, ma ci sta il vetro che ci condanna. Alla prossima liberazione ti compro un vestito che costa un milione. Alla prossima liberazione ti compro la stola di visone. Potrei fare la vita che mi aspetta, un'altra sigaretta, un'altra boccata da bruciare per la chiusura serale. Tanto abbracciarti mamma, alla prossima liberazione, o forse è meglio se non ci vediamo, se sono problemi. Credo meglio che non ci vediamo se creo problemi. Penso meglio se non ci vediamo se porto problemi. Te lo ricordi il giorno che mi nascondevi?
1: Ed è sicuramente un artista sempre ispirato a suo modo, originale. E lui è Flavio Giurato, artista romano, attivo già dalla fine degli anni 70, ripeto, fratello, diciamo più noto, Luca Giurato, conduttore, ci ha lasciato qualche anno fa. Questo è l'ottavo disco, il console generale, e quindi Flavio Giurato dal vivo il 14 marzo all'Auditorium 900 di Napoli. E parlando di concerti, ecco, invece il 13 marzo al Pala Partenope ci sarà Neffa. Neffa, lui proprio, che ha un percorso molto interessante. Fu originariamente batterista del gruppo punk storico dei punk hardcore dei Negazione, poi intraprese la strada dell'hip hop con Neffa e i Messaggeri della Dopa, grande progetto. Fu anche Sangue Misto prima di essere Neffa e Messaggeri della Dopa, insomma uno dei gruppi fondamentali dell'hip hop dei primi anni 90. E poi ha intrapreso una carriera invece dalle sonorità più pop, ricorderete Io e la mia signorina e queste canzoni qui, che sicuramente erano molto gradevoli, andò anche a Sanremo. Poi negli ultimi tempi è tornato a realizzare, a fare hip hop, ad esempio con l'album Canne Randaggio del 2025. Lui, partenopeo o comunque campano d'origine, poi cresciuto tra Torino e Bologna, ebbene Neffa lo andiamo a ripescare proprio quando realizzò il bel progetto di Neffa e i Messaggeri della Dopa nel 1995. Soprattutto in quel periodo piacque parecchio e si ascoltava tantissimo una canzone intitolata Aspettando il sole, Neffa e i Messaggeri della Dopa. E ripeto, Neffa dal vivo il 13 di marzo al Pala Partenope.

il belly pop degli anni 90 italiani, che secondo me spaccano ancora rispetto a tante produzioni attuali. Secondo me non c'è proprio confronto, però insomma, ecco, Neffa è molto amato anche dai più giovani. Neffa, i Messaggeri della Dopa, questo vecchio brano che tra l'altro ospitava la voce di Giuliano Palma, all'epoca ancora con i Casino Royale, quindi altra grande band. Neffa dal vivo il 13 marzo al Pala Partenope. Invece lo stesso giorno al Mamamoo sarà di scena Linewood, che è un artista francese. In questa serata poi non sarà l'unica, perché ci sarà anche lo sperimentatore elettronico molto ostico russo Alexei Borisov e poi Nina Bukhari. Ma noi ci concentriamo su Linewood. Lei viene da Grenoble, Chloé Della Valle il suo nome. Per tanto tempo ha prodotto musica con voce, basso e sequenze elettroniche. Ultimamente invece si muove anche con due musicisti che sostituiscono le parti elettroniche con degli strumenti veri e propri. Sono Miguel e Manuel, che accompagnano appunto Linewood. E quindi ci ascoltiamo qualcosa, The Other Room, un brano estratto da un suo lavoro del 2020, e quindi dal vivo, ripeto, Linewood insieme a Alexei Borisov e Nita Mukhari al Mamamoo il 13 di marzo. Eccola qui, Linewood.

Lionel The Other Room, quindi per l'artista francese Claude Lavalle da Grenoble, che sarà di scena al Mamamoo insieme al russo Alexei Borisov e a Nina Bukhari il 13 marzo. E lo stesso giorno, quindi facciamo tripletta: 13 marzo Pala Partenope Neffa, 13 marzo Mamamoo Lionel, invece al Kindergarten di Benevento saranno di scena gli Hermetic Daylight, anche loro mezzi francesi, è un gruppo franco-turco tra Strasburgo ed Ankara. Loro propongono un gradevole indie pop con, ecco, qualche elemento new wave. È uscito nel 2025 il loro album secondo, Vagabond Melodies, disco che appunto la formazione turco-francese presenterà al Kindergarten di Benevento. Eccoli qui, Hermetic Daylight.

Tied Up, quindi Hermetic Delight, da questa band franco-turca tra Strasburgo e Ankara, è un scioglilingua quasi. 13 di marzo dal vivo al Kindergarten di Benevento. Il giorno dopo, nel medesimo luogo al Kindergarten di Benevento, ci saranno i bolognesi To Die on Ice. Una band che si muove tra atmosfere, ecco, molto notturne, un jazz noir sensuale e disturbante. C'è chi ha paragonato un po' le loro atmosfere a quelle di David Lynch, sia quelle cinematografiche che musicali del grande regista e musicista statunitense. Il tutto si basa su un racconto di Filippo Dionisi, accompagnato e illustrato da Vito Moretta. L'album si chiama Panoramica degli Abissi. Alcuni brani sono strumentali, altri recitati in una maniera molto tenebrosa e appunto con queste atmosfere molto cinematografiche e noir. Quindi è una sorta proprio di collettivo artistico, quello dei To Die on Ice. 21:55, ci sta benissimo una canzone che si intitola La notte è giovane. In realtà ancora è sera, però per qualcuno magari è notte. La notte è giovane, Napoli Underground, eccoli qui, To Die on Ice, il 14 di marzo al Kindergarten di Benevento.

l'album di recente pubblicazione, il secondo dei To Die on Ice, morire sul ghiaccio più o meno è il nome del gruppo, La notte è giovane, dall'album Panoramica degli abissi, che ripeto è l'adattamento musicale a un racconto di Filippo Dionisi illustrato da Vito Moretta. Questi To Die on Ice da Bologna sono proprio un collettivo artistico attivo su più discipline, saranno, ripeto, il 14 marzo al Kindergarten di Benevento. E proprio con questa data concludo sia la lista degli eventi live che mi sento di suggerirvi per questa settimana in area campana, ma poi questo è stato anche l'ultimo brano della conduzione di Napoli Underground per quest'oggi, quindi dalle atmosfere un po' più noir e scure dei To Die on Ice, tra poco quelle solari, vivaci di Around Naples con Silvio Martino dalle ore 22. E quindi la replica di Napoli Underground andrà in onda giovedì alle ore 21 e poi tra pochi giorni ci sarà anche il podcast, così come trovate online i podcast di tutte le precedenti puntate di Napoli Underground sul sito di Rai Radio Line Napoli, nel grande portale di Rai Play Sound. Io vi auguro un ottimo inizio di settimana, vi auguro splendidi sonni e sempre in compagnia della nostra bellissima radio. Ciao ciao da Gianluca Polverari e a risentirci alla prossima settimana.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Questa sigla giorno dopo giorno sta scandendo le mie giornate e quelle di tanti amici che ascoltano questo programma. È diventato ormai un segnale. Ogni volta che la sentite significa che sta iniziando una nuova ora di Around Naples con Silvio Martino e che naturalmente siete sui canali digitali di Rai Retro Drive Napoli o la Radio DAB oppure l'app o il sito Rai Play Sound. E quindi buon pomeriggio a you e benvenuti. Siamo già arrivati a giovedì. Sta volando questa settimana e si avvicina sempre di più il prossimo weekend di marzo. Noi continuiamo a parlare di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi, tanto per cambiare, scopriamo altre release, singoli e album che verranno rilasciati domani, venerdì 27, soprattutto dalla scena urban napoletana, ma anche dai dintorni di Napoli. Parliamo di altre notizie grandi dal mondo urban italiano. E poi, come per ogni giovedì, c'è l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui commentiamo le classifiche dei brani più ascoltati in generale a Napoli e dei brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Poi confrontiamo queste classifiche con quelle italiane, sottolineando differenze e similitudini. Sto notando, ci ragionavo proprio stamattina, che le canzoni sanremesi sono ancora molto solide in classifica e questo Sanremo ci ha regalato dei brani che molto probabilmente ci porteremo praticamente per tutto l'anno. Parleremo anche di questo oggi. Nel frattempo partiamo con la musica, lo facciamo come sempre da Napoli e lo facciamo ascoltando Clementino, Batte il cuore.
1: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno, pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

Il percorso musicale, così come lo chiamiamo, dell'ora di oggi, giovedì 26 marzo, di Round Naples con Silvio Martino, parte con Clementino, Batte il cuore, su Rai Radio Rave Napoli, una canzone che sarà con ogni probabilità particolarmente sentita da tutti coloro che lavorano o studiano lontani dalla propria terra, dal posto in cui sono nati e cresciuti. Clementi ha più volte dimostrato grande attaccamento appunto nei confronti delle proprie radici. Partiamo anche con le news da Napoli, lo facciamo scoprendo altri brani sempre dalla scena musicale napoletana che verranno rilasciati domani, venerdì 27. Nel corso delle scorse puntate abbiamo parlato del nuovo singolo di Andrea Iros, del nuovo brano di Cainero, del nuovo brano di Big F che sta portando la NA Garage a Napoli e in Italia. Abbiamo parlato del nuovo singolo di Alcartier, del nuovo brano dei The Colors che anticipa il loro nuovo album, e ora parliamo di un nuovo singolo di Federico Di Napoli che questo venerdì rilascerà Mille Nodi, una canzone che ha raccontato attraverso dei video che ha pubblicato sui social in queste settimane, in questi giorni, ha raccontato al suo pubblico del ritiro, della chiusura di un cerchio, della realizzazione di un sogno attraverso questa canzone. Non è solo un brano e basta, ma significa tanto per Federico Di Napoli. Tra l'altro Federico ha rilasciato proprio alla fine del 2025, verso fine ottobre, inizio novembre, un altro singolo che si chiama Può fa pace, quindi in pochi mesi ha già regalato alla sua fanbase un paio di singoli. Che sia in arrivo qualcosa di più grande, più impegnativo per Federico, non lo sappiamo, vedremo. Nel frattempo, in attesa della release del suo singolo e di tutti gli altri brani della scena napoletana di domani, ascoltiamo l'ultimo brano edito da Federico Di Napoli, Toffa Pace. Ah, chi si...

Abbiamo ascoltato Federico Di Napoli con il suo per ora ultimo singolo, e cioè Fapace, in attesa del suo nuovo brano che verrà rilasciato domani insieme a tantissime altre release da artisti napoletani. Pare che siano messi d'accordo tutti quanti, perché veramente sono stati fatti decine di annunci in queste ore, in questi giorni. Prima hanno nominato ad esempio il nuovo singolo di Uomo Diso e Big Tino, di cui abbiamo parlato, e tanti altri progetti che, non vi preoccupate, ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Nel frattempo parliamo di un'altra release annunciata da Fred De Palma, e parlando di questa uscita ci colleghiamo a un argomento che abbiamo trattato qualche giorno fa, parlando della versione spagnola di Ossessione di Samurai J, e cioè Obsession in collaborazione con Nayara, perché questo nuovo singolo di Fred De Palma, che esce domani, che si chiama La Testa Gira, è in collaborazione con Emi Schilla e Anitta, una delle pop star brasiliane più importanti del mondo e più famose del mondo. Ha fatto delle hit enormi che hanno milioni se non miliardi di streaming nelle piattaforme digitali, e quindi questa è l'ennesima connessione in questo periodo tra artisti italiani e scena internazionale, in particolar modo scena latin del mondo, quindi tra Sud America ma anche europea, penso a Spagna e Portogallo. Queste connessioni ci sono sempre state, ma ultimamente sembra si stiano facendo sempre più fitte e frequenti, no? Abbiamo parlato, oltre alla versione latina di Ossessione, anche di Arcobaleno di Chiller con Anuel, e anche di altri brani che appunto hanno rafforzato questo legame fra mondo urban italiano e mondo urban latin. Ovviamente questa canzone di Fred De Palma sarà sicuramente una hit estiva, una canzone che ascolteremo tanto nei mesi caldi dell'anno, anche perché Fred De Palma è solito fare questo tipo di canzone, è uno che ha portato sempre questa vibe all'interno dei suoi progetti, e poi attraverso i suoi profili social ha detto che sente già che nelle discoteche questo brano spaccherà e che il brano è un colossal, quindi sicuramente l'ha caricato di hype. Ascoltiamo uno dei tre protagonisti di questa canzone, non Anitta, non Fred De Palma, bensì Emi Schilla, che ultimamente proprio attraverso i social ha fatto sentire un bel po' di musica inedita. Ne parliamo brevemente tra poco. Emi Schilla e Lazza in auto alle 6.

che vuoi tu. Una delle tante collaborazioni tra Emiskill e Lazza abbiamo ascoltato In auto alle 6. Vi dicevo prima che Emiskill, attraverso i suoi profili social, ha fatto sentire al suo pubblico tanti brani inediti, in realtà tanti brani che non sono mai stati rilasciati, che dovevano appartenere, dovevano essere inclusi in progetti che ha pubblicato durante tutti gli ultimi anni della sua discografia, perché spesso e volentieri, quasi sempre, soprattutto per quanto riguarda rapper e artisti urban, tante canzoni vengono scartate perché vengono ritenute meno potenti, meno efficaci di altre. Ne abbiamo parlato, neanche a farlo apposta, nell'intervista che abbiamo fatto con Santa Chiara, che ha costruito il suo ultimo album Mini Market proprio facendo scontrare, come se fosse una battaglia, le canzoni che aveva fatto. Ha scelto quelle che secondo lui erano più adatte alla tematica del progetto e più belle naturalmente rispetto alle altre, e le ha scelte per costruire questo album. Ecco, Emiskill ci ha fatto ragionare su questa cosa di quanta musica e quante magari probabili, plausibili hit non sono mai state ufficialmente rilasciate e regalate alle fanbase e al pubblico in giro per l'Italia e per il mondo. Nel frattempo noi proseguiamo con la musica, e lo facciamo, a proposito di album costruiti perfettamente, con la title track di un album che è stato costruito e curato nei minimi particolari. Walter Ricci, Neapolis Mambo. Lampare.

0: cinematografico questo brano. Abbiamo ascoltato la canzone che dà il titolo all'ultimo album di Walter Ricci, e cioè Neapolis Mambo su Rai Radio Live Napoli. Abbiamo più volte parlato di questo progetto e anche dell'idea che ha avuto Walter di inserire un messaggio vocale all'interno di questa canzone. Allora chiudiamo il discorso riguardo le uscite musicali di domani, venerdì 27, parlando di altri singoli e album che verranno rilasciati. Da Napoli uscirà un nuovo singolo di Dario Cuomo che si chiama Amore Miserabile, che arriva a quasi 4 mesi dall'ultimo singolo che ha droppato Dario a dicembre 2025. Uscirà anche un nuovo album di Annibale, questo progetto si chiama Lasciare Andare ed è solo anticipato da un paio di singoli, cioè Una Questione di Fortuna, la title track appunto Lasciare Andare e Nella Mia Testa. Dall'urban italiano invece uscirà un nuovo singolo di Madame che si chiama Ok, annunciato a sorpresa praticamente mercoledì, e poi dropperà anche Willy Paiotto un nuovo singolo che si chiama Burrasca. Poi arriverà anche nuova musica da parte di Artifive in occasione dell'anniversario di un anno del suo album La Bella Vita, rilasciato nel 2025. Insomma, sarà, l'avete capito negli ultimi giorni, un'altra settimana ricca di musica che ascolteremo e commenteremo insieme in Around Naples. Sono settimane pienissime, direi che il mercato musicale italiano ha ripreso un ritmo importante dopo questo Festival di Sanremo. Ascoltiamo un singolo estratto dall'ultimo album di Night, Io Individuo. Questa è una canzone che contiene un sample speciale, particolare, ne parliamo tra poco. Night, L'Astronauta.
1: Un'altra storia finita, forse è la solita sfiga, metti una story su Insta, io tiro fuori una spin, al cuore non serve un'operazione, forse siamo solamente figli.

0: rimane di me, di questo. Ora che sono lontano lo sai che c'è, ti penso. Dirtelo adesso, dimmi a che servirebbe. Gridare un sentimento, neanche si sentirebbe qui. Non c'è più niente, niente, niente.
1: Questo sample non è difficile da individuare, diciamo. Abbiamo ascoltato L'astronauta di Night su Rai Radio Rev Napoli, una canzone che appunto contiene il campionamento del brano Briciole di Noemi, che compone parte del ritornello. Secondo me Night, insieme ai suoi produttori, è stato anche molto bravo a incastrare benissimo questo sample e a saper giocare tra la sua voce e quella di Noemi, che valorizza ancora di più un brano dal forte significato, nonché la canzone tra gli inediti più streammata dell'ultimo album di Night, Io individuo, che abbiamo approfondito, vi ricordo, nella puntata di lunedì di questa settimana, che trovate in podcast e quindi potete recuperare o riascoltare quando volete su Rai Play Sound, che è la piattaforma digitale della Rai che è possibile ascoltare in tutto quanto il mondo. Dove state state, quando volete volete, potete ascoltare questo programma e gli altri di Rai Radio Rev Napoli e delle altre radio della Rai. A proposito di Night, continua il grande successo di questo disco, che continua ad avere qualche pezzo nelle classifiche italiane. In particolar modo quelli che stanno andando meglio nelle charts di streaming sono Scrivendo, Esistere più di me, L'astronauta appunto che abbiamo appena ascoltato, Ci nasci ci muori, e poi naturalmente c'è Prima che, il brano che ha portato quest'anno in gara al Festival di Sanremo. A proposito di Night, ha annunciato anche delle date e farà un'altra data in Campania, per la precisione a Napoli, al Palapartenope, l'11 novembre 2026, la data che va a chiudere il suo Noi individui tour per questa anno, un tour che parte il 3 novembre da Bari, prosegue per Padova, Milano, Roma e appunto si conclude a Napoli. Io andai proprio al Palapartenope a vedere Night, un suo concerto nel lontano ormai 2024, se non prima 2023, insomma era sempre il periodo di novembre, sono passati già 2 o 3 anni, ci fu una forte partecipazione e non conoscevo tanto questo artista. Poi dal concerto sono andato a recuperare tutta la sua musica. E a proposito di concerti, c'è una grandissima notizia per tutti i fan del rap italiano. Si collega questa notizia a una cosa che abbiamo detto un paio di giorni fa. Facciamo così, non ve l'anticipo e non ve la dico, ma vi faccio ascoltare i protagonisti della prossima news.

0: Una pietra miliare del rap italiano, brivido di Gwen Marra su Rai Radio Rev Napoli. I protagonisti della prossima notizia sono proprio i due rapper milanesi che hanno annunciato una nuova data, sempre all'Ippodromo Snai San Siro a Milano, per il 13 di settembre, perché la data che hanno annunciato quasi a sorpresa un paio di giorni fa e di cui abbiamo già parlato è andata sold out in praticamente poche ore, e quindi hanno annunciato la seconda e ultima data. Hanno specificato questa cosa, ma io continuo a sperare, in fondo anche a credere, che siano soltanto le date finali di un ipotetico summer tour che potrebbero organizzare in vista di un drop a sorpresa di un joint album. Sono soltanto ipotesi e sogni che faccio io e che fanno tanti fan del rap italiano. Loro effettivamente ufficialmente non hanno annunciato niente e nell'aria non c'è neanche questo joint album, appunto, oppure questo ipotetico Santeria 2. Tra l'altro, nei commenti del post dell'annuncio della seconda data ho letto un commento simpatico di un ragazzo che ha scritto in napoletano: ci volesse pure un live al Diego Armando Maradona, cioè simpaticissimo, perché ha inserito sia il nome di Gue che il nome di Marra all'interno dello stadio di Napoli e del Napoli, e cioè il Diego Armando Maradona. Tra l'altro, a proposito sempre di concerti, andai a vedere a giugno scorso proprio Marrakesh al Maradona, che per l'occasione diventò il Maradona, e quindi non sarebbe la prima volta per lui magari in quello stadio. Potrebbero pensare magari di estendere queste date speciali ad altre città italiane, non lo so, la butto lì, magari a Napoli ma anche a Roma e altre città italiane, speriamo. Nel caso sapete, vi faccio sapere. Noi proseguiamo con la musica di quest'ora di London Naples e poi apriamo la solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples.
1: Rimane non fa neuro si non sbatte man, ripeti su, si fa impressione, si è fatta hit, chi te la scrive? Picchia soldo, faccia soldo, spenga soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo.

Questo programma è anche questo, e cioè passare da una grande club rap hit che è X-Fa di MV Killa alla canzone sanremese per eccellenza, e cioè I Romantici di Tommaso Paradiso. Questa imprevedibilità musicale rende unica ogni puntata, recita la verità. Comunque continua l'ora di oggi, giovedì 26 marzo 2026. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di quest'ora. Durante la prima parte della puntata abbiamo parlato di altre release da Napoli di domani, venerdì 27. Abbiamo parlato del nuovo singolo di Fredde Palma in collaborazione con Anitta e Demischilla, di altre uscite di Night. Abbiamo parlato anche di Marra e Gue, che hanno annunciato un'altra data sempre a Milano per questa reunion 10 anni dopo l'uscita di Santeria. Ora è giunto uno dei momenti più attesi e amati della settimana di questo programma, e cioè il momento della rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale scopriamo, commentiamo insieme le classifiche dei brani più ascoltati in generale a Napoli e dei brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Poi naturalmente confronteremo queste classifiche con quelle italiane. Partiamo dalla prima delle due, quella generale. Al 20° posto troviamo Uomo che cade, i 13 Pietro, che scende di 5 posizioni. Al 19° c'è Phantom di Jolier e 50 Cent. Al 18° Male necessario di Fedez e Masini. Al 17° Olé di Jolier e Kid Yugi. Poi Facile facile, poi Fotografia sempre di Emanuele. Stupida sfortuna di Fulminacci scende di 5 posizioni rispetto a giovedì scorso, posizionandosi in questo giovedì al 14° posto. 081 di Emanuele al 13°, Che fastidio al 12°, Arcobaleno di Jolier e Anuel, una canzone che stiamo nominando spesso negli ultimi giorni proprio perché costituisce un importante link tra l'urban napoletano italiano e l'urban latin mondiale. Comunque sta all'11° posto questa settimana, e al 10° posto, a metà di questa classifica, c'è una delle canzoni che sta andando meglio nelle piattaforme digitali, sempre estratte dall'ultimo album di Emanuele, Tutto è possibile. Parlo naturalmente di Due giorni di fila di Jolier feat. Sfere Bassa.

senza lieto fine, senza niente da dare, né niente da dire. Sarò solo un ricordo, cambi foto di sfondo. Ho visto che hai smesso pure di seguirmi, forse in fondo hai ragione tu.

In praticamente poco meno di 2 mesi e mezzo questa canzone ha totalizzato già più di 20 milioni di streaming nelle piattaforme digitali. Abbiamo ascoltato il brano a metà della prima classifica delle due della Top 20 Naples di questo giovedì, e cioè 2 giorni di fila di Jolaire con Sfera Ebbasta e Anna. Diciamo che era prevedibile il grande successo nelle piattaforme di streaming per questo singolo, perché Emanuele ha deciso di collaborare con due colossi dello streaming in Italia che rappresentano due fette di pubblico molto importanti. Non ci dimentichiamo che Anna ha fatto uno degli album più venduti del 2024 e Sfera risulta essere ancora l'artista più streamato in Italia. Comunque proseguiamo con questa prima classifica della Top 20 Naples. Al 9° posto c'è Un'ora, sempre di Emanuele; all'8° Stelle; al 7° Poesie clandestine dei due Luca, LDA e H7; e anche al 6° posto c'è un altro Luca, cioè Luchè, con la sua Labirinto; al 5° posto Canzone d'amore; al 4° posto una new entry, cioè una canzone che sta andando molto virale e sta andando benissimo anche nelle classifiche italiane, cioè Via dei Mille, l'ultimo singolo di Dipinto prodotto da Fresh Beats; al 3° posto Tu mi piaci tanto di Saif; al 2° Per sempre sì di Salda Vinci; e al 1° posto c'è sempre Ossessione di Samurai J. Cioè praticamente il podio non è cambiato, è rimasto invariato rispetto a giovedì scorso. Ascoltiamo il brano al 1° posto, una canzone che secondo me non avete mai sentito negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, Ossessione di Samurai J, e poi parliamo della seconda classifica. Samurai J.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Segnatevi queste parole, c'è una buona probabilità che questa canzone diventi la canzone più venduta del 2026, perché poche volte mi è successo che in Italia una canzone facesse per così tanti giorni di fila minimo 500.000 di streaming al giorno. Cioè, da quando è uscita Ossessione di Samurai J, cioè dal 25 febbraio 2026, ha già quasi 30 milioni di streaming nelle piattaforme digitali, di numeri altissimi, e siamo solo a marzo. Figuriamoci in estate, anche se dovrà comunque gareggiare a suon di streaming con altre canzoni, altre hit estive che usciranno da qui ai prossimi mesi, prima insomma dei mesi caldi dell'anno. Comunque questo brano naturalmente sta al primo posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, e sta anche al primo posto delle classifiche italiane come sempre, ma di questo ne parliamo tra poco. Prima commentiamo la seconda classifica, quella composta dai brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Anche in questo giovedì ci sono diverse novità, diverse sorprese. Ad esempio rientra in classifica l'ultimo singolo di Josef e Susy Graziano. A proposito di Josef, abbiamo parlato anche del suo concerto all'interno della rubrica Live Radar nella puntata di mercoledì. Sale al decimo posto Ciro Renna con il suo singolo Ma quale innamorata. All'ottavo posto c'è una rientry, cioè America, un brano di Frezza e Dipinto estratto dal joint album che hanno fatto, cioè Scugnizzi per sempre. Al settimo posto c'è il singolo Rorex, al sesto Come si belle di Gianni Fiorellino, al quinto posto c'è l'ultimo brano del producer Peppo Red in collaborazione con Frezza e Dipinto, questo singolo si chiama Tamo e Todio. Al quarto posto c'è DDM fit Dipinto e Frezza, al terzo un'altra new entry, cioè Via dei Mille, il brano di cui abbiamo parlato prima, l'ultimo singolo di Dipinto. Al secondo posto Calionte fit Peppe Sox e i Mivi, mentre al primo posto c'è ancora Emanuele con Facile Facile, uno dei brani più rap e con più incastri dell'ultimo album Tutto è Possibile. Tra poco confrontiamo queste classifiche con quelle italiane e commentiamo naturalmente anche le classifiche streaming in Italia. Ascoltiamo prima l'ultimo singolo di Stessi, per un momento.

Una voce che mixa soul, R&B, urban. Abbiamo ascoltato Stessi con il suo ultimo singolo Pnu Moment su Rai Retro Rave Napoli. Prima di chiudere la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, naturalmente tiriamo le somme, vediamo cosa abbiamo trovato in queste due classifiche e le confrontiamo anche con quelle italiane. Nella prima classifica, quella generale, abbiamo trovato 9 brani sanremesi, 10 brani di Emanuele estratti dall'ultimo album Tutto è Possibile e una sola canzone che non è né di Gioeler né di Sanremo 2026, e cioè Via dei Mille di Dipinto, una canzone che, come dicevamo anche prima, sta andando benissimo anche in Italia. Quindi pian piano a Napoli stanno scendendo in classifica le canzoni sanremesi e stanno risalendo quelle appunto estratte da Tutto è Possibile. Nella seconda classifica invece abbiamo trovato, come sempre, grande varietà musicale. C'è una forte presenza di Frezza e Dipinto, che stanno andando numericamente benissimo ultimamente. Ci sono diverse differenze tra queste classifiche e quelle italiane. Innanzitutto in Italia ci sono diversi brani che stanno andando bene grazie a dei trend sui social, ne abbiamo più volte parlato, come Davvero Davvero di Artifive, come appunto Donne Ricche di Tony Pitoni, come L'Amore Non Mi Basta di Enna o Non È Mica Te di Eddie Brock. Ci sono anche diversi brani internazionali, soprattutto di Bad Bunny in classifica, Titi Me Pregunto, Baile Inolvidable, Nueva Yol, dei Beat Ramas Fotos di Bad Bunny, La Plena. Ci sono diversi punti in comune, e cioè i brani soprattutto di Emanuele, Canzone d'Amore, Due Giorni di Fila, singoli che abbiamo trovato anche nelle classifiche italiane. E poi, a differenza delle classifiche italiane, ci sono più brani dell'ultimo album di Night, in particolar modo quelli che stanno andando meglio, come abbiamo detto anche prima, sono Prima Che e L'Astronauta, che sta all'11° posto in Italia. Poi le prime posizioni sono praticamente le stesse, ci sono le stesse canzoni, Che Fastidio, Per Sempre Sì, Tu Mi Piaci Tanto, e al primo posto c'è sempre Ossessione di Samurai J. Vedremo come cambieranno queste classifiche nelle prossime settimane, visto che sono in uscita diversi progetti molto interessanti che ovviamente commenteremo insieme in Around the Naples. Noi chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica ascoltando la trap di Loreto, Trasparente.

0: to focus on my bag, man. Non sono più per chi lo faccio, baby.
1: Dimmi cosa vuoi, ce l'ho, baby.
0: Di me puoi fidarti, siamo cresciuti assieme. Anche se non sono più trasparente.
2: Si avvicina già la fine anche dell'ora di oggi, giovedì 26 marzo, di Round Naples con Silvio Martino, perché mancano pochi minuti alle 16. Vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi c'è il podcast che invece potete recuperare o riascoltare quando volete dall'app o dal sito Rai Play Sound, da qualsiasi parte del mondo. Oggi abbiamo parlato di altre uscite musicali di domani venerdì 27, tutti i singoli album che ascolteremo e commenteremo insieme nelle prossime puntate di questo programma. Abbiamo approfondito un singolo di Fred De Palma in collaborazione con Anit e Demischilla, abbiamo parlato dell'album di Night ancora e dell'altra data annunciata da Marre Guè, sempre a Milano, in occasione dei 10 anni dall'uscita di Santeria, il loro joint album del 2016. Poi, come ogni giovedì, c'è stata l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui abbiamo scoperto i 20 brani più ascoltati in generale a Napoli e le canzoni di artisti napoletani o cantate in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Abbiamo confrontato queste classifiche con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri social, perché sono in arrivo tante belle novità nelle prossime settimane e anche delle interviste molto interessanti. Quindi mi raccomando, seguiteci su Facebook e su Instagram. Round Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, adiù.
3: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino.

Più, ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più?

si può fare. Ci vuole gente intelligente anche per peccare, sì, per peccare. Ci vuole gente intelligente anche per far finta di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Rocco Ant, poeta urbano, a Nasavego mi vanno e cosa, vai! Hey.

tutta una cosa, una rosa senza spina, la torre regna un naso, la bocca succhia prima, è tutta una cosa, alla capanza di, a capa si riposa.

stress tra frequenze, erze, empatia senza sentire l'essenza, e l'agonia è troppo in faccia a pezzo.

A volte vorrei essere cieco, almeno per non vedere ciò che vedo. Di me, per sensi di colpa ci convivo, divido l'affitto. I miei rimpianti tipo affreschi sul soffitto. Le volte che decidiamo di resto zitto. Volevo vincere insieme ma ti ho sconfitto. Guardo la città dall'alto su una cabrio. Penso a quando farà tutto il contrario. Come quelli che mi dicevano vai bro. E ora invece dicono sei cambiato. E mi ricordo adesso foto mosse. Destini scritti in codice morse. Voci nella testa tipo coro gospel. Decisi

senza mia sentire. A me mi sono preso che tu vai bombardare, mi spacci per cazzo lui che non è proprio uguale ai cazzi della gente che soffre stamattina.

Kegel.

0: 3, 3 da campo. Come presidente del Consiglio ero perfettamente al corrente dell'esistenza dei depositi delle armi nucleari americane in Italia, senza che ci sia un trattato ratificato dal Parlamento. In più, come presidente del Consiglio, come presidente della Repubblica, sono al corrente dell'esistenza alla Maddalena di una base di appoggio ai sommergibili nucleari americani. Anzi, guarda, ci metto anche questo. Ho fatto un viaggio dentro un sommergibile nucleare americano. L'accordo con gli Stati Uniti d'America per stabilire questa base di sommergibile nucleare non è stata approvata al Parlamento. Io ho fatto questi due accordi non portandoli al Parlamento. Io ho fatto questi due accordi non portandoli al Parlamento.
1: Non portandoli al Parlamento.

Giornate azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

que con mano umbra apriésate. Catalla de

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

stai morena e canta. Son nove giorna nova, ca chiova, chiova, chiova. E se fa fredda l'aria, e se fa cupo cielo, e tu dintasto gelo, tu sola canta.

pe-n angiulii lângă roce, ca văzânti stavoce, stavoce solitaria, ca dinta notte canta, e tu come una santa, tu sola sola.

tu sai cagna colore. Parole vase tue non so sincere, ma tu con niente felice me può fa. Te cerco

tutto, tutte sere, un ponto vico. Arete l'aste, il ombrato io non vico. Chi passa dice che l'è un ubriaco. E me ne vaco, speruto, e te verrei. Te cerco sulla mente.

dillo, anzi scusa per me. Cunno tantillo e core. Cunno tantillo e te. Cunno tantillo e te.

fatto ed apprenez, si obligeant à moi s'arrêter.

scocco, la vita sembra scrocco, non bozza e non stacca, ma si prova a giocagnà. Io non voglio ti riscure, voglio andare sul sicuro, puntare sul fuoco.